gentlemen, what you've been waiting for.

0: Radio DJ.
1: Una nazione.
0: Una stagione. Anche d'estate.
1: Legend.

0: Radio DJ.
1: Una nazione,
0: una stagione, anche d'estate.
2: Radio DJ, one nation, one station, one love.
3: Oh my God!
2: Say it again. Stai ascoltando Legend on Radio DJ.

0: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Legend con Alex Farolfi, yeah. DJ Aladdin. Yeah. Ogni weekend su Radio DJ.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Chiamate Roma.
1: Buongiorno Previ.
2: Buongiorno.
1: Allora, ogni tanto all'interno di Chiamate Roma, il programma che state ascoltando, benvenuti ai tanti nuovi ascoltatori che si domanderanno: sarà la trasmissione giusta da ascoltare, ad esempio, se porti i bambini in auto? La risposta è
3: no, ci stiamo attenti.
1: Però
4: ci stiamo lavorando.
1: Cerchiamo di stare attenti, ecco, soprattutto a questo orario. Ma ci rendiamo conto che tante volte

0: E non dipende da noi, cioè che i bambini ti fanno delle domande alle quali è difficile rispondere. E poi parliamo del fatto di cronaca. So che tu hai trovato delle domande proprio difficilissime, cioè dei bambini, di bambini che ti mettono, vabbè, sulla procreazione.
1: Quella è la numero, mamma, da dove vengo?
2: Appena arriva la curiosità.
1: Proprio la prima, che se viene fatta al papà c'è una risposta.
2: Sì, è facile.
1: Che solitamente neanche il papà ha idea.
2: No, ma la risposta è, chiedi a mamma.
1: Sì, no, aspetta. Che poi delega la mamma.
0: È il jolly, cioè, amici papà, è facilissimo fare il padre. La risposta è sempre: hai chiesto a mamma che ne dice mamma, mamma che ne pensa, e via. Con tutte queste variazioni,
2: noi possiamo rispondere benissimo a: ma dove giocava Boniek nel 1983? Quello lo sappiamo.
0: Su quello i bambini mettono in difficoltà. Su che altro, Previ? Su che altro?
3: Beh, ci sono, per esempio, una delle domande più frequenti è: che cos'ha quel signore in faccia?
0: Ah, che magari ha
3: qualche anomalia rispetto a un viso.
0: Poi sulla fisicità.
3: Certo.
2: Senza filtro.
3: Come si fanno i bambini, naturalmente. Certo. Che cos'è quello indicando un preservativo?
1: Aspetta. Già qua
0: è specifico.
1: È un po' come quando sento parlare a casa mia di puzzetta. È la puzzetta. Che è stata indicata, però dico sempre di indicare una sorgente differente. Indico, da lì viene.
0: Da dove viene la buffetta? Okay, la buffetta.
3: Perché state litigando? Che comunque è una domanda che mette molto in difficoltà.
1: È vero.
0: Difficoltà.
3: A chi vuoi più bene? A me o a mia sorella? Adesso ci risponde Gabriele, che lui ha una risposta su questa cosa, no?
0: Sui figli. Ovviamente a Margherita. Ma tutta la vita. Ma non è vero.
3: Questa è una cosa che mi fa molto ridere e che ho testato. Se posso raccontare un piccolo
1: sketch.
3: Che ho testato. Quando c'era anche Laura Pertici, la moglie di Gabriele, e quando è stata rifatta questa domanda, anche Laura ha detto: Ma chiaramente.
2: Leo è un essere indipendente. Io sto con Leo.
0: Siamo una coppia simpatica. Oh, ragazzi, uno studia a Roma 3 all'ex mattatoio di Roma, l'altro a New York. Fate voi.
1: Tu vedrai le soddisfazioni che ti darà quella.
0: Su chi stiamo investendo? Scherza, Leo, ti amiamo.
3: Perché mi lasci per andare a lavorare? Perché mi abbandoni?
0: Pure questa è tosta di domande.
3: Vabbè, poi c'è il mostro sotto il letto che mi mangia, eccetera. Poi,
0: 342 00 00 700, vi è successo magari in un'occasione pubblica che vostro figlio o vostra figlia vi abbia messo in difficoltà facendo una domanda, che so, al capo ufficio, al responsabile di reparto? Perché qui c'è un bambino di 5 anni che ha messo in crisi i redattori di un manuale di aviazione.
3: Attenzione, ragazzi. Allora, su un manuale di addestramento di una delle compagnie aeree più importanti del mondo, il quarto vettore più importante del mondo, che è la Southwest Airlines, c'era un errore. Chi se n'è accorto? Qualche tecnico, qualche
2: un pilota, eccetera.
3: No, se n'è accorto un bambino di 5 anni molto appassionato di aerei.
1: Ripeti l'età, però 5 anni. Stiamo parlando di un manuale che secondo me, se noi proviamo a leggere, non capiamo niente.
0: Non il manuale delle giovani, è proprio un manuale tecnico complicatissimo.
3: C'era una fotografia su questo manuale che rappresentava la cabina di pilotaggio e due monitor che indicavano distanze diverse dal terreno sorvolato. Il bambino ha fatto immediatamente notare l'anomalia.
4: Scusi signore, il manometro non è baricentrato rispetto all'asse ellittica della Terra.
3: Pussa via.
1: Il cognome di questo bambino è americano, Little Princess. Esatto.
4: Scusi,
0: cosa stai facendo? Vai a disegnare la bella cippa come tutti i bambini.
1: Disegna la cippa,
0: vai a giocare a pallone invece di rompere gli aviatori.
2: Che devono ristampare tutti i manuali.
0: La compagnia l'ha presa bene, l'ha presa bene.
3: Hanno detto: va bene, insomma, non consideriamo la rappresentazione un vero e proprio errore.
0: Però,
3: il bambino ha capacità di osservazione, e per questo tutta la famiglia. Hanno invitato tutta la famiglia che vive in Colorado al quartier generale della Southwest a visitare, e gli hanno dato anche dei biglietti.
0: Un volo senza pilota. Così sto ragazzino una volta
1: si diverte.
2: Allora guidalo da solo.
0: Sei capace?
1: Bravo te, vai.
0: Allora vieni.
1: Vai, fallo

0: da Il Volo del Mattino.
1: Allora ragazzi, ieri vi abbiamo fatto la domanda: qual è il titolo della vostra vita in questo momento? Cioè, se voi doveste dare un titolo alla vostra vita in questo momento,
2: il titolo è
1: quale sarebbe? No? E molti hanno mandato dei titoli. La cosa che ho notato è che molti di voi hanno mandato titoli sempre un po' non ce la faccio, vorrei ma sono non riesco, cioè sempre un po' bassa autostima. O uno dirà: non è bassa autostima, è la realtà.
3: Esatto.
1: Mi raccomando ragazzi, tiriamo su un po' l'autostima, che non è tirar su l'ego, cioè da dire io sono il più bravo di tutti. Ve l'abbiamo letta ve l'abbiamo letta quella pagina. L'autostima non è io sono il più forte, io sono... cioè non essere
3: anche
1: arroganti,
3: anche perché non lo sei.
1: No, quando lo dici di solito nascondi una paura. Sì. No? E quindi l'autostima è dentro qua ci sarà un qualcosa di profondo che mi tiene, come dire, come una roccia nella tempesta, cioè che tu sai che ci sei per te stesso, un po' di autostima. Allora ieri sono arrivati un po' di messaggi un po' fiacchini.
4: Il mio titolo è Vorrei ma non posso.
1: No, dai, figa. E invece puoi.
3: Ma poi andiamo a vedere.
1: Ce la fa.
2: Non ce la fa.
1: Va bene. Allora io subito sono andato alla ricerca di un qualcosa per voi.
2: Sì.
1: Perché sapete che come si vede una ferita, subito noi cerchiamo di intervenire per
3: bloccare le emorragie. Senza fare infezioni.
1: E tu non cicatrizzi mai. Ricordati la canzone. Va bene. Quindi Maurizio, mi metti una

0: base.
1: Dai,
0: ah,
1: capo,
0: me l'hai cambiata, me l'hai cambiata.
2: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Ho detto, mi dai una base con la bella cassa. Senti qua. Tanto lascerei la base un secondo.
2: Bellissimo.
0: Vedi qua.
3: Ma che è venerdì?
2: Vediamo venerdì.
0: Quando vuoi, Maurizio, noi siamo pronti.
4: Ci sono due scelte nella vita: sopravvivere o vivere davvero. E oggi è il giorno in cui scegli di vivere. Troppe persone passano la vita aspettando il momento giusto, la spinta giusta, l'occasione perfetta. Ma sai una cosa? Quel momento sei tu. Quel giorno perfetto è adesso. Il cambiamento che cerchi fuori parte dentro. Non sei nato per restare fermo a guardare. Non sei venuto al mondo per avere paura. Hai una forza dentro che non hai nemmeno mai provato a usare. Una forza che può distruggere ogni dubbio, ogni limite, ogni non ce la faccio. Hai già tutto quello che ti serve per vincere. Non devi diventare qualcuno, devi solo smettere di nasconderti. Smetti di dire non posso. Smetti di dire non sono capace. Chi ti ha detto che non vari? Chi ti ha fatto credere che non sei abbastanza? Quella voce che ti ostacola non sei tu, è la paura. E la paura si affronta con azione. Oggi, anche se tremi, fai un passo. Anche se ti manca il coraggio, alzati lo stesso. Anche se la strada è buia, accendi la tua luce. La crescita personale non è un concetto astratto, è una decisione. È dire basta, da oggi cambio. È guardarti allo specchio e urlare: io valgo, io ci credo, io ce la farò. E quando inizierai a credere in te, il mondo inizierà a credere in te.

0: Questa è Radio DJ, la voce era quella di Shirley Bassey, una canzone bellissima che parlava di storia che si ripete. La storia spesso è nei libri del nostro ospite di questa mattina, che è Emmanuel Carrère. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E benvenuto a Radio DJ.
1: Grazie.
2: Allora parla italiano.
0: Allora lui mi ha detto
1: poco.
0: Mi ha detto che lo comprende, a patto che noi parliamo un italiano corretto innanzitutto.
2: Sì, quello non è,
1: per
2: non,
1: favore,
2: non è scontato.
1: Parlate
0: parliamo
1: piano.
0: Eventualmente interviene Sonia, che è qui per la traduzione. Buongiorno Sonia.
3: No, buongiorno. Sei
0: comoda,
3: buongiorno,
0: sulla mia Sonia. Ex sedia?
3: Sono molto comoda.
0: Giusto,
3: sì,
0: per fartela pesare un pochino. Allora, partiamo dal titolo del libro. Il libro si chiama Kolkhoz. Questa è la pronuncia corretta?
1: Sì.
0: Ok, e che cos'è Kolkhoz?
1: È
0: tipo una fattoria.
2: In francese, fa come vuoi.
0: Allora, cosa
2: come
0: significa?
1: Ce que ça signifie, les Kolkhoz, c'était en Union soviétique,
0: okay,
1: les grandes exploitations collectives,
0: okay,
1: qui, comme la plupart des choses en Union soviétique, mm-hmm, fonctionnaient de façon à la fois inefficace et coercitive. Okay. Et quand ma mère, quand j'étais petit, était déjà une spécialiste de l'Union soviétique et une historienne de l'Union soviétique, à l'époque pas très connue, ce qu'elle est devenue. Et donc mes sœurs et moi, on savait très bien ce que c'était qu'un kolkhoz, alors qu'on était petits, qu'on avait 6, 4 et 2 ans.
0: Okay.
1: Peut-être que je te laisse traduire ou cette...
2: Okay. Sì, traduciamo un po'.
0: Vai, Sonia.
3: Sì, allora quello che significa, i kolkhoz erano in Unione Sovietica queste grandi fattorie collettive,
0: certo,
3: che come la maggior parte delle cose in Unione Sovietica erano, funzionavano in modo al contempo inefficace e coercitivo.
0: Sì.
3: All'epoca io ero piccolo, mia mamma era già una storica e una specialista dell'Unione Sovietica, che allora non era ancora molto conosciuta, quando invece lo è diventata in seguito, e io e le mie sorelle, che avevamo allora 6, 4 e 2 anni, sapevamo già che cosa fosse un kolkhoz.
2: Scusami, perché erano inefficaci? Toglimi questa curiosità.
1: En fait, c'est encore une fois, ça fonctionnait comme ça en Union soviétique. C'est, pardon pour ce que ça a de libéral de dire ça, mais quand on te retire toute espèce d'intérêt personnel à travailler bien, tu travailles pas bien.
3: Sì, perché così funzionavano la maggior parte delle cose in Unione Sovietica. Mi scuso per questo mio, diciamo, côté liberale, però in effetti quando ti tolgono qualsiasi interesse personale a lavorare bene,
2: certo,
3: difficilmente lo farà.
0: Certo, allora Kolkhoz è il titolo appunto del libro, che racconta la storia della sua famiglia. La sua famiglia spessissimo viene citata nei suoi racconti. Però questo è proprio un libro verticale sulla storia della sua famiglia. Prima di scriverlo, ti sei posto il problema se questa storia potesse interessare al tuo pubblico? A te sicuramente tantissimo. Però uno prima di scrivere dice, chissà se alla gente gli interesserà qualcosa di quello che gli sto per raccontare, no?
1: C'est une question que me posait ma femme quand j'écrivais ce livre. Elle me disait, c'est pas parce que ça t'intéresse toi que ça va intéresser tout le monde. Moi, j'ai tendance à penser que quand on écrit quelque chose qui vous intéresse vraiment, on a des chances d'intéresser tout le monde, même si c'est très particulier. On peut essayer d'écrire des choses très particulières qui ont une portée universelle. C'est très ambitieux, c'est peut-être même très prétentieux, mais j'y crois.
3: Sì, la domanda che mi faceva mia moglie all'epoca in cui stavo lavorando a questo libro, diceva, non è perché interessa a te che debba necessariamente,
0: esatto,
3: essere interessante per tutti, ma io tendo a pensare che se scrivi una cosa che è interessante per te, ci sono delle buone probabilità che interessi anche agli altri, anche se stai scrivendo una cosa molto particolare. Penso che ci possa essere comunque una portata universale. Può,
0: okay,
3: sembrare ambizioso, ma secondo me è così.
0: Sì, in realtà...
1: Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui en fait

0: illustre ce que tu dis. Pour revenir à Kolkhoz, quand on était petits, mes sœurs et moi, notre mère, quand notre père n'était pas là, nous réunissait autour de son lit et on dormait autour du lit avec sur des coussins, des matelas. Et notre mère appelait ça « faire Kolkhoz ». Et quand elle est de la veille de sa mort à l'hôpital, on était tous les trois, mes sœurs et moi, autour de son lit et on s'est dit « eh ben pour la dernière fois, on fait Kolkhoz ». Et en fait, je trouvais que c'était le sens du livre, c'était à la fois cette chose très intime, très enfantine, très personnelle, et en même temps la grande histoire que ça évoque, le mot Kolkhoz. Donc voilà, c'est comme ça que j'espère intéresser. C'est à la fois en racontant mon histoire dans ce qu'elle a de plus minuscule, et ce que c'est, et la façon dont elle s'insère dans la grande histoire.
1: Sonia.
2: Ah,
1: prima che mi esca il sangue dal naso.
2: Aggiungo solo una cosa per illustrare questo concetto e tornare al concetto di Kolkhoz. Quando eravamo piccoli con le mie sorelle, mia mamma, quando mio papà era in viaggio, ci riuniva intorno al suo letto, mettevamo cuscini, materassi e dormivamo tutti insieme. E mia mamma questa cosa la chiamava fare Kolkhoz. Poi il giorno prima di morire, quando poi è morta all'ospedale, insieme alle mie sorelle, di nuovo ci siamo riuniti intorno a lei e abbiamo fatto Kolkhoz per l'ultima volta. Ecco, per me il senso del libro è un po' in questo, cioè avere sia il lato intimo, infantile, personale, che la grande storia evocata da questo concetto di Kolkhoz. Quindi è così che io spero di interessare, cogliendo sia questi lati minuscoli che invece la grande storia.
3: Okay. La mamma di Emmanuel Carrère era un personaggio molto popolare nella cultura francese. Il libro comincia con il giorno del suo funerale, che si tiene nel cimitero delle Invalides, che è il cimitero dove vengono sepolte le persone più importanti di Parigi, e il discorso funebre lo pronuncia Macron. Giusto. Io voglio sapere una cosa. È vero che Macron non suda?
1: Ma che domande fai?
0: C'est mon expérience.
3: Lo racconta lui nel libro.
0: Je suis une fois, j'ai suivi Macron comme journaliste lors d'un voilà, dans un territoire d'outre-mer, comme on dit, qui avait été dévasté par un cyclone. Il faisait une chaleur monstrueuse. Dès la descente de l'avion, on était tous mais ruisselants de sueur. Et pendant une journée entière où on l'a suivi sans une seule interruption, où il aurait pu changer de chemise. Nous, on avait des auréoles comme ça sur les bras.
1: Chiaro.
0: Et lui, il était perfetto. Impeccable dans sa chemise. Non, c'est vrai, Macron ne sue pas.
1: Sonia, parlaci di aloni sotto la camicia, che è l'unica cosa che ho capito.
2: È la mia esperienza, mi è capitato di seguire Macron come giornalista in un territorio d'oltremare che era stato devastato da un ciclone con un caldo terrificante. Noi appena scesi dall'aereo eravamo tutti totalmente zuppi di sudore e per una giornata intera in cui lui evidentemente non ha mai avuto l'opportunità di cambiarsi la camicia, lui è rimasto assolutamente impeccabile.
3: È un nato per fare quel lavoro, evidentemente.
1: Esatto.
3: Un paio di libri fa tu hai raccontato della tua depressione, il libro era Yoga. Non voglio sapere come stai, ti vedo bene, quindi siamo felici per te.
0: Sei gentil, ton souci, mais ça va.
2: Grazie, ti preoccupi.
3: No, voglio sapere che cosa ti ha portato a scrivere quel libro, se hai continuato a fare un pochino di yoga.
0: Ah bah je fais toujours du yoga, oui, et un peu de méditation, comme on le disait, un peu... hors des micros. Et par ailleurs, bon, quand on vit une telle expérience, celle d'une dépression lourde, on se dit que c'est pas inutile d'en parler, et d'essayer de le raconter et d'essayer de mettre des mots dessus, parce que c'est une expérience fréquente, que beaucoup de gens la vivent, que beaucoup de gens ne savent justement pas mettre les mots dessus, et que non seulement c'est bien pour moi de m'exprimer, comme on dit, mais je pense que ça peut être utile pour autrui.
2: Sì, assolutamente, ho continuato a praticare lo yoga e un po' di meditazione, come dicevamo poco fa, e penso peraltro che quando si vive un'esperienza come quella che ho vissuto io, cioè di una depressione pesante, non sia inutile parlarne, perché appunto è il cercare di trovare un tentativo, diciamo di trovare le parole su un'esperienza frequente che tocca molte persone, e molte persone non sono in grado di trovare le parole, quindi penso che possa essere non solo positivo per me esprimermi, come si dice, ma che sia anche un lavoro utile.
1: Sì, okay. Se posso aggiungere

0: Non solo non sono in grado di trovare le parole, ma se ne vergognano. C'è uno stigma sulla depressione. E questo è intollerabile, cioè nel senso tutti devono fare di più perché se ne parli. E quindi complimenti per averne parlato. Sì.
1: Col Coz, il libro nuovo di Emmanuel Carrère, è stato un grande piacere.
0: Complimenti.
2: Grazie mille a voi due.
1: Grazie, caro.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Have fun with
8: Chantecler, il gallo del pulito.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Collega, amico, punto di riferimento, Francesco Giano.
2: 9, 8, 7.
3: Pronti 3 col presentatore? 3.
4: Queste le notizie di oggi.
5: E anche le notizie devono avere un che di spettacolo.
1: Bello come il sole, Franci, ciao.
6: Ciao,
1: come
6: ciao,
1: stai?
6: Tutto bene, bene.
1: Ma è un po' che non ci vedevamo di persona, perché le ultime volte io ero sempre lontano, ero sempre a Roma, così. Quindi è un piacere rivederti. E quando viene Francesco Giano a trovarci è sempre per fare un po' il punto una volta al mese dei fatti di cui si è più parlato dal punto di vista spesso della cronaca, ma soprattutto cercando di capire in che modo sono stati raccontati e che impatto ha avuto il racconto del fatto, oltre che il fatto. Ho letto distrattamente, come ormai leggo tutte le cose sui social, questo carosello di foto in cui veniva raccontato che c'è la possibilità che l'intelligenza artificiale se viene maltrattata, le intelligenze artificiali si possano sindacalizzare, cioè possano in qualche modo fare gruppo, fare fronte comune per opporsi ai maltrattamenti delle persone. Te lo chiedo perché l'appunto che mi hai lasciato è: ci conviene essere gentili con i chatbot delle intelligenze artificiali?
6: Allora sì, perché qui fondamentalmente ci sono due linee di pensiero di quelli che usano l'IA. Io non so quanto tu la usi, da 0 a 10, poco?
1: Ti direi 0, okay. Ma sicuramente c'è una parte di utilizzo involontario, nel senso ormai Google è intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, ma mai per altre cose.
6: Allora, ci sono due fazioni: ci sono da una parte i capi cattivi, cioè quelli che trattano i loro chatbot, ChatGPT, Claude, sì, per fare il lavoro, eccetera, come uno schiavo dell'antica Roma. Sì. Sono misto tra Miranda Priestly e Logan Roy di
1: Succession. Quelli che a scuola sono stati menati da piccoli, che adesso si sfogano contro quelli che insultano Alexa.
6: Bravissimo. Okay. Quelli là. E c'è una amica che proprio la insulta sempre. Dall'altra ci sono invece i capi timorosi, cioè quelli che si preoccupano sempre di essere gentili, di incoraggiare ChatGPT, cioè di ringraziarlo alla fine di ogni task, non tanto

0: per paura di ritorsioni, ma sì, molti per paura di ritorsioni. Allora, anche, sì, i ricercatori di Anthropic, che è la casa madre di Claude, quindi persone che investono milioni e milioni nelle ricerche, hanno fatto delle ricerche, hanno detto: ma i chatbot sono più efficaci se ci rivolgiamo a loro in maniera incoraggiante e assertiva, mm-hmm, o se li sgridiamo? Ebbene, pare che sono molto più efficaci se siamo incoraggianti con loro. Tu dici: ma non hanno sentimenti. È vero, non hanno sentimenti, non provano emozioni. Però cosa succede? I chatbot hanno appreso i concetti delle emozioni e soprattutto il modo in cui noi reagiamo alle emozioni. Siccome sì, riflettono i nostri modi, hanno imparato anche quello e sanno che quando noi siamo stressati o disperati perdiamo lucidità, anche loro perdono in qualche modo lucidità. I ricercatori hanno fatto a un certo punto degli esperimenti, hanno dato dei compiti impossibili a ChatGPT e più usavano un tono cattivo nei confronti di ChatGPT, più analizzavano il messaggio, il linguaggio di ChatGPT appariva sempre più disperato e frustrato e non portava a termine il compito.
1: Però allora lo rende ancora più folle, nel senso, l'unica cosa che potevo capire era affidarsi a qualcosa di, non dico infallibile, però quantomeno lucido. Cioè, se anche l'intelligenza artificiale inizia ad avere gli sbalzi d'umore e non è quello che mi dici, è come me lo dici,
0: la parte più bella, lo sai qual è? Che esattamente come gli umani, quando è disperato davanti a un compito, sì, e sente la tua pressione, che gli dici: sì, dai, sbriga,
1: vai in sbatta,
0: bara,
1: vabbè, bara. Allora però
0: inizia a prendere le allucinazioni,
1: perché ovviamente confonde
0: l'obiettivo. Ma se tu mi dici che l'obiettivo è portare a termine il compito, chi se ne frega della moralità nei tuoi confronti?
1: Certo,
0: piuttosto baro e almeno raggiunto l'obiettivo. Quindi diciamo che serve, o meglio, è molto più conveniente avere dei toni di incoraggiamento per fargli finire il task, eccetera, eccetera, non farlo arrendere. Poi c'è lo stesso ricercatore, l'autore della ricerca, ha detto: vabbè, comportarsi in maniera sociopatica verso gli altri soggetti, che siano umani o inumani, probabilmente fa male comunque.
1: Sì, sì, è comunque un problema, è comunque un problema di fondo.

0: Vic e Marisa.
1: A proposito di moralità, siccome prima ne parlavamo, no? Cioè, parlavamo del fatto che ogni tanto questa parte del nostro cervello va in confusione se hai una tentazione forte, banalmente in questo esperimento il denaro, che alla fine funziona sempre.
2: Predicare bene e poi razzolare male.
1: Dal punto di vista della moralità c'è una notizia che noi ha fatto molto ridere, per cui ve la raccontiamo, perché è un TikToker, già qui abbiamo un po' storto il naso, però siccome è un TikToker che recensisce le messe, e allora lì la tentazione di andare a leggere esattamente che cosa facesse era troppo
2: però
1: forte.
2: Diciamo che un format ironico, che il suo appunto di recensire le messe, si è trasformato poi in un caso giudiziario. Perché ovviamente è indagato per vilipendio. Qual è il limite tra lo scherzare, avere un tono ironico, e invece toccare degli argomenti
1: così
2: complessi
1: delicati, certo,
2: come la religione?
1: C'è da dire che lui, allora, intanto le recensioni riguardavano la zona di Ravenna, perché lui è di lì. Nello specifico, credo un po' sulla falsariga anche dei famosi programmi televisivi, partiva con
2: la location
1: della chiesa, per cui se era in una bella location inserita bene, poi da lì ovviamente entrava durante la funzione sempre molto a voce bassa per non disturbare, ovviamente continuava a fare tutto quello che si fa in questi
2: tipo
1: casi,
2: tipo l'outfit del prete, il rumore delle panche, la durata dei riti, no?
1: Esatto, senza mai disturbare, solo che poi non si è capito, qualcuno deve averlo denunciato.
2: Non si sa i video sono finiti all'attenzione della procura, che in base agli articoli 403 e 404 del codice penale ha deciso di indagarlo per vilipendio. Per fortuna non sono collegati, diciamo, con, non intercettano mia madre, perché mia madre fa esattamente lo stesso. Cioè lei sceglie la chiesa dove andare a seconda di dei parametri che sono tutti suoi. Innanzitutto le piace quando il prete, allora se il prete è giovane le piace molto, ma le piace molto anche se il prete è molto vecchio. Una delle sue chiese preferite ha un prete di 90 anni e lei adora perché anche lei ha 90 anni, ma il prete viene portato, accompagnato, diciamo, da due chierichetti che lo sorreggono, e lei è felice di star meglio del prete. Poi,
1: se invece, scusa, se il prete è giovane, quella roba lì
2: è
1: un
2: amore,
1: po'
2: se procelli di rovo,
1: lo sapevo, certo.
2: Se il prete è particolarmente sgargiante, indossa dei completi, cioè, diciamo, lei non è per il francescanesimo, le piace, diciamo,
1: che è un outfit colorato,
2: il velluto, l'outfit colorato, certo, anche quello. E poi è la percentuale di giovani presenti, perché lei, nonostante la sua età, vuole incontrare soltanto dei ragazzi, quindi nelle chiese dove ci sono i ragazzi che magari anche suonano con la chitarra
1: va fuori di testa.
2: Ribadisco che mia madre va in chiesa solo per fare incontri.
1: Cioè
2: il motivo religioso non è il principale.
1: Cioè una volta andava all'S Lunga di Papiniano, che a Milano è famosa, perché
2: così,
1: e adesso invece va in chiesa. Eccezionale. Mi piace molto. Comunque la Marinella è un'infinita scoperta di genialate, se posso dire. Io le aprirei TikTok. Poi mi dite tu.
2: Così è un'altra menata. Esatto. Non mi funziona.

0: da Pinocchio.
1: Fibra di latte, Diego.
2: Allora, sì, sono due notizie in realtà che parlano di utilizzo insolito di prodotti della natura. Da una parte, la fibra del latte, cioè una fibra ottenuta dalla caseina. Dalla caseina si può ottenere un tessuto, dalle proteine insomma del latte, un tessuto proprio che ha...
1: Il filato, se non sbaglio, perché io l'ho usato.
2: Sì, l'hai usato.
3: Il filato di fibra di latte?
1: Sì. Si trova, non è... Si usa tanto per fare le cose per bambini, per bebè.
2: Ma l'hai usato tipo che hai fatto a maglia?
1: Sì.
2: Ah...
1: Sì, almeno c'era scritto che era quello, poi non so se è vero. Ma è molto morbido.
2: Se c'era scritto,
1: sai a cosa assomiglia un po' al bambù? Ai filati di bambù.
2: È perché, allora, dicono che, ce lo puoi confermare tu, che morbidezza, calore, garantiscono un buon isolamento termico. Si usa moltissimo adesso nel mischiarlo con altre fibre per fare dei tessuti, dei abiti, vestiti.
1: Sarà stato quello, allora, vedi?
2: E questo era uno.
1: Ha un po' quella capacità della canapa di essere fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Oddio, che sogno. Voglio vestirmi solo di fibra di caseina. L'altro utilizzo in
1: soli... Adesso prendiamo dei formaggi di là e vediamo di... intessere qualcosa.
2: Dai, ti prego. Ma voglio certo, ricominciare a fare bene i berretti all'uncinetto.
1: Oppure ti fodero la giacca di sottilette e vai.
2: Velocemente, altro utilizzo. Se avete dolori alle articolazioni, un antidolorifico, antinfiammatorio naturale, che pare funzioni in maniera molto efficace, è la foglia del cavolo. Allora tu prendi il cavolo, togli delle foglie, la parte c'è la costa.
1: Cavolo quale? Il cavolo verza?
2: Il cavolo.
4: Quello tondo, tondo con le foglie.
2: Sì, il cavolo verza per esempio. Anche, tu prendi le foglie, le stacchi una a una, togli la costa centrale.
1: Sì, che è durona.
2: Sì, passi il mattarello, ok, sulle foglie, che resta che esce un po' di liquidino.
1: Sì.
2: Te li fai l'impacco sull'articolazione, bendi.
1: Che faccio, Diego? Le anche io cosa mi faccio? Un pannolone di verza.
3: Te lo metti sui fianchi,
2: te lo metto io. Te lo metto io. Poi per un'oretta, due o tre volte.
1: Tre volte nella vita?
2: No, due o tre volte al giorno. Io vengo.
1: Ma ti immagino che sbatti.
2: Io ti aspetto tutti i giorni qua col cavolo e la benda.
1: E il mattarello.
2: Il mattarello. Il mattarello sulla schiena di Marta. Faccio passare il mattarello.
1: Così. Poi con delle gran spille da baglia me lo tieni fermo perché le cadono.
2: Io proverei, perché le abbiamo provate tante.
1: Proviamolo prima su di te, fidati.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
5: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
5: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Sono le 7 in punto. DJ!
8: Sabato 22 agosto, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. E scontro aperto tra Turchia e Israele dopo le accuse rivolte dall'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu al presidente turco Erdogan. Ankara ha respinto le dichiarazioni israeliane definendole deliranti e sconsiderate, emettendo un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, questa è la replica del premier dello Stato ebraico. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, lo ha ribadito ieri sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. E del rapporto con Donald Trump ha parlato

0: in un'intervista, New York Times, la premier Giorgia Meloni. Pensavo fosse più semplice, ha risposto la presidente del Consiglio, che poi su una possibile telefonata ha risposto ancora vedremo. Sui social la stessa Meloni difende la politica migratoria del governo e replica Elly Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Il ministro dell'interno Piantedosi giudica sterili le polemiche sui dublinanti. Rifiutare l'odio verso lo straniero, afferma il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio al meeting di Rimini che oggi attende Papa Leone. Questa notte si è verificato un nuovo raid russo contro l'Ucraina che ha provocato 2 vittime ieri, altre 20 causate invece dall'attacco di Mosca contro la città di Zelensky, Kryvyi Rih, 150 i feriti, altre 4 vittime invece a Mykolaiv. Voltiamo pagina. Italia spaccata in 2 tra afa e piogge. Tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Siamo allo sport, al via oggi il campionato di calcio di Serie A, in campo Inter Monza, Udinese Como alle 18.30, poi Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45. Per quanto riguarda la Formula 1, sempre oggi sprint e qualifiche in Olanda. E poi il tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner, lo sappiamo, è stato costretto a saltare gli US Open, mentre Cobolli stasera cerca la finale a Cincinnati, dove Musetti nelle scorse ore invece ha perso ai quarti da Francis Tiafo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Stamattina ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali tirreniche al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia, temperatura in aumento, più sensibile al settentrione. È tutto, le previsioni del Meteo.it tornano questa sera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.

0: Allora, gentilmente Bruno Mars, chiederei di non urlare, perché comunque sono solo le 7, cioè capisco tutto. On My Soul, bellissimo singolo, però piano, un po' piano, un po' adagio, perché comunque è sabato mattina, è 22 agosto, siamo in diretta su Radio DJ, a breve la sigla perché poi inizia Io e Annie. Sembrava urlasse un po' troppo il Bruno, non lo so, l'ho visto proprio molto molto carico, come siamo noi, assolutamente. Ora non voglio assolutamente fare quella sottotono, non mi appartiene questa cosa, non sono qui per le telecamere, questo è duopo ricordarlo in tutte le puntate. No, voi ridete, voi ridacchiamenti in studio. Ilaria, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È vero, ho attivato solo mic 1 e in automatico funziona anche il tuo.
1: Certo.
0: Non hai detto delle bugie.
2: Hai visto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno anche al nostro Pagax. In regia, Tito, fatto fuori.
2: Finita.
0: Mamma mia, gli ho regalato il sapone alga e basta. Ha deciso di
1: diventare un pesciolino.
0: No, di diventare una massaia. Ha trovato la sua strada, basta più stage, solo lavaggi a mano.
1: Ho aperto la lavanderia, quindi.
0: Proprio la bella lavanderina
1: al
0: mi
1: fosso.
0: È diventato, sì. Sì, la bella lava al fosso. Ravalei, Remoulas, Barbabietule, Spinas. Buongiorno a tutti, sono le 7 e 8 minuti. Questo programma è Io e Annie, un programma che non parla di nulla, semplicemente perché parla di tutto. Quindi voglio, no, sai, per quelli nuovi che magari hanno appena acceso la radio, il team del programma oggi è così composto: da me che sono Annie, Ilaria, un grande ritorno, e il Pagax che ogni tanto è con noi e è andato a sostituire appunto il nostro Tito. Tra l'altro, se avete qualcosa da lavare, portateglielo, perché è libero, quindi lui
1: ha da fare, almeno, cioè si tiene impegnato.
0: Finalmente, sì. Finalmente queste mani vengono utilizzate per lavorare
1: e non per fare degli stage
0: come Dio comanda. Arrivano già dei messaggi, perché voi siete già svegli, forse addirittura più di noi. 347 342 5220, il nostro numero di telefono, come potete utilizzarlo? Allora, mandato dei messaggi scritti, mandando dei messaggi vocali. Vi chiediamo solo la cortesia, per favore, di mandare dei messaggi vocali che rientrino nei 20 secondi, perché sennò altrimenti ci viene fuori un podcast e non siamo noi l'ufficio che si occupa di questo. Sabato 22 agosto, l'estate è ancora nel pienone, nonostante qui a Milano stamattina siamo arrivati in radio con la canoa, che posso dire non è stato neanche brutto, perché abbiamo fatto tutto un lavoro di braccia.
1: Sì, è più...
0: Vai Ilaria, ti sveglia fuori abbastanza bene, assurdo, ovviamente io, mentalmente comunque molto semplice, una ragazza semplice. Ieri a Milano diluviava, la mattina c'erano 16 gradi, non sto scherzando, goduria piena, e poi mi arrivavano dei messaggi su Instagram dalle amiche da casa che mi dicevano: ma stai scherzando, dai, è un video vecchio, perché in Puglia ci sono 35 gradi, perché qui abbiamo sfiorato i 40 gradi. E io pensavo, pazzesco come io con la mia mente semplice vedo piovere a Milano, penso che ci sia il diluvio ovunque e c'è della gente che sta letteralmente schiumando, e io guarda
1: con la felpa.
0: Signori, abbiamo tirato fuori le felpe, ma mi pare di capire che questo entusiasmo debba durare poco, perché da quanto ho capito
1: domani,
0: torna.
1: Sì.
0: No, mi hanno già detto oggi torna il sole.

0: Every Breath You Take alle 7.14, Police su Radio DJ. Ila, tutto a posto? Ti vedo che corre da un microfono all'altro come una pazza.
1: Eccomi.
0: Sì, comunque la regola generale di questo programma è: non importa quanto la tecnologia vorrà metterci i bastoni tra le ruote, noi riusciremo sempre a sistemare tutto.
1: Ovvio.
0: Con due computer, con tre, con quattro, non, attaccando cose con lo scotch di non ci interessa.
1: Mi sento come Dwight in un episodio di The Office che fa il mega desk con sette computer.
0: Addirittura? Sì. Addirittura. No, per adesso siamo a due. 347-342-5220. Avevamo un problema, possiamo dire, avevamo un problema con i messaggi. Non riuscivamo a mettere i vostri messaggi a monitor, ma Ilaria ce l'ha fatta offrendo un biscottino al monitor.
1: Sì, l'ho guardato e ho detto:
0: mangiati questo. Dai, mangiati questo. Come si chiamano quei biscotti?
1: Napolitanken.
0: Ma mangiati questo Napolitanken. Io mi ricordo Napolitaner.
1: No, Napolitanken. Tanken.
0: Ok, che arrivano dalla
1: Slovenia.
0: Dalla Slovenia, dove sei stata in vacanza. Sì. Hai portato questo sacchetto di biscottini.
1: Sono tipo dei wafer in realtà.
0: Esatto, i Napolitaner sono i wafer. Questi sono un po' più spessi però.
1: Sì, sono tipo otto
0: multistrato
1: layers.
0: Multistrato, che poi la cosa bella, ora non possiamo farlo perché siamo in diretta, per, cioè,

0: dovrei non lavorare, ma la cosa bella è addentare strato per strato e certo, aprirli uno alla volta, non è mangiarli tutti insieme, capito? E fare questo lavoro
1: è come quando mangiavi le caramelle, quelle a righe che mangi, che devi, una riga alla volta.
0: Esatto, però siamo qui a fare dell'altro, non possiamo mangiare i biscotti in questo modo.
1: Pubblicità li mangeremo,
0: pubblicità, sgranocchiamo i miei biscotti. Che messaggi sono arrivati? Tanti audio? Sì. Possiamo già alle 7:16 comporre un mega mix di messaggi?
1: Oia.
0: È perfetto, sentiamo
2: allora. Ciao Annie, certo. Ciao. Che iniziare col Mars ti dà subito una botta calorica non indifferente. Ciao grandissimi.
1: Calorica.
0: Eh sì, perché il Mars, è Bruno,
1: certo,
0: Mars.
1: Certo.
0: Allora, Mars lo metto in tutte quelle merendine, snack che prendi alle macchinette.
1: Merendine, sì.
0: Molto buoni, ma poi molto male ai denti.
1: Perché c'è il caramello.
0: È che buonissimo, però un po' appiccicosi.
1: Sì, per noi che abbiamo la sofferenza al dolce sul dente, no bueno.
0: Che poi mi dicono tutti, non va bene che tu abbia questa roba qui. Cosa devo fare? Il dentista ha detto che i denti sono una persona sensibile, di conseguenza ho anche i denti sensibili, perché mi piace che tutto comunque segua lo stesso filone. Buono comunque.
1: A voglia.
0: Mars, primo posto.
1: Totale. No, Ford Fiesta, no, per quanto mi riguarda. Lasciatemi stare.
0: Quella è una macchina.
1: Sì.
0: No, innanzitutto. Ed è una.
1: Scusami, sì, Ford Fiesta è una macchina.
0: Forse quella la da masticare un po' durina.
1: La Fiesta.
0: No, ragazzi.
1: Totale.
3: La Delice per me. Io sono un cavaliere della Delice.
0: Sì, però, ragazzi, quelle sono. Attenzione, non confondiamo. Allora,
3: le
0: mio padre installava i distributori automatici, okay. Quindi per favore
1: del settore,
0: sono del leader del settore. Quindi per favore non confondiamo. Allora, c'è tutto un, come posso dire, filone che sono gli snack cioccolatosi, okay, cremosi, okay, caramellosi.
1: Allora il bueno.
3: Io dico lo Snicker.
0: No,
1: che è uguale, sì, è uguale al Mars.
0: No, lo Snicker
1: soltanto
0: è salato perché le arachidi.
3: Sì, buono.
0: Ok. Mentre il Mars caramello, stavo per dire, mentre il Mars solo caramello, cioccolato e biscotti. Solo un mattone, una mattonella.
1: Leggero,
0: ci costruiscono le case antisismiche praticamente. Tra l'altro voglio fare coming out. Una cosa che dico a mia mamma: tu pensavi che io non mangiassi le merendine? Portavo le monete a scuola.
1: No!
0: Sì, raga! Queste cosce non sono cresciute da sole. No, è che ogni tanto un piccolo,
1: cioè,
0: diciamo, lo schiribizzo di non mangiare il cracker è proprio la pazzia. Il
1: carboidrato. Oggi
0: mangio il Mars di nascosto. 50 centesimi costava le macchinette,
1: signori. Dai, ci sta.
0: Dai, alle scuole medie.
1: Le croccantelle anche.
0: Cosa sono?
1: Hey.
0: No, ma Ila, mi stai confondendo. Le croccantelle sono ancora un'altra roba. Restiamo nel dolce.

0: veramente l'imbarazzo della scelta. Ho sbagliato ad infilarmi nell'argomento merendine. Non, cioè, possiamo anche uscirne subito, per me non c'è bisogno di approfondire. Dipende tutto solo dagli ascoltatori. Ma prima giro tavoli 347-342-5220, perché noi visualizziamo, rispondiamo, mettiamo in onda, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Mega mix di messaggi audio, Ila non me li ha messi a monitor, quindi si assume lei la responsabilità di quello che manderà in onda. Eh sì.
1: Buongiorno. Qui io già sveglia dalle 5. Wow. Dopo una nottata un po' così, per andare a ritirare le bomboniere della mia bimba Ginevra, nonché tua nipotina,
0: certo,
1: famosa.
0: Certo.
1: A Bergamo per il suo battesimo. Buona giornata.
0: Buona giornata. Beh, che voce pazzesca comunque. Sveglia dalle 5, io sarei il demonio. E invece comunque lei, she's sweet, so sweet.
2: Lei si sveglia dalle 5.55.
0: Io dalle 5.30.
2: Anch'io in realtà.
0: 5.30.
2: Io 5.35. Mi piace spaccare.
0: Ah, io no, devo avere per forza lo zero.
2: No, io no.
0: Sì, 5.30.
2: Io anche 5.31 perché mi disturba, no, lo
0: ma
2: zero.
0: Ma sei fuori, non esiste, non potrei mai. Per dispetto dormirei ancora 9 minuti per arrivare alle 5.40. Mia nipote perché? Perché tutti i bambini di cui noi seguiamo la gravidanza durante la trasmissione e poi la nascita sono nostri nipoti, certo.
3: Bellissimo.
0: Sì, tu pensavi fosse mia nipote.
3: Ah, allora... così,
0: no, fatto. Mia nipote Ginevra, ma sai quanti ne abbiamo? Ah, okay. Siamo pieni, famiglia allargata, la zia di Italia. Dopo zia Mara, esatto, ovviamente sì. Ci sono io. Chi c'è?
4: Ma perché hanno introdotto l'Half Time Show pure negli stadi italiani? Altrimenti, perché la Annie mi dovrebbe frequentare uno di quei posti?
0: Hai ragione. No, non ancora. Vado a fare un sopralluogo, diciamo, vado a capire se c'è margine, come dire, di inserire una performance. Chi c'è?
5: Annie, ma cosa vai a fare allo stadio che avete già vinto lo scudetto? Ma la sastella.
0: Guarda, vado perché comunque è una cosa che mi diverte. Non sono pazza sfegatata, però vabbè, ogni tanto si può fare. Tutto dipende da una cosa, il clima.
2: Ah, pensavo il cibo.
0: No, ma
2: io
0: quello...
2: vado solo se è ben fornito.
0: No, il clima, perché non è piacevole,
2: no,
0: altrimenti.
2: Si sta bene,
0: se
2: dai.
0: Si sta bene, l'importante è che non piova. Poi voglio dire, non è che devo giocare io, che me frega. Cioè, però mi dà fastidio stare seduta se piove, mi infastidisce. Chi c'è?
6: Ciao Annie, finalmente ti ascolto in diretta. Bentornata Ilaria, paga se lo sento la mattina con Florenza.
0: Certo.
6: Che piacere, sto correndo, sono uscita adesso. E buona giornata.
0: Ciao amica. Sta correndo un po', l'avevo. Allora, ero in dubbio tra la corsa e la camminata veloce.
2: Nordic walking.
0: Sì, stavo cercando di capire, sta correndo. Che piacere sapere che tu mentre corri ci ascolti, perché vuol dire che ti diamo il ritmo, diamo la carica. C'è ancora qualcuno?
7: Anch'io una volta ho provato a mangiare una Ford Fiesta, ma la gomma mi è rimasta un po' sullo stomaco. Sì.
0: Lo so.
2: Ricordo che la sveglia comunque era alle 5:30.
0: Il problema infatti non è tanto la carrozzeria, perché quella è proprio lo pneumatico, che se ti resta qua, voglio dire, hai voglia. Chi c'è?
8: Ragazzacce, buongiorno.
0: Addirittura.
8: Stamani addestramento un sacinofile protezione civile e via nel bosco con i cani. Buona giornata.
0: Allora,
2: Massimo Firenze, la parte finale non si era capita.
0: La parte finale sembrava un messaggio criptato tipo Twin Peaks. Che comunque bosco, signora Ceppo, un immaginario che comunque mi tornava. Però bravo Massimo. Ragazzacci, mi ha fatto molto ridere. Bello l'addestramento. Viva i cani! Un applauso!
2: Ciao, cani.
0: Un applauso ai cani, li amo. Animali proprio superiori che arrivano da completamente da un altro mondo. Ragazzi, non ce n'è, il Milky Way era il top, ma si vede poco in giro. Francesca in viaggio verso Roma, io non ho mai mangiato il Milky Way.

0: 29, Dancing in the Moonlight, nonostante sia
1: intonata.
0: Grazie, grazie Parafalli. Parafalli è la mia vocal coach, ma lei non lo sa.
1: No, lo sa, lo sa.
0: Lo sa, lo sa, lo sa. È la mia vocal coach.
1: Lo sa e risponde, visualizza e risponde.
0: Allora, Paola Folli è la vocal coach di tutti, in realtà. È perché tutti noi siamo cresciuti con le canzoni cantate da Paola Folli.
1: Certo.
0: Tutti noi abbiamo imparato a cantare grazie a Paola Folli. But she doesn't know, capito? Lei non lo sa.
1: Adesso
0: lei
1: lo sa.
0: Adesso lo sa. Adesso lo sa. 7:29, siamo in diretta su Radio DJ. Questo programma si chiama Io e Annie. Come siamo finiti a parlare di merendine? Perché io ho sempre fame, probabilmente. Probabilmente l'unica realtà è questa.
1: Non abbiamo ancora mangiato i napoletani.
2: È per Bruno Mars, comunque.
0: Per grazie, Pagaz, che ci riporti sempre sulla retta via. Buongiorno, buongiorno e buon sabato. Come da consuetudine, con Ioanni si suda. Avendo finito con la panca piana alle 23, stamani si va di corsetto in Sempione, sempre solo con Ellie. Con Ellie. Perché Annie e Ila, ho fatto un po' Annie e Ila nelle orecchie. Più Pagaz, più Pagaz. Special credit for this morning. Ciao, noi stiamo andando finalmente al mare. E oggi è il compleanno della nostra Giorgia. 7 anni portati magnificamente. Vorrei ben vedere, mi viene da dire, cara Lisa. E allora, buon compleanno a Giorgia. Noi andiamo in pubblicità e ci sentiamo tra poco. Solo su Radio DJ. Radio DJ. One Nation.

0: One Station.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net. Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti della stigione.

0: Piemonte.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì, scarica l'app.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Le 7.36 su Radio DJ, state ascoltando Ioanni. La situazione è questa. Allora, sicuramente di fame non si muore in questo studio. Perché? Allora, la Ila ha portato... Non ho mangiato neanche un biscottino fuori onda.
1: Adesso diamoci tempo.
0: Perché in realtà sono stata traumatizzata dall'aver mangiato un cracker una volta fuori onda. Ti ricordi?
1: Sì.
0: E sono dovuta andare in muto. Perché si è fatto tutto
1: io
0: molto
1: allungato
0: secco, molto secco il cracker. Quindi devo, forse il biscottino con crema già più semplice da mandare giù durante la

0: pubblicità. Proveremo dopo, quindi abbiamo i biscottini di qua e il Pagaz ha appena aperto un pacco di biscotti nuovo.
1: Sì, un biscottino col cioccolato.
0: Un frollino. Un frollino così a metà mattina, peraltro tutto perfettamente coerente con i vostri messaggi, perché grazie a Bruno Mars, che tra l'altro io ho iniziato la puntata cazziandolo, perché dicevo non urlare, non urlare Bruno Mars, cioè star di fama mondiale, ma comunque chi comandi me, non urlare. Però ci ha proprio servito su un piatto d'argento. Non è l'argomento, stiamo chiacchierando, veniamo certo a trovarvi. Comunque stuzzicare una cosina è anche un modo per tenersi compagnia. E quindi eccoci, vogliamo parlare della girella? Mangiata, va bene,
2: parliamone.
0: Parliamone. Mangiata piano piano girandola e cercando di non romberla. Chicco da Livorno, assolutamente sì. Girella buonissima. Ricordo con grande affetto il gadget che davano, che era una calamita.
2: Totale.
0: Calamita a forma di girella. Io ero in vacanza a Gallipoli in camper, nel Lugampeggio, vecchia torre.
2: Nel Lugampeggio.
0: Nel Lugampeggio, bello Campeggio. E mi era stato detto: Anna Maria, mio nome all'anagrafe, ovviamente pronunciato in maiuscolo quando bisogna
2: sottolineare.
0: Siamo attenti. Anna Maria, mi raccomando, non attaccare l'adesivo calamita della girella sul camper. No.
2: No. Non lo fa.
0: È ancora lì, signori. Adesivi di una certa qualità negli anni 90. È ancora lì.
2: Con le interperie.
0: Tutto il non la schiodi. È là.
2: Si porta via anche il colore. Se
0: tutto. Tutta la portiera di tutto il camper. Vi ascolto sempre mentre corro. Ho appena compiuto 58 anni e fra pochi giorni festeggio 36 anni di matrimonio. Every Break You Take è la colonna sonora della nostra vita. Monica, sei una figa spaziale, posso dirlo.
2: Sì.
0: Perché la Monica ci ha mandato anche una foto tutta tonica. Monica tonica, peraltro,
2: certo,
0: sportivissima, pronta veramente per la corsa.
2: Giusta,
0: Monica, sei tutti noi. La vera piaga in ufficio sono il Kinder Bueno e le Pipas.
2: Fabrizio, le Pipas sono dipendenza,
0: Ma sono qui tipo quei grissinetti, grissini corti con
2: i semi.
0: Sono quelli
2: con i semi di girasole, brava.
0: No, non amo. Non amo,
2: no,
0: perché
2: io
0: il seme è un attimo che è nel dente.
2: No, ma quelli sono grandi però.
0: Ah.
2: Di mordicchi facili.
0: Di mordicchi facili.
2: Storie. Andiamo a comprare le Pipas.
0: No, non fatemi mangiare. Non fatemi mangiare assolutamente nulla. Non voglio. Poi biscotti. Va bene così?
2: Sì.
0: Va bene in questo modo.
2: Ho le pesche anche io.
0: Ma ragazzi, ma.
2: Ho fame stamattina.
0: Quindi frutta, biscotti. Ah, stiamo bevendo anche il tè in tutto questo. Mancava il tè.

0: 342-5220, il numero di telefono più digitato d'Italia, nonostante l'ora sia così presta, perché siete letteralmente impazziti per questa roba. Io ve lo giuro, le notizie ce le ho. Perché...
1: Sì, fai sentire i fogli, fai sentire.
0: Guarda,
2: ci sono.
0: Non è che dico bugie.
1: Anche tanti.
0: I fogli sono anche tanti, ma l'ascoltatore ha sempre la precedenza.
1: Certo.
0: È una questa è una grande rotonda.
1: Come, come che il tram ha sempre la precedenza, no?
0: È una, questa è una grande rotonda. La rotonda della vita, ok? Nella rotonda. Cazzarini. Madonna, che stronzate che dico. Anche io. Allora, nella rotonda. Non vi appaiono mai su Instagram i video di quelli che vi vogliono fare da mental coach?
1: Certo.
0: Perché la vita è come una grande rotonda.
1: Dai, la vita a casa.
0: Perché la vita è una grande rotonda. Oggi passi tu, domani passo io, ma in questa rotonda sei tu che decidi chi ha la precedenza. E nella rotonda della mia vita la precedenza c'era l'ascoltatore.
1: Brava Annie.
0: E via, like, cose.
1: Se non sai cosa, cioè, ma vuoi reinventarti?
0: Ma è un attimo, ma è un attimo, guarda. Cioè, proprio facile. Allora, DJ no, perché non sappiamo più dove metterli. Mi sembra di capire, quindi DJ no, no. Però forse life coach, la rotonda della vita. Titolo del mio primo libro, peraltro.
1: Totale.
0: La rotonda della vita.
1: E ci sei tu in mezzo a una rotonda con le braccia, esatto, aperte.
0: Così gli ascoltatori
1: in alto, con gli ascoltatori.
0: La rotonda della vita è un po' come sulla panchina del mio cuore, di Olmo, Olmo and Friends, certo. Fabio De Luigi. Grande, certo, grande reference, grandi cheat musicali. Eravamo fermi alle... Scusa Ilaria, mi ha fatto un cenno come per dire abbiamo degli audio, ma gli ascoltatori lo sanno che poi li mettiamo. Chi c'è? Cosa sentiamo? Prego.
3: Scusa, ma in tutto questo il bounty dov'è che me lo metti? Al primo posto, dai. E dopo fai tutto il tempo a continuare con dentro che ti si,
0: appunto,
3: infila tutto il cocco tra i dita. Ciao, Simone da Busto Arsizio.
1: Un po'
0: Simone,
1: topolino.
0: Simone da Busto, mi sembra di capire che viviamo tutti la stessa vita. Io personalmente lo so, io non ho paura di dire la mia.
1: Ah, è giusto.
0: So che questa cosa che dirò mi
1: farà spegnere la radio.
0: Farà, sì, spegnere la radio. Io il bounty, se posso dire la mia, posso dirla, non lo metto neanche in top 3.
1: Annie Mazzola.
0: No.
2: No.
0: Non ce lo metto, vado spiegandovi. Uno, mi fa venire acidità di stomaco. Oh, e voi direte, no, le altre cose invece, no, aloe vera. Uno, mi fa venire acidità perché io sono un pochino delicata. Prima cosa.
1: Perché me l'hai detto con questo accento?
0: Sono un pochino delicata. Seconda cosa, il problema di cui sopra, che ci sottoponeva il nostro ascoltatore. Se non hai uno spazzolino da denti con delle setole anche belle rigide, il bounty non lo puoi mangiare perché... Come fai? Scusami, cioè sei proprio
1: qualcosa,
0: esatto. E poi è troppo tutto morbido.
2: Brava.
1: Sono d'accordo.
0: La stagionalità è importante. Perché allora io penso di si vede che ne ho mangiate tante. Io penso che tu possa godere dell'esperienza totale senza problemi di fazzolettini, salviettine umide nelle stagioni fredde.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Perché dal primo sole in poi cola brodo.
1: Eh sì, un bel gelato sciolto.
0: Ed infatti, signori, prodotti tipo i pocket coffee d'estate spariscono.
1: Eh sì, perché si sciolgono.
0: Perché si sciolgono.
1: Certo.
0: Quando il mio fidanzato me lo disse all'epoca, diceva, tu fai così solo perché non vuoi comprarli. E invece no, certi prodotti spariscono perché ovviamente con il caldo deperiscono, si rovinano, non sono più buoni.
1: Poi se li tieni al fresco il cioccolato, no, ti fa quella patinina.
0: Esatto, non va bene.
1: A me piace.

0: No. Non va bene questa cosa. Comunque sono molto contenta della piega di questa. Posso dire, sono molto soddisfatta. Molto, molto.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Scusa Caterina, primogenito alle 7.50 su Radio DJ, 347-342-5220, ti appunto qualcosa?
1: Mi gratta la schiena,
0: okay. Mi gratta la schiena, okay, c'è un modo di dire? No?
1: Mi prude.
0: No, no. Sai quando dici ti prude il naso, è un pugno o un bacio, se ti prude la schiena,
1: niente.
0: Boh. Soldi in arrivo.
1: Se ti fischia l'orecchio parano bene o male.
0: Qualcuno, qualcuno sta parlando di te.
1: Se ti, destro sei... bene, sinistro male, non mi ricordo.
0: Addirittura, sì, sì, come, sei, come sei precisa. Abbiamo dei messaggi audio e sì, quindi sentiamo. Sono proprio curiosa, non li preascolto apposta. Sentiamo un po'.
2: Allora, mi state mettendo già voglia di dolce di prima mattina.
0: Giusto.
2: Che è anche positivo. Oltre la colazione. Bene, nei ricordi fantastici delle medie, dei distributori. Il Lion, che adoravo perché era super mega top.
0: Addirittura? Ciao. Super mega top? Addirittura. Allora, Lion.
1: Ho scritto su internet Lion, mi è uscito Messi.
3: Il Lion aveva una densità potentissima, cioè, era veramente...
1: Perché è bello, crunchy.
0: Ragazzi,
1: fuori.
0: Perché era energetico, sì. Aveva il plus di essere energetico. A tutti noi serviva una botta di energia, alle scuole medie.
1: Guarda,
0: figurati,
1: proprio.
0: Chi c'è, Ila?
1: Aspetta, mi ero concentrato sul Lion, vado.

0: aprivi a scuola sotto il tavolo, appena si apriva il pacco, la puzza invadeva tutta la classe, ma erano buonissime, mai più trovate.
1: Come no?
0: Con quel sapore del liceo. Bella ragazzi, un abbraccione.
2: Quelli al becco.
1: Allora guarda, a parte la smerigliatura iniziale nel messaggio audio che mi ha fatto esplodere le orecchie, devo dire che ancora buonissime.
2: Oh, ci sono.
1: Ho assolutamente presente la vampata che ti arriva quando apri il pacco.
2: Di cibo per cani. Sono
1: ancora qui con noi.
2: E noi ce l'abbiamo.
1: Vivono e lottano insieme a noi. Sono buonissime. Non ti stancano mai. Una tira l'altra come le ciliegie. Buone. Una cosa che io mangiavo alle scuole medie con la mia amica Franci sotto al banco e inspiegabilmente da mangiare buonissimi ma da annusare horror, i coccodrilli, le caramelle coccodrilli gommosi che hanno la base bianca e poi il coccodrillo.
2: E c'è anche il delfino.
1: C'è anche il delfino, ma io ero crocodile.
2: Tu eri una ragazza, io ero una ragazza delfino.
1: See you later, alligator. Quindi base bianca e poi sopra tutti colorati.
2: Non sai che non sono fan.
1: Allora, dovete mangiare. È un po' come i brutti ma buoni.
2: No.
1: Dovete mangiarli senza pensare. È vero. Dovete fare.
2: Non mi piace.
1: Uno.
2: Mi ricorda il marshmallow quello sotto.
1: E beh, buonissimo.
2: Mi piace nome.

0: amica Pink, What About Us, una delle mie pop star preferite ever. E mi fa piacere che mi arrivano delle domande. Ciao Annie, cosa ne pensi dei Loaker? Allora Alex, grazie per la domanda, mi piacciono molto comunque. Ne parlavamo poc'anzi e tra l'altro proprio ora, prima di salutarvi per la prima ora, che ci aspetterà un'altra seconda ora molto più dolce della prima, if possible, ma penso proprio di sì, mi appropinquerò proprio ad assaggiare una sorta di biscotto wafferato che mi ha portato Ilaria dalla Slovenia. Ma vanno pucciati nel tè oppure...
1: Allora, cioè, ognuno fa quello che ognuno vuole. Io lo puccio nel tè.
0: Nessuno verrà qui a controllare. Sì. Nel frattempo 347-342-5220. Cosa stiamo facendo?
1: Come al solito.
0: Come al solito, le giuste stiamo facendo. I giusti.

0: giusti, anzi, perché anche oggi c'è anche il pagazzito. Dico le giuste perché tanto, vabbè, lì non è che dico le giuste, chi se ne frega, gli va bene, sì, così, ok? Ci sentiamo tra poco, prima ora finita, non vedo l'ora di iniziare la prossima.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
1: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
4: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
5: Vuoi che ti spari?
1: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
6: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
7: È stato bello finché è durato.
1: La vendetta perfetta. Bear Country. Nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai controllato il traffico?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo.
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
13: Ma hai prenotato?
14: No!
1: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
15: Radio DJ.
16: Una nazione.
15: Una stagione.
16: Anche d'estate.
17: Sono le 8.
18: DJ!
17: Ancora buongiorno dalla redazione. Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Almeno due le vittime tra Kiev e Zaporizhia. Ieri il pesantissimo raid su un centro commerciale a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky, che ha definito l'attacco di Mosca spregevole. Lunedì intanto si terrà un nuovo vertice dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi sotto la presidenza del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del premier britannico Andy Barron. Mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu per i metodi utilizzati per bloccare gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Dura la reazione di Israele, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita. Donald Trump, durante il comizio in memoria del defunto ex senatore repubblicano Lindsey Graham in South Carolina, ha affermato che l'accordo con l'Iran è lontano. Non sono pronti, ha detto il capo della Casa Bianca, che inoltre ha ribadito: non possiamo permettere che Teheran abbia l'arma nucleare, sottolineando infine di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. E sono entrati in vigore oggi i nuovi dazi del 50% imposti proprio dall'amministrazione Trump su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento, mazze da hockey e vino. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Le tariffe sono scattate dopo il fallimento degli ultimi negoziati tra Washington e Ottawa. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato che risponderà applicando contromisure di pari valore. Una vittima e diversi feriti, tra cui due in gravi condizioni, questo è il bilancio dell'attentato di ieri in una scuola in Svezia condotto da un 18enne armato di spada. I media locali affermano

0: che sui social, poco prima dei fatti, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. È la prima volta che in Svezia, in un istituto scolastico, diventa teatro di un attacco terroristico. Voltiamo pagina. Italia tra afa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi abbattuti sia al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. In chiusura lo sport, torna il campionato di calcio di Serie A con le prime partite della giornata d'esordio. In campo oggi alle 18.30 l'Inter che sfiderà San Siro il Monza, mentre alla stessa ora il Como di Fabregas farà visita all'Udinese, poi Genoa-Napoli e Parma-Cagliari alle 20.45. Tennis, si ferma ai quarti la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro è stato sconfitto in due set dall'americano Francis Tiafo. Stasera invece Flavio Cobolli cerca un posto in finale, sarà opposto al francese Fils.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ, One Nation, One Station. Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

alle 8:06, siamo in diretta su Radio DJ con Ioanni. Buongiorno, ma anche buon risveglio, perché io l'ho per scontato che, voglio dire, alle 5:30, 6 eravamo già tutti svegli, ma invece no, eh. Sai quanta gente c'è che starà ancora dormendo? Che bello, con lenzuolino.

0: vomito col lenzuolino.
1: Anch'io totale.
0: Perché? Senza.
2: Avrei voluto però stanotte.
0: Ma perché non ce l'avevi
2: non
0: lì?
2: Non ce l'avevo su, poi io dormo sopra, quindi non volevo scendere per prenderlo.
1: Ah, pigro, pigro.
2: Molto pigro, sì, sì.
0: Beh ragazzi, mentre si dorme, cioè, quando stai dormendo e ti svegli e hai bisogno di qualcosa, non è il massimo della vita, eh?
1: Non parliamone perché questi giorni sono stati tremendi.
0: Avevo di cosa hai avuto bisogno?
1: Bagno condiviso avevo.
0: Ah, perché tu sei stata in...
1: Tremendo.
0: Ma scusa, bagno condiviso con chi?
1: Con tutti gli altri.
0: N.O.
1: Neanche per me N.O. Ma non c'erano molte alternative. O quello o un pertugio.
0: O un giardino.
1: No,
0: o una siepe. Un cespuglio.
1: Mi svegliavo in continuazione. Perché la gente va in bagno di notte, ma tu lo senti.
0: Beh, una volta. Porta. Quante volte?
1: Ma se siamo in 10.
0: No, sì. È un po' come prendere il posto in aereo vicino al bagno.
1: Brava.
0: Perché non è tanto l'avanti André, è il rumore della porta a soffietto del bagno dell'aereo. Spa, spa, spa, spa. Sì. Cioè è pesantissimo quella porta.
1: E io dove ero a distanza? Vicino al bagno.
0: Vicino al bagno.
1: Che è bellissimo se ci devi andare, perché ce l'hai vicino.
0: Però avresti potuto mettere una tassa, 2 euro, 2 euro
1: a so
0: passaggio.
1: Se il padrone di casa avrebbe...
0: Saranno questi problemi, mi viene da dire. Per il disturbo del sonno. E non ho mangiato il biscotto.
1: E non l'hai mangiato.
0: In tutto questo. Vabbè, vabbè, comunque niente. 8 e 8, esprimiamo un desiderio anche se. Ma sì, esprimiamo il desiderio. 347-342-5220. Siamo ancora in pieno orario colazione. Che stamattina, peraltro, ho fatto così tanto per. Perché pensavo di avere uno yogurt, l'ultimo, ma l'ho mangiato ieri l'ultimo. La delusione di svegliarti la mattina e non avere la colazione, anche perché erano le 5:30. Non è che dici esci e trovo così,
1: certo,
0: pieno di bar in giro. Fortunatamente abbiamo qua dei viveri che però non ho ancora potuto assaporare. Stavamo parlando di merendine. Non so come mai c'erano dei messaggi audio da esaurire, esauriamoli, perché sennò qua di esauriti ci siamo solo noi, così almeno li sentiamo. Voglio capire se c'è qualcuno che smuove e che mette anche un po' zizzania in quello che stiamo dicendo, perché per adesso tutto buono, tutto bello, tutto simpatico. Sentiamo un po'.
3: Dovrò portare mia moglie in comunità perché è andata in fissa con i Papadopoulos. Pericolosissimi.
1: Pericolosissimi. Sono tipo le cialde.
0: Sono tipo questi delle cassini. Cannucce, sì. Ok, edibili, ma all'interno ripiene o no?
2: No, sono molto vuote, sono molto ariose dentro.
0: Ariose?
1: Ma molto
2: leggere,
1: crunchy.
2: Sono leggere, sì.
0: E quindi è tipo è un biscotto vuoto dentro, come se fosse uno spaghettone.
1: Per gli amanti della cialda del gelato.
2: Eh sì, una cosa del genere.
1: È una roba tipo di quel tipo.
0: Detta anche, non so da voi, la parigina.
2: La parigina.
1: Sì, la parigina.
0: La parigina.
1: Certo, certo.
0: Per una volta l'ho detto, non mi ricordo se è parigina, dai. Dai cosa?
1: Vabbè, da noi.
0: Comunque si chiama così, il cono e la parigina, da che mondo è mondo. Peraltro ci sono anche due fazioni, perché c'è quella fatta in cialda molto leggera,
1: molto friabile,
0: quasi simile alla particola, raga, che vi danno in chiesa quando fate la comunione. E poi c'è il cono croccantone,
1: quello che sembra tipo più wafer a livello
0: più,
1: di
0: più no io
1: no, scusami, non
0: no, no, no,
1: però dico le righe,
0: proprio biscotto.
2: Sì, la cialda.
1: La cialda, quella croccante.
0: Però sono due modelli, sì, diversi.
2: Quella diciamo industriale di fabbrica, che ha quella forma tonda.
1: Esatto, e invece cono. La cialda è più triangolare, va più verso.
0: Esatto, il cono è tutto tipo cappello di Pinocchio.
2: Benissimo.
0: E poi c'è l'altra che è cappello di Pinocchio e
2: un po' di
0: bombetta. Un po' di bombatura. Bravo,
1: sì,
0: ok.
1: Che posso dirvi io che ho fatto la gelataia?
2: Sì.
0: Eccoci
1: la
0: qua.
1: La cialda, quella croccante, quindi la prima.
0: Ma sono croccanti tutti e due?
1: No, però il discorso qual è? Che la seconda, quella bombata, ha questo raccordo in cui il gelato si incassa.
0: Certo.
1: E quindi danno meno gelato. Perché invece l'altra, col fatto che sotto è tutto aperta, il gelato va giù e quindi te ne devono mettere di più.
0: Però quando poi i bambini lo mordono sotto, cola e si sporcano.
1: Però cioè, non lo mordi sotto. Cioè mia madre diceva: non lo devi mordere sotto il gelato.
0: Io non li mangio, ma me li facevano mangiare i gelati, quindi avevo già risolto. Avevo già risolto il.
1: La coppetta. Il mi problema. Obbligavano la coppetta.
0: Annie, la particola non si sentiva dai tempi di nonna papera che disquisisce con qui e qua. Come si chiama?
2: Ostia.
0: Ho capito. A me il prete mi ha sempre detto particola.
2: Con abbondio,
0: ma esiste. Scusate ragazzi, ma esiste questa parola?
1: Sì, non è molto utilizzata.
0: Esiste ma è un po' antica.
2: La portavamo su un cabaret.
1: ma graffignana, scusa tutto.
0: Ragazzi, graffignana. Non so se il prete odierno utilizza ancora particola,

0: però vabbè, a me piaceva. Poi particola è molto bello come termine, sembra anche un po' scientifico. Avevamo degli audio, sì, comunque, sì, sì, sentiamoli.
1: Non so se vi ricordate Urrà. Se non c'è Urrà, c'è la pubblicità. Ce l'hai Urrà? Era troppo forte. Questo cioccolato buono era. Vivi da gela.
2: Buono era.
0: Allora, mi sembrava tutto un incredibile spot. Voce molto da spot per il nostro amico Urrà Saiva. Sì, era uno snack di Saiva molto famoso, ma anni 80. Io non ho fatto in tempo a mangiarlo.
2: No, neanche noi.
0: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Aspetta, stavo cercando Urrà.
3: Ciao Anni. Diciamo che secondo me la merendina migliore era, o meglio, scusa, lo snack migliore era il Rider. E poi non si sa perché, ma negli anni è diventato Twix. Boh, mossa pubblicitaria. Matteo De Parma.
0: Io non ho fatto in tempo a mangiare Rider, sono arrivata con il nome dopo. Ha cambiato nome, forse perché è stato comprato, venduto. A volte cambia nome per quei fatti lì, perché li compra una casa e non li produce più un'altra. Chi c'è?
2: No, leggevo un messaggio che ci facevano presente gli yo-yo come
0: sì,
2: merendina.
0: Sì, sì.
2: Perché c'era la pubblicità con Jovanotti.
0: Me li ricordo. Gli rotondi con bombatura.
4: Sì.
0: Bombato sopra, bombato sotto.
4: Lo dici tu?
0: Cosa?
4: Secchi come non so cosa.
2: Sì, sì.
0: Erano secchi.
2: Io non era incredibile. Molto secco.
0: Allora, ricordo che ne erano molto ghiotti i fratelli della mia amica Milena. Mangiavano solo yo-yo. Giuro, io mai. Ragazzi, aveva tipo del cioc-

0: alle 8:16 in diretta su Radio DJ. Buongiorno Annie and Company, ma cos'è, la puntata del diabete? Ah, che bei ricordi, le merendine degli anni 80. È la puntata della dolcezza, è la puntata degli zuccherini, delle cose dolci. A proposito di dolcezza, un'esperta mi sento di dire, Teresa, pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao Teresa, benvenuta su Radio DJ.
1: Sono con l'emozione a 2000, tipo, mi tremano le mani.
0: Va bene, non ti preoccupare, guarda, sei solo in diretta su Radio DJ. Cioè, nel senso, okay, è una telefonata un po' tranquilla, siamo io, Ila e il Pagaz, poi vabbè, della gente che ci sta ascoltando, ma tranquilla, non succede niente.
1: Okay.
0: Puntata sulla dolcezza, cioè in realtà stavamo parlando di cose dolci che ci sono sempre piaciute fin da quando eravamo piccolini, e tu caschi proprio a fagiolo, perché tu sei esperta di dolcezza, perché hai appena organizzato una sorpresa della Madonna alla tua fidanzata. Ma possiamo dirlo? Non è lì?
1: Certo. No, non è qui. Forse mi sta ascoltando, ma farebbe ancora più ridere.
0: Oddio. La nostra amica Teresa dall'Australia.
2: Esatto.
0: Con cui parleremo in italiano per questioni pratiche. Allora, che cosa hai organizzato, Terry?
1: Praticamente ho organizzato che imposto il navigatore, guida lei in realtà. Ah. E andiamo su in provincia di Belluno. E l'ho organizzato una cena fuori, ho prenotato tipo da 10 giorni per portare la cena in un posto che conosco fin da quando sono piccola, e domani la porto a fare un trekking, è che non posso dire dove, perché
0: ma scusa, aspetta, no. Cosa? Leggi un messaggio che è arrivato,
2: cioè, ci sta ascoltando, però no. Lei non ha detto niente,
0: no.
2: Lei l'ha appena detto che non ha detto nulla.
0: Teresa,
1: dimmi.
0: Ci è arrivato un messaggio.
2: Come si chiama la tua fidanzata,
1: sì,
2: Teresa?
1: Sì, sicuramente Serena.
0: Dai, ma allora, sì. Cavolo, ma perché ascoltate tutti i Radio DJ?
1: Cioè, io ascolto grazie a lei in realtà,
0: Ma allora se l'hai meritato il weekend.
2: Sì,
0: assolutamente.
1: Sì, merita tutto, ma sì, sicuramente.
0: Scusami, ma guida, tu cosa le hai detto?
1: Io le ho detto che ieri le ho fatto la valigia, le ho detto che andavamo in montagna, ma non le ho detto né cosa avremmo fatto né dove avremmo mangiato, niente. Le ho solo detto preparati che andiamo via, basta.
2: Ok,
0: niente. Allora posso,
2: no,
0: mamma mia ragazze, mi è venuto un coccolone.
2: Ha detto le cose che sapeva già.
0: Ha detto le cose che sapevi già. Però Serena, che in questo momento ci sta ascoltando, ha scritto sono a lavorare, vi sento. Tu non sai che noi abbiamo già parlato con Teresa fuori onda e noi in realtà sappiamo tutto quello che farete. Ma tu no. Quando ci hai messo a organizzare questo weekend a sorpresa?
1: Praticamente lei, appunto, perché io lavoro su turni ma lei ha più tempo libero, settimana scorsa è andata con i suoi parenti in ferie qualche giorno, e mentre lei era in ferie io mi sono messa col computer a organizzare
2: tutto.
1: Che brava!
2: Il gatto non c'è.
0: Quando il gatto non c'è i topi ballano. Tra l'altro bisogna anche stare attenti a fare le sorprese, perché ci sono persone che per esempio non amano. Quindi tu sei sicura invece che la tua fida è una pro sorprese?
1: Sì, perché è una principessa e più le fai queste sorprese qua, più in realtà si scioglie.
0: E allora vedi che tu eri la telefonata giusta da fare in questo apice di dolcezza che abbiamo avuto in questa puntata. Teresa, noi siamo in diretta anche domani, dalle 7 alle 10 gradiremmo ricevere aggiornamenti.
1: Va bene.
0: Come minimo.
2: Allora,
0: come minimo. Ok, anche la sera ci scriverà, deduco. Teresa.
2: La sera guida, quindi ci scrive la Teresa.
0: Beh, ma non è che guida fino a domani mattina.
2: Vabbè,
0: cioè, domani mattina l'avrà messa giù la macchina,
2: giusto.
0: Penso a un certo punto, perché gireranno queste ragazze, no? Ci sentiamo domani? Ci mandi un messaggio? Buon weekend, ragazze, mi raccomando.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che ho

0: Buon vento Giovanotti e Alfa alle 8.23 in diretta su Radio DJ. Mi sono spaventata prima. Pensavo di aver rovinato completamente la sorpresa, perché la cosa assurda è che voi mandate i messaggi pensando che noi li leggiamo e ce li teniamo in saccoccia, ma quando ci sono delle storie croccanti da raccontare, poi noi le vogliamo mettere in onda. È che a volte il rischio di rovinare le sorprese è alto, però ce la siamo portata a casa. Non abbiamo raccontato praticamente niente.
1: No, ma
0: Teresa, è un weekend, via, boom, stop. Oggi mi gasate, ce lo scrive Chico. Ma vi ricordate il soldino del Mulino Bianco? La risposta è no.
1: No, eravamo...
0: Non me lo ricordo, perché eravamo forse non ancora nati. Addirittura
1: non si conoscevano, credo.
0: No, beh, si conoscevano.
1: I miei non si conoscevano.
0: I miei sì, sicuramente.
1: No, i miei nell'80 non si conoscevano.
0: Ma non... Ma purtroppo non ho potuto assaporare. I più buoni comunque sono gli Happy Hippo.
1: Eh beh, con la canzone... No,
0: ne devo mangiare almeno 10.
1: Sono piccini.
0: Almeno, perché comunque sono piccoli.
1: Che sono tornati, mi diceva Pagax. Perché sì, per un po' non ce li avevamo più. Sì.
0: Forse è la storia della stagionalità.
1: Ah, no, beh, no, certo. Li hanno proprio tolti.
2: Però li vedo. Cioè, li ho visti tipo ieri. L'altro
0: ma
2: ieri.
0: Faccio una domanda. Perché vai. Non è che ora non ci siano le merendine attuali o gli snack attuali. Ma perché siamo così legati agli snack che mangiavamo quando eravamo più giovani? Perché eravamo più giovani?
1: Perché ci ricordano
0: uno,
1: un momento molto
0: perché
1: bello.
0: Ci ricordano momenti di spensieratezza. Due, o perché rilancio, una volta non era così pronti via la merendina,
1: sì.
0: Cioè non so come dirti,
1: te la dovevi guadagnare,
0: te la dovevi un po' guadagnare
1: come ogni cosa. Sì, ci sta,
0: posso dire questa sì. cosa, cioè quando c'era la merendina nuova non è che correvi al supermercato, no, quando andiamo a fare la spesa vediamo se te la compro, vediamo
1: se fai la brava.
0: Non era, capito? Adesso ci sono anche merendine ovunque. Prima non c'era così tanta offerta. E quindi forse adesso stanno arrivando anche un sacco di messaggi di prodotti che io non ho mai provato, perché sono robe gelati anni 80 che io non ho mai visto. Merendine, succhi, bevande, di tutto e più. Lì peggio mi sento, perché se già noi da piccoli potevamo andare al supermercato, lì dove andavi? Nella bottega del paese una ce n'era. Cioè
1: sì.
0: Penso al supermarket del mio paese, ce n'era uno. Poi sono arrivati gli altri. Ma mia mamma andava lì, in quel negozietto lì, a prendere caramelle. Punto.
1: Come se devi andare in edicola, ce n'era
0: una. Capito? Quindi non c'era
1: finiva
0: forse.
1: Le carte, le finiva.
0: Cioè, non, le figurine.
1: Finite.
0: Pacchetti finiti, non ce n'è. No, ordina le. No,
1: amici
0: no.
1: Cucciolotti finiti, non ne abbiamo più.
0: Stop. Cucciolotti erano quelli profumati?
1: No, amici cucciolotti, sì, erano quelli profumati. E poi c'erano anche tipo...
0: Hanno fatto anche l'album, ovviamente, con cagnolini,
1: l'album.
0: Gattini, eccetera, eccetera. Però c'erano
1: andava
0: dei pupazzini.
1: Ruba.

0: profumatissimi, pesca, fragola, tutte queste robe qua. Erano i cucciolotti,
1: orsacchiotti profumati.
2: Cucciolotti non erano quelli con un po' di pelo.
0: Esatto, quelli non profumavano, profumavano di pesca, mirtillo ed altre cose.
1: Coccolotti.
0: Coccolotti, cucciolotti. Una leggera differenza, ma comunque due cose diverse.

0: alle 8.30 direttamente dal 2000. Quanti bar hanno aperto? Bar 2000, lavanderia 2000. Mi piacciono sempre molto da vedere perché hanno anche delle belle grafiche. Di solito col blu.
1: Sì.
0: Blu, capito, colori un po' accesi. 347-342-5220. C'è un messaggio audio che non possiamo non mandare. Assolutamente, sentiamo.
2: Ciao, sono Giorgia.
0: Ciao.
2: Grazie per avermi messo sulla radio e per gli auguri. Ciao.
1: Suoi 7 anni portati divinamente.
0: Lei è Giorgia, con i suoi 7 anni portati divinamente. Ce lo scriveva Lisa, sua mamma, deduco. Quindi noi le abbiamo fatto gli auguri, lei giustamente ha ringraziato. È quelle puntini puntini.
1: Ha lasciato con la suspense.
0: Ce l'ho qui.
1: Cosa ci volevi dire?
0: Cosa voleva dirci Giorgia? 347. Ma no, è vero, adesso sono... Non lo so, mangerò un biscottino nel dubbio.
3: Radio DJ One Nation One Station. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buon

0: buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Angelo.

0: Agosto, ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
10: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Have fun with
12: Chantecler, il gallo del pulito.
13: Radio DJ consiglia
14: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e

0: che bella mattinata. Ho mangiato il biscottino, alla fine ce l'ho fatta. Finalmente. Buono.
1: È molto più stratoso.
0: Sì, sono almeno.
1: È come petaloso, una parola inventata.
0: 5 strati di wafer,
1: sì,
0: con un po' di cioccolato. Ah, ma non vi ho detto cosa mi è successo ieri sera.
1: Cosa è successo?
0: Sono molto arrabbiata, ok? Spero che si senta.
1: Ma
0: sono molto arrabbiata.
1: Che è successo?
0: Allora, ieri sera volevo farmi una tisana.
1: Ok.
0: Ok? Perché comunque la temperatura di Milano ieri
1: era da tisana.
0: Era assolutamente da tisana. Ho tolto la felpa poc'anzi, quindi voglio dire, ieri sera tisani, porta aperta, quindi grande aria fresca che entrava, però tisanuccia. Apro lo sportellino del pensile, ove io apro lo sportino del pensile, dove io ho due piccoli contenitori a cassettini con tutte le tisane divise. Le tisane vengono divise così, non solo per gusto, ma anche per quelle con la confezione, la monoporzione in carta sigillata, e le altre tisane con il sacchettino in tulle, vogliamo chiamarlo? Trasparente?
1: Sì,
0: ok? Tiro fuori questi contenitori e vedo lei. Vedo una farfallina,
1: no,
0: posata sul contenitore, dico, presagio di
1: sventura.
0: brutta farfallina, ok? Apro le tisane e i tè nella monoporzione di carta, ovviamente salvi. Le altre saranno state 50? Saranno state 50 tisane almeno nel sacchettino trasparente, nel piramidale, perché così si chiama. Tutte piene dentro di farfalline intrappolate, ok? Come tipo delle piccole tende, monotende,
1: allora
0: un campeggio.
1: Era glamping, era glamping.
0: Un glamping di farfalline nelle mie tisane.
1: È brutto, anche a me è successo l'anno scorso.
0: Io cosa ho fatto? Le butto solo nella pattumiera? No,
1: no.
0: Perché loro vanno avanti a vivere e durante la notte chissà cosa succede. Le ho affogate. Ho preso una bacinella. Mi dispiace.
1: Hai fatto un bel tè.
0: Ho preso una bacinella, ho buttato dentro tutte 50 tisane. Mi piangeva il cuore. Acqua. Strizzato tutto. Via.
1: Sono morte ora.
0: Io volevo esattamente quella, perché c'è una tisana buonissima che ha dentro addirittura dei cuoricini fatti di zucchero. Io volevo quella.
1: Loro cercano proprio lo zucchero, Annie.
0: Cercano questa puntata,
1: sì.
0: Mi sento di dire. Cercano questa puntata perché le ho buttate via tutte. Sono molto. Perché succede questa cosa e soprattutto solo d'estate? È il caldo? È l'umidità?
1: È la stagionalità della farfallina.
0: Sinceramente, sinceramente non me lo meritavo. Ho ripiegato su un comodo Thai tea. Bel Thai tea.

0: siamo un po' così, vi diamo la dolcezza, vi diamo anche però il disagio. Tutto con la D stamattina. 8.43, siamo in diretta su Radio DJ, state ascoltando io e Annie. Il nostro numero è 347-342-5220, vi sta piacendo questa mattina? Perché stamattina è come quei negozi lì, tutto di tutto, è presente? Che vende dallo scolapasta all'ombrellone per la spiaggia,
1: al vestito,
0: il set
1: detersivo.
0: Di colini, un'altra roba che va sempre molto forte in quei negozi lì, le guarnizioni per la caffettiera,
1: sì,
0: i barattoli, ma anche quel cosino da mettere, e non so come si chiama, quel cosino in plastica,
2: sì,
0: che sembra un tavolino di plastica, da mettere dentro i sottoli. Quando
2: per
0: fai,
2: tenere giù.
0: Per certo, tenere bravissimo. Giù, perché mi raccomando, la melanzana sott'olio deve stare sempre dentro all'olio, mai fuori.
1: No, mai.
0: Mai fuori, no, ok? Mai, no aria, no.
1: Questo è un programma
0: sempre a schiacciare giù,
1: a 360
0: giù,
1: gradi.
0: Tutto, noi vi diamo, te l'ho detto, tutto di tutto. Di solito, allora, prima era 50 centesimi, adesso è un euro. Non so se hai notato che questi negozi, prima
1: tutto
0: era tutto a 50,
1: euro.
0: Adesso è tutto un euro, tutto un euro.
1: A volte anche due. Ma quando si va in città sale.
0: Perché altri costi, altri costi. Qualche giorno fa, ricomprando una mia amica, le ho fatto un piccolo regalo e le ho lasciato la parrucchiera pagata. Posso dire? Bella idea! No, bravo!
1: Bravo,
0: perché ce lo scrive Ila, recuperami. Avevo letto Gian Pietro. Ok.
1: Sì.
0: Lei non sa niente, la parrucchiera glielo dirà solo al momento di pagare. Non avete idea della faccia che ha fatto la parrucchiera quando le ho chiesto di fare così. Era un misto tra stupore e sorpresa.
1: Vabbè, giusto comunque.
0: Ma che bel regalo! Un bel regalo utile. Bello, che tu arrivi e lei sarà doppiamente contenta. Perché,
1: sì, perché c'ha il cappello bello fatto. Si sente una
0: cappello
1: una
0: bello
1: figa.
0: Fatto come dico io,
1: certo.
0: Quindi non è che tu mi hai regalato una cosa che poi magari non è. No, cappello fatto come dico io, solito dalla mia parrucchiera,
1: sì,
0: di fiducia.
1: Lui magari sa più o meno. Lui gli ha chiesto cosa fa lei di solito, gli
0: cosa
1: ha dato un forfè.
0: Esatto, ha detto quant'è, tot, perfetto. Prendiamo un buono,
1: bellissimo.
0: Bellissimo regalo. Per quanto riguarda le farfalline, ho letto che le tisane, i tè, eccetera, eccetera, vanno conservate in barattoli di vetro per evitare che le farfalline possano nutrirsene.
1: E non
0: Michele.
1: Solo. E non solo.
0: In che senso?
1: Non devi solo contenere nel barattolo. Io te lo dico perché sono purtroppo grande. Io vivo le farfalline come una piaga.
0: Ma tutti quanti, mi sembra di capire.
1: Dove vivo io particolarmente? Cioè, io in ogni scompartimento ho quei cosini appiccicosi per tenere
0: i foglietti appiccicosi.
1: Esatto. Deve essere quello ermetico, che quello, quando lo apri fa.
0: Certo. E tu nei negozi, tutto a un euro, trovi sempre anche queste robe qua. Trovi
1: certo.
0: Proprio le guarnizioni da mettere su quei barattoli lì.
1: No, quelli sono quelli che fanno.
0: Attenzione, per evitare lo sviluppo delle farfalline occorre mettere all'interno dei cassetti una foglia di alloro.
1: Sì, faccio
0: Ciao.
1: Anche quello, ma non funziona così tanto.
0: Ma
1: dire.
0: Io ho una pianta di alloro in giardino. Ma ragazzi, a zero budget questa cosa me la porto a casa, non a chilometro zero, a metro zero. Apro la porta e raccolgo le foglie.
1: Funziona,
0: no?
1: Funziona poco. Ma. Cioè, funziona come prevenzione. Ma una volta che la farfallina è, la foglia d'alloro non la ferma.
0: Vabbè, comunque io le ho debellate ieri, ragazzi.
1: Sì, le bollite.
0: A meno che. Allora, tu vieni. No. Allora, io sono una grande amica, soprattutto degli insetti. Io sono una grande entomologia, cuore per sempre. Però non devi.

0: lanciare fuori dal vaso.
1: No, è vero.
0: Perché allora, se tu, farfallina, fossi venuta qui a fare la tua vita come i ragni che trovo in casa, li lascio liberi, non mi danno fastidio, ma tu sei venuta qui a voler
1: mi hai fatto un danno
0: economico.
1: Sì, importante.
0: Perché le tisane le pagate. E psicologico. Perché mi hai lasciato delusa.
1: Avrei... Tu volevi quella tisana
0: tu,
1: lì.
0: Io volevo quella tisana lì. E quindi dico: chi vince? Io.
1: Certo. Chi paga l'affitto? Vince chi paga l'affitto, esatto.
0: Purtroppo devo fare il pugno di ferro per questa cosa. Ma c'erano degli audio?
1: Sì, sì.
0: Bene, una piaga. Chi è?
2: E ti è andata bene che non hai trovato i vermiciattoli, erano già tutte farfalline.
0: Sì, sì, si erano già evolute, ma con i vermiciattoli ho già avuto questa esperienza. Sai con cosa? Lasciando aperta, chiusa solo con una molletta, il sacchettino del mangime per il criceto.
1: Ma
0: di quando avevi il criceto? C'era dentro la mela, pezzettini succosi, sì.
3: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Rocky 8:50, state ascoltando Radio DJ, siamo ovviamente in diretta dal nostro meraviglioso headquarter di Via Massena 2 a Milano, Rimedi Casalinghi. Pronti? Siamo qua, io già pronta con l'acceso per tagliare all'oro. Ciao, ciao, ciao. Funziona di più facendo pacchettini di stagnola con fondo di caffè, foglie di alloro e chiodi di garofano. Fai qualche buco sui pacchetti e voilà. Ciao Stefania.
1: Questo è una bomba.
0: Questo attirerebbe anche me. Caffè, alloro e chiodi di garofano.
1: Queste le tiene lontane, non le attira.
0: Ho capito, ma a me
1: a te attira.
0: Personalmente a te, ma prova a immaginare prova a immaginarti una tisana al caffè, all'oro e chiodi di garofano. Buonissima.
1: Semplice.
0: Vabbè, comunque dovrebbe tenere lontane se fra farina. Io malata, mia figlia mi odia, pulisco solo e sempre con l'aceto per non avere le odio. Ma l'odore non è gradito in casa. Sara, ecco, ce n'è sempre una. Però l'aceto effettivamente
1: funziona.
0: Fa... Funziona.
1: Ci dicono anche, non ho fatto in tempo a mettertelo a monitor, Michele dice che acquistando farina e frutta secca dovresti congelarli per 24-48 ore e poi metterli nei barattoli di vetro. Cioè se tu lo metti in frigo, se c'è la larva già dentro, muore.
0: Alt, congelarli freezer a casa mia.
1: Ma in realtà io sapevo frigo più che
0: cioè,
1: congelare.
0: Una volta acquistate farina e frutta secca, cioè tu vai al supermercato, vai, compri, torni a casa e li metti nel freezer?
1: No, li devi mettere in frigo in realtà, non in freezer.
0: Per 28-48 ore e poi nei barattoli di vetro, ma come mai?
1: Perché così sei perché delle volte può succedere che quando il prodotto è molto biologico c'è magari una larva dentro e poi ti fa tutto il pacchetto di farfalline. Se tu invece lo metti in frigo, lei non può vivere e quindi muore e non fa le sorelle.
0: Ok. Sì, sì, no, ho capito. È un po' una menata.

0: Perché tu magari vai a comprare la roba che ti serve nell'immediato e invece devi fare pure il calco di, il calcolo di comprare la roba prima.
1: No, però lo fai nel momento in cui lo devi usare. Se sai che il giorno dopo devi fare la torta, il giorno prima la metti in frigo.
0: Ma a parte che quando mai farò una torta? Cioè, non mi pongo proprio... Ciao, io ho risolto mettendo tutto nei contenitori ermetici. Mi hanno anche consigliato di mettere del pepe in grani dentro l'alluminio bucherellato. Ma ragazzi, cioè, ma veramente qua
1: pieni di risorse.
0: Ne sapete una più del diavolo. Freezer, ragazze, freezer, non frigo per le farine.
2: Le farine.
0: Le faine non si congelano, rimangono fredde, le farfalline scompaiono. Provare per credere, Claudia da Brescia.
1: Ma anche la frutta secca non si congela, perché poi c'è anche frutta secca.
0: Frutta secca nel frigo. Ma poi mi partono i ponti, dai.

0: Tears in Her Eyes, Just Jack, me la ricordo questa canzone. 2007, signori. 8:56, siamo in diretta su Radio DJ. 347-342-5220. Non solo rimedi casalinghi, non solo merendine, ma anche gente in giro che però vuole averci sempre con lei, con lui, con loro, e ci manda questi messaggi.
1: Ciao Annie, noi stiamo andando alle Cascate delle Marmore, siamo in macchina con Naika e anche Leonima non vuole che dico il suo nome, e auguriamo a tutti gli ascoltatori una buona giornata dall'Umbria. Ciao!
0: Ciao, non vuole che dico il suo nome, procede a dire il suo nome. Giusto, è giusto così. Amici, a breve terza ora e abbiamo anche il premio Fidelity per il nostro pubblico internazionale. Il nostro adorato premio fedeltà, a tra poco.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre.

0: Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
12: Mancano 20 secondi alle 9. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. È salito a 15 vittime il bilancio dell'attacco russo di ieri contro un centro commerciale di Kryvyi Rih in Ucraina, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Nella notte un nuovo raid contro la capitale Kiev ha causato la morte di due persone e nelle scorse ore c'è stata la risposta ucraina, colpita con droni la regione di Donetsk, almeno tre persone tra cui un adolescente avrebbero perso la vita e altre 13 sono rimaste ferite, ha riferito il governatore filorusso Denis Pushilin. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare, ha detto il presidente americano Donald Trump durante un comizio in South Carolina per sostenere la candidatura al Senato di Darlene Graham. Il capo della Casa Bianca ha affermato che Teheran è alla disperata ricerca di un accordo, ma che gli Stati Uniti potrebbero non essere più interessati alle stesse condizioni, e ha poi ribadito di considerare lo Stretto di Hormuz come un territorio americano in questo momento. E sono scattati oggi, dopo il fallimento dei negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Mark Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile e impunibile, dice il ministro della giustizia turco. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. Questa invece è la replica di Netanyahu. Ci occupiamo ora del maltempo che nelle scorse ore ha colpito in particolare il nord Italia. Nubi fragi, tornado, una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati, hanno costretto ad evacuazioni oltre 350 nella sola Lombardia, che ha chiesto lo stato di emergenza. Temporali grandi nei colpi di vento hanno attraversato anche la Liguria da Ponente a Levante. La Toscana invece è stata flagellata dai fulmini, la stima è di 21 Mila. Siamo allo sport, calcio, torna alla Serie A con i campioni d'Italia dell'Inter subito in campo oggi alle 18.30 contro il Monza a San Siro. Alla stessa ora tocca al Como che farà visita all'Udinese. Alle 20.45 il Napoli esordisce al Ferraris contro il Genoa, mentre il Parma ospiterà il Cagliari. Domani tocca a Juventus, Milan e Atalanta contro Frosinone, Torino e Sassuolo. Lunedì le ultime due partite che chiuderanno il turno, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
13: Radio DJ, informazione gratuita.
12: E tutto, altre notizie alle 10.
14: Radio DJ.

0: One Nation, One Station.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: signora Ciccone con Madonna con la sua Danceteria. Non ne sbaglia una, eh?
1: No.
0: Oh, passano gli anni, questa qua, una hit dopo l'altra. Everyone here is a work of art, dedicato a tutti i nostri meravigliosi ascoltatori e alle nostre meravigliose ascoltatrici. 347 342 5220, volate.

0: Questa mattina.
1: Vabbè, come
0: sono le 9:07, signore. Mi sembra di aver timbrato 10 minuti fa. E invece sono riuscita anche a fare merenda. Ho mangiato una bella pesca, gentilmente offerta da Ilaria. Quando mi ha detto: ho una pesca.
1: Domanda. Domanda.
0: Pelosa o non? Perché senza nulla togliere, ma non è pratica, non si può. Se non la sbucci, non puoi mangiarla, dai. Quella della pesca, no, deve essere brividi. Pesca noce, liscia, liscissima, che è pronta via, una sciacquata e si mangia. Bella, bella serena.
1: Mi fa proprio senso la pesca pelosa addentata.
0: Che poi è come i cucciolotti, no, i coccolotti di qui sopra.
1: Brava, brava, è come i coccolotti.
0: È come i coccolotti.
1: È uguale.
0: È quella superficie non è il pelo ispido del kiwi.
1: No.
0: Assolutamente. Quella roba lì proprio non è possibile.
1: Horror.
0: No. A parte che il kiwi mi fa sudare il baffo.
1: A me
0: quando mangio il kiwi mi sudano i baffetti, come quando mangio l'ananas. Penso di avere una sorta di allergia, non lo so. Proprio sudo. Non so come mai.
1: Si farà così.
0: Ma io dico, ma si può fare un frutto con quei peli lì? Cioè si può inventare un frutto con quei peli ispidi? È possibile una roba del genere?
1: No, è tremendo.
0: E la pesca non è così, ovviamente. Diciamo che il kiwi ha fatto una vita di lametta e quindi ha i peli più duri.
1: La pesca c'ha la peluria.
0: Peluria, lei ha fatto il laser anni fa e poi passa il silk peel. Quindi è una roba un po'
1: no,
0: più.
1: No, ma lei c'ha proprio la gamba, quella la coscia incolta, sì, che non ha mai fatto la ceretta.
0: Sì,
1: che rimane,
0: sì,
1: pelurietta.
0: Così, pelurietta,
1: bionda,
0: tanto,
1: bionda.
0: Tanto per. E cosa ti volevo dire della pesca? Non mi ricordo più, ovviamente.
1: È buona solo nel vino, quella pelosa.
0: Ma sai che l'ho assaggiate qualche weekend fa? Ma che buona quella roba lì.
1: Ma l'hai mai mangiata?
0: No.
1: Io a 3 anni la mangiavo.
0: Veramente.
1: Vabbè, ma io sono mezza pugliese.
0: Mi spiego tante cose.
1: Sì.
0: Ciao Annie, ciao Veli, ciao Paga. Sono Gianluca, trattorista di Lodi. Sono in cascina dalle 6, ovviamente. Vi seguo da inizio puntata. Non mi piacciono particolarmente le merendine e gli snack vari. What's in the jar, le falene? Quindi... Lo amo. Questa cita è stata bellissima.
1: Bellissima.
0: Ah, dimenticavo, porto 30 anni dignitosamente e mi piacerebbe vincere il premio fedeltà. Gian, wow, sei l'ascoltatore perfetto. A breve lo lanciamo il premio fedeltà, quindi stai lì sul trattore, bello attento che arriva anche il tuo turno. Ciao, oggi siamo di rientro dalle vacanze in Toscana. Potete fare gli auguri ad Adele che oggi festeggia i suoi 11 anni? Lei non voleva che mandasse il messaggio.
1: È come quello che non voleva dire il nome.
0: Non dico il suo nome, procedo a dirlo. Allora, Adele, buon compleanno. Perché non vuoi? 11 anni, amore, ma sei... Nel fiore della tua vita. Portati benissimo, tra l'altro, anche gli 11 anni
1: benissimo
0: della nostra Adele. PS, avete suggerimenti anche per le farfalline nei vestiti? Valeria, io personalmente
1: sì,
0: no.
1: Sì, ci sono,
0: sì,
1: ci sono
2: i prodotti delle...
1: Ci sono i foglietti,
0: sì. Vabbè, ma ragazzi, quello lo troviamo al supermarché.
2: Allora,
0: la Vale chiede se abbiamo, deduco, dei rimedi.
1: La lavanda,
0: Valeria. Posso dire? Posso? Non ho nessun rimedio contro le farfalline, ma sto lavorando anche stamattina in falegnameria e mi state dando una carica pazzesca. Siete uno dei programmi più divertenti e spensierati. Ciao a tutti, Tiz. Ok, la Tiziana voleva dircelo.
1: Tiziana, la amo.
0: E ce l'ha detto. A breve, premio fedeltà, perché
1: sì,
0: comunque ci vuole, ci serve, ci piace. In che regione andiamo oggi?
1: In Sicilia.
0: Andiamo in Sicilia, basta, non dico nient'altro. Lo lanciamo dopo.
1: Sì.
0: Storie di proverbi, comunque.

0: E con Dolores O'Riordan alle 9:14 entriamo in pieno nel premio fedeltà. Ila, vogliamo farlo subito o prima vogliamo sentire prima degli audio?
1: Un secondo d'audio.
0: Un secondo di audio perché ce li abbiamo. Chi c'è?
1: Allora.
2: No, ma Annie, ma sei top. Questa puntata è veramente interessante ed edificante. Ciao da Stella.
0: Stella, sono contenta che questa puntata sia interessante ed edificante, perché è bello condividere cose che capitano a tutti e tornare a casa, per quanto mi riguarda, con del sapere sempre in più. Il mio bagaglio culturale si arricchisce sempre di più puntata dopo puntata. Chi c'è?
3: Ciao Annie, un consiglio esagerato per le farolinette dei vestiti e mettere i vestiti in freezer. Ciao, Patrizia Giuseppe da Brescia.
0: Che mito.
1: Beh, quando quindi, fa caldo è perfetto.
0: Quindi praticamente farina, frutta secca, 24-48 ore, più vestiti, cioè la cella frigorifera praticamente.
1: Se metti boxer anche qualche ora basta.
0: Però ti dirò, non è proprio una cazzata, cioè ovviamente era una battuta, ma io ricordo che anni fa mi regalarono anni fa ero alle scuole elementari, forse all'asilo, quindi molti anni fa.
1: Qualche anno fa
0: mi regalarono un twin set, quindi golfino a manica corta più golfino a manica lunga sotto, di una lana particolare, e mia mamma decise di tenerlo in freezer, perché mi diceva va tenuto in freezer perché sennò si rovina. Fatto sta che io non l'ho mai messo.
1: Era in freezer.
0: Cioè, ora che ci penso, io non ho mai messo quel twin set. Sarà forse ancora lì?
1: È in freezer,
0: punto di domanda. Aspettando. Ma poi che taglia sarà diventato?
1: No, si è mantenuto.
0: Ma io non lo so perché, forse per non farlo stringere, ma che ne so, chi c'è?
4: Ragazze, buongiorno, sentitevi voi così allegri e pimpanti.
0: Sì.
4: E io che sono tornato ieri dalla Sicilia dopo 10 meravigliosi giorni in quelle acque stupende, farignana, tutti quei posti. Una meraviglia, sono qui che lavoro nel forno, faccio il fornaio e chiudo gli occhi, rivedo quell'acqua e poi li riapro e sono qui in mezzo, fra l'altro la pioggia. Ragazze mie, grazie di esistere. Ciao da Giovanni, fornaio da Venezia.
0: Giovanni, fornaio da Venezia, grazie a te di esistere. Esatto. Viva i fornai, viva il forno.
1: Viva il carboidrato.
0: Viva i panificati, che fate degli orari fuori di testa. Che io mi lamento che mi devo svegliare alle 5:30. Alle 5:30 siete già lì che avete sfornato chissà quante brioscine, altro che merendine. Qua parliamo un po' di panificati di livello. C'è qualcun altro? Nessuno?
1: Siamo pronti.
0: Allora, Ilaria, è arrivato il tuo momento. Vado. Con saltelli sul posto. Premio fedeltà, in che cosa consiste? È un premio che vi portate a casa. Tra l'altro abbiamo la DJ Box, giusto?
1: Sì, abbiamo la DJ Box.
0: Quindi se indovinate, se vincete, se sarete veloci, vi portate a casa la DJ Box.

0: cosa dovete fare? Dovete completare un simpatico proverbio. Ilaria, dal momento in cui tu hai origini siciliane, lo faccio dire a te.
1: Sì.
0: Ecco qua.
1: Allora,
0: è posto. Un momento un po' Dolce Gabbana. Mi fa piacere.
1: Specifichiamo che non conta essere solo veloci, ma molto precisi.
0: Molto precisi, perché ci sono diversi modi per poterlo dire, però noi vogliamo proprio questo qua.
1: Ok, io proverò a dirlo come meglio posso.
0: Inizio della frase, poi puntini puntini. Metti puntini puntini, così sanno che è.
1: Ok. A lingua un nave ossa, puntini puntini.
0: Okay. Ok, tutto chiaro? 347-342-5220, come si completa questo proverbio?
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché.

0: Apri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya alle 9:21 in diretta su Radio DJ. Siamo nel bel mezzo del premio fedeltà. Vi è bastato un disco. Un disco per poter completare in una maniera corretta questo proverbio. E il più veloce è stato lui, Luigi da Palermo, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Beh, tu giochi in casa. Però sei stato molto veloce, Luigi, a mandare il messaggio, eh?
1: Non mi capita spesso di essere così veloce.
0: Stavolta però devo dire che ti è andata molto bene. Allora, ho già detto che cosa tu vinci, ma tu sai che il premio fedeltà funziona solo se noi mettiamo il jingle ufficiale, altrimenti non funziona.
2: Okay. Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Hai capito, Luigi? Ti porti a casa una bella DJ Box di Radio DJ, sei contento?
1: Stupendo, sono contentissimo.
0: Senti un po', mi dici il proverbio bene, con la pronuncia ovviamente tua, giustissima, il proverbio di oggi com'era?
1: Allora. La lingua un nave l'ossa, ma rompe l'ossa.
0: Perfetto. Proprio meglio non potevamo...

0: veramente sperare. Senti un po',
1: madrelingua.
0: Madrelingua. Esatto. Senti un po', ma cosa stai facendo?
1: Sono in ferie dal lavoro, ma sto facendo i lavori in casa, tinteggiatura.
0: Ah, tinteggiatura? Bello. Anche a me piace molto fare queste cose quando, sì, quando sono in vacanza. Ma devi fare una stanza specifica o...
1: Sì, il salone.
0: Il salone, quindi è grande?
1: Eh sì, abbastanza.
0: Uno sbattimento? Hai coperto tutti i mobili?
1: Sì, ho coperto i mobili, ho scocciato tutti i bordi.
0: Ho presente. E vai di rullo proprio?
1: Vado in rullo, un po' di pennelletta, le parti piccole.
0: Giusto. E che colore stai facendo il salone? Io proprio.
1: No, bianco candido.
0: Proprio. Ah, proprio una bella rinfrescata.
2: Che apre un po'.
1: Per sì, colore... perché ho degli angoli che spiccano molto, quindi...
0: E allora col bianco è fatta apposta. Luigi, certo. Grazie per essere stato con noi. Ti sei portato a casa una bella DJ box e buona giornata di lavoro. Sei in ferie, ma è un lavoro comunque anche questo, perché comunque pitturare, dipingere si fa fatica. Però con la compagna di Radio DJ ti posso dire, l'abbiamo alleggerita un po' questa sfacchinata.
1: Dagli anni 80.
0: Bravo, e non cambiare mai. Grazie, Luigi. Mai. Buona giornata.
1: Grazie a voi, sono molto contento.
0: Anche noi. Ciao.

0: King Shy Guy alle 9.26 in diretta su Radio DJ. Il nostro Shy Guy era il nostro Luigi, il nostro vincitore del premio fedeltà. Però alla fine ha detto: sono contento.
1: E questo è importante.
0: Perché lui è molto emotivo, non ha fatto grandi. Ma poi guarda che quando stai pitturando, la verve l'ha messa tutta nella pitturazione. Posso dire, non vorrei essere al suo posto. Nonostante io ami fare questi lavori in casa. Però tutto il salone è un bel accollo, il 22 agosto, 347 342 5220. Vi vedo proprio le

0: farfalline vi hanno conquistato, eh. Una quantità di audio sulle farfalline. Pare che l'alloro sia, come posso dire, il rimedio a tutto. Qualsiasi cosa all'oro, all'oro, all'oro, all'oro.
1: Finiremo senza all'oro.
0: E le farfalline spariscono e si laureano insieme con delle belle coroncine. Chi c'è al nostro?
2: Sienni, va bene premio fedeltà, va bene la DJ Box, va bene tinteggiare. Ma che minchia vuol dire quel proverbio? Se non ce lo dici. Ciao Enni.
1: Severo.
0: Cioè, sgridata in malo modo. Come mai mai prima.
1: Una bacchettata sulle manine.
0: Oh, ma mi arriva sul segno. Allora, procedo. Chi è? Non si firma neanche.
1: Sì, no, Christian.
0: Ah, Christian. Allora, con i dovuti modi. Che cosa significa?
1: Ripetiamo il detto.
0: Allora, il proverbio che ha fatto vincere il nostro Luigi, ok, vuol dire che le parole, cioè anche se la lingua non ha le ossa, può rompere le ossa. Vuol dire che le parole a volte fanno più male delle botte.
1: Sì.
0: Tu, Pagax, cosa dicevi? Mi avevi fatto una... La lingua?
3: La lingua ferisce più della spada, ferisce più la lingua che la spada.
0: Ferisce più la lingua che la spada. Basta. Giralo come vuoi, Christian. Va bene? Come lo... Me lo puoi risentire, per favore, questo audio?
2: Sì, Enni, va bene premio fedeltà, va bene la DJ Box, va bene tinteggiare. Sì. Ma che minchia vuol dire quel proverbio? Se non ce lo dici. Ciao, Enni.
0: Però mi piace perché... cioè, va bene questo, va bene quello. E lì mi voleva prendere a schiaffoni, proprio arrabbiato. Ma il proverbio mi torna comunque sul focus del gioco. Però ciao Enni dolce. Alla fine,
1: no,
0: capito?
1: Ma secondo me è quel bacchettamento con amore.
0: Ma no, ma ovvio, ma figurati, ci mancherebbe. Però io che non sono abituata a ricevere queste bacchettate sulle mani.
1: Io lo adoro.
0: Mi piace, salviamolo. No, perché è giusto, da tenere lì.
1: Facciamo una nuova cartella, Pagax. Bacchettamento.
0: Bacchettamenti alla conduttrice.
1: Sì, facciamo proprio bacchettamento.
0: Ogni
1: perché
0: tanto
1: solitamente abbiamo le canzoni di
0: un
1: Peuta.
0: Un bel bagno adesso. Che non è arrivata stamattina.
1: Magari Peuta sta dormendo. Lui solitamente magari è un ottambulo.
0: Si sveglia.
1: Si metteva la sveglia.
0: Si metteva la sveglia, ok? Solo su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. Nei videogiochi è così. Raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 Tera a 1.599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Wolf, Twiggy alle 9:35 in diretta su Radio DJ. Ma ve l'ho detto che siamo insieme fino alle 10? Non l'ho mai detto. Da quando abbiamo iniziato non ho detto in diretta dalle 7 alle 10, no, sono andata così liscia, dando per scontato le cose. Invece no, tra mezz'oretta, più meno di mezz'oretta purtroppo ci dovremo salutare, ma c'è ancora tanta carne al fuoco.
1: Ciccia.
0: Allora, 347-342-5220 è il nostro numero di telefono, mi fate compagnia mentre sto finendo di preparare la legna per questo inverno. Ce lo scrive Claudio da Trento, e qua è proprio scena del film. Quindi ceppo di legno con legna sopra e pam, pam, pam. Proprio quella, esattamente quell'immaginario lì. Non hai mai ricevuto le bacchettate? Male, molto male. No, non è vero. Ovviamente dagli ascoltatori nella vita. Da dove iniziamo? Da quale parto? In senso cronologico? All'indietro o da quando ero piccola? I nostri messaggi che arrivano in maniera anche abbastanza veloce. Quanto ci mette un messaggio? Lo sapete?
1: Un secondo. Ho fatto WhatsApp. Io faccio la prova.
0: Un secondo?
1: Un secondo e arriva.
0: Da quando tu lo mandi a quando arriva noi, un secondo? Ok. Basta. No, è finita.
1: Cosa?
0: Cancelliamo tutto. Adesso scarichiamo Rust. Sì, adesso cancella, tu chiudi tutto.
2: Ce l'ho io.
0: Ce l'hai?
2: Sì, ce l'ho installato su
0: Pagax. Allora, Rust, tu mi confermerai, tu sei paziente zero in questo caso, okay, mi confermerai se funziona. Allora, Rust, che cos'è? Un servizio di messaggistica nato con lo scopo contrario a tutte le altre app di messaggistica, nel senso che WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera, cosa servono? A far arrivare i messaggi in maniera rapida e veloce, istantanea. No, Rust lo fa arrivare lentamente, cioè è una messaggistica anti-istantanea. La cosa bella e divertente qual è? È che tu puoi scegliere tra quattro animali che mandano i tuoi messaggi.
1: Adoro.
0: Tipo piccione viaggiatore. Quali sono gli altri animali, Pagax?
2: Io ho per esempio un cigno.
0: Un cigno?
2: Un struzzo.
0: Perché no?
2: Esistono anche le tartarughe, quelle lente, le lumache. Esistono.
0: Perché ovviamente più è lento l'animale, maggiore sarà l'attesa. Quindi tu hai una sorta di voliera naturale, ma mi sembra di capire anche non solo una voliera.
2: Anche non solo
0: anche un recinto.

0: recinto, sì, diciamo, un banale recinto, tu scegli l'animale, dopo aver creato l'account, decidi in quanto tempo far arrivare il messaggio all'altra persona. Io questa roba la trovo geniale, sì. Struzzo viaggiatore. Pagax, ma tu l'hai scaricata e la usi?
1: Io la uso con degli amici, sì.
0: E in quanto tempo fai arrivare i messaggi?
1: Dipende quanti chilometri deve viaggiare il messaggero.
0: Certo, perché ovviamente c'è il geotag tuo e quello della persona che riceve. Come funziona?
1: Certo, se io scrivo a uno che sta per esempio a 20 miglia, sono 300 chilometri, deve volare 300 chilometri.
2: Voglio fare una
1: prova. E se quell'uccello vola a 50 chilometri orari, fai il calcolo e ci mette quel tempo.
2: Cioè, adesso che noi siamo molto vicini, se io mando un rusta Pagax sarà velocissimo.
1: Qualche minuto, sì.
0: Qualche minuto? Oh. Beh, la tartaruga quando ci metterà? Da qui a te sono
2: vorrei
0: 3
2: fare
0: metri,
2: una prova.
0: Ci metterà mezz'oretta?
1: La tartaruga per far 3 metri forse sì.
0: Mezz'oretta, direi. Beh, comunque è molto bella questa cosa. Ma dobbiamo scaricarlo, è stupenda. Tu...
2: Io l'ho scaricato.
0: Pagax è divertitissimo
1: perché
0: da questa cosa.
1: Perché non ti mandi messaggi utili.
0: Ti mandi delle cose. No, di certo se hai bisogno di una roba
1: no,
0: cioè, se c'è il tuo fidanzato, la tua fidanzata, il tuo contatto di fiducia a fare la spesa, dici intanto che sei lì compra sale grosso, arrivederci. Cioè, diciamo, non in questi casi. Però se devi mandare per esempio un messaggio un po' più introspettivo,
1: esatto,
2: beh, ci sta.
0: Senza spazio e senza tempo.
1: Oppure un messaggio da signora, cioè tipo che piacere scriverti, vedo l'ora di ricevere il tuo
0: amica di penna, amica in questo caso. Ma tu li hai ricevuto dei messaggi anche dai tuoi amici e sai quando loro li hanno scritti?
1: Sì, sì, sì, certo, vedi quando è partito il loro...
0: E collante. Quanto ci hanno messo alcuni di questi messaggi?
1: Anche giorni, anche
0: no.
1: 12 ore. Sì, sì, è bellissimo.
0: Ma questa cosa è troppo bella.
2: È troppo, troppo
0: bella. Ma io la voglio fare questa cosa. Ira, lo scarichiamo?
2: L'ho scaricato. Scaricato.
0: L'hai già scaricato?
2: Sì, sì,
0: e io non posso farlo adesso che qua è tutto pieno di bottoni da schiacciare. Mi confondo. Roost? Bello. E tu come l'hai trovata, Pagax?
1: Ecco, un amico che me l'ha consigliato per scrivermi.
0: Hai capito? Oggi la scaricheranno tutti. Però non usatela con noi,
1: no, no,
0: ovviamente.
2: No,
0: perché noi
2: sì,
0: dobbiamo leggerli subito i messaggi, immediatamente, non dopo ore.

0: dal 1981, signori, alle 9.43 in diretta su Radio DJ. Siete in sbattimento voi due a mandarvi piccioni? No, Ilaria si è avvicinata fuori onda col telefono e mi dice: allora scegliamo subito quattro piccioni che devono subito partire. Cos'è che abbiamo scelto? Allora, un tacchino.
1: Abbiamo Luna.
0: Chi è che, Luna? La figlia di Belen. Lunita, che bella che è.
1: Che è uno zebra finch.
0: Cos'è che è?
1: Uno zebra finch.
0: Ma cos'è? Un volatile.
1: Un uccellino
0: comunque.
1: Piccolo col becco rosso.
0: Ok, Luna.
1: Poi abbiamo Explorer, che è un tacchino.
0: Tacchino, bello, secondo grasso. Me ci mette 6 ore ad arrivare.
1: Lui va a 35 km all'ora comunque.
0: Vabbè, scusami, l'avevo sottovalutato, perdonami.
1: Poi abbiamo un Blue Jay, che è tipo un picchietto.
0: Velocissimo, secondo me. Quanto
1: lui,
0: va?
1: No, lo ha come gli altri. Va più piano del tacchino. Ma 32 km
0: dici?
1: All'ora.
0: Non ha la faccia di uno che va lento. Ma l'abito non fa il monaco.
1: E poi abbiamo Chloe.
0: Chloe chi
1: la
0: è?
1: La nostra lumaca.
0: Lumaca, che a quanto va la lumaca?
1: 2 all'ora.
0: L'amo!
1: Dai, che giusta.
0: La lumaca è tutto.
1: Io e infatti quindi volevo mandare una lumaca al Pagax che non si ricorda come si chiama.
2: Adesso
1: su quest'app
0: sono in sbattimento questi due che si devono mandare i messaggi, le lumache. Quindi il più lento di tutto hai scelto?
1: Sì.
0: Ma è bellissimo.
1: O se no facciamo un uccellino, dipende da noi.
0: Vedi tu cosa sta meglio nello studio blu? Forse quell'uccellino
1: l'uccellino blu.
0: Con... sì, sta meglio quello. Ma scusa, ma più la usi e più animali sblocchi?
2: Sì,
0: funziona
2: e
0: così?
2: E più diventano forti quelli che hai. Cioè possono andare più veloci. Imparano.
1: Che figata.
2: Sì, no, è figo, è figo.
1: Io voglio arrivare che la lumaca va a 100 all'ora.
0: Io non
1: tipo
0: penso
1: la lumaca
0: che...
1: è una Ferrari.
0: Io non penso che succederà questa cosa. Però è divertente. È comunque challenging in realtà, sì. Quest'app. Ma come fai a potenziare gli animali? Più messaggi mandi?
2: Facendoli volare, sì. E puoi accudirli. C'è una rookery dove
1: no,
2: puoi,
1: ti prego.
2: Puoi giocare con loro tipo.
0: Ma quindi... bravo, sì. Come un Tamagotchi. Alla fine, ragazzi, gli anni 90 tornano sempre. Cioè, non c'è
1: io
0: niente...
1: ti scriverò solo così ora.
0: Ma devo scaricarla anch'io.
1: Infatti,
0: se non
1: dai.
0: Ce l'ho, non puoi mandarmi gli animali.
1: Voglio mandarti.
0: Ti immagini, Annie, ti mando la redazione per domani.
1: Con la lumaca.
0: È ottobre. Tra l'altro, è arrivato un messaggio di Daniele che dice: ma come mai sei in onda solo ad agosto? Ma Daniel, ma no, ci siamo persi tutto un pezzo di storia. Abbiamo fatto quanto? Un anno?
1: Sì.
0: In diretta dalle 21 alle 23 il sabato sera. E a settembre si torna con ricche sorprese, ricchi premi e cotillon. O sbaglio?
1: Certo, con le nostre gustosissime rubriche.
0: E poi cose che vi snoccioleremo andando avanti. Comunque adesso la scarico fuori.
1: Brava.
0: Onda. Come si chiama? Roost?
1: Sì.
0: Va bene. Sì, lumaca forse. Oh, mi raccomando, fammi sapere. Sì, sì, certo. Scrivo. Arriva. Ma non ho ricevuto niente. Arriva. Ho detto che sta arrivando. Un attimo.

0: che poi più in alto di Bert, più in alto, come i due uccelli, i due volatili di Laria e del Pagax si stanno incontrando nei cieli milanesi. Cosa vi siete scritti?
1: Ciao, piacere.
0: No, sì, scusami, ciao, piacere. Tu hai mandato a lui che cosa?
1: Allora, io a lui ho mandato l'uccellino blu.
0: Uccellino blu?
1: Sì.
0: E il Pagax ti ha inviato?
2: E un cigno.
0: Il cigno.
2: Elizabeth Swan.
0: Elizabeth Swan, che eleganza.
1: Adesso gli ho mandato la lumaca.
0: Al 347-342-5220 arriva anche questo messaggio. Ciao belli, questo messaggio, che comunque potrebbe essere... Tu anche un altro programma, va bene? Ciao belli, siamo belli, sì, va bene anche per noi. Questo messaggio l'ho mandato nell'agosto del 1956 con una lumaca. Lo amo. Ciao da Luca e Cami che stanno andando a Gardaland a fare...
2: No, che sono andati a Gardaland nel 56.
0: Ah sì, è vero.
1: C'era già?
0: Mi no. pare... Sì, forse sì, non vorrei dire una stupidata, ma mi pare di sì. Chissà come sta Luca adesso.
1: No, allora. Nel 75.
0: Ah, niente. Forse l'ha aperto lui. Forse, forse andava a fare un sopralluogo. Comunque, per chi ce lo chiede, si chiama Roost, scritto R-O-O-S-T. E questo è quanto. Oddio, ci mancava anche l'app veramente con i volatili. Cosa mi fate fare? Stiamo scaricando anche noi l'app. Ci tengo a dire che non prendiamo dei soldi da questa cosa. No, perché sai, magari uno dice ormai advertising da tutte le parti. No, signori, è una notizia che avevo e che mi faceva piacere leggervi. Comunque mi piace questa. Secondo me però durerete come un gatto in tangenziale, ragazzi, con quest'app. Perché ormai siamo troppo abituati alla cosa istantanea, veloce, pronti via, non può funzionare. Peccato. Volevi dire qualcosa, Pagax?
2: È arrivato il messaggio della lumaca.
0: È arrivato.
1: Ah, sì, è arrivato
0: anche
1: adesso.
0: Quello della lumaca.
1: L'ho mandato all'inizio dell'intervento. Ci ho messo 2 minuti.
0: Vabbè, ma è pochissimo.
2: Ma siamo vicini.
1: No, ma siamo vicini.
0: Ah, perché siete
1: siamo
0: vicini.
1: Uno a fianco all'altro.
0: È vero, è vero. Vabbè, ragazzi, che dire? Quante cose si scoprono con
1: dopo,
0: questo programma?
1: Dopo quando arrivi a casa, ti

0: chiudere la puntata di UN di questa mattina, una puntata edificante, non l'abbiamo detto noi, ma l'ha detto la nostra ascoltatrice Stella. A proposito di cose lente che richiedono tanto tempo, rimembro ancora che quando uscì Happy di Pharrell Williams, lui fece un video che durava 24 ore.
1: Sì.
0: Te lo ricordi?
1: Sì, è vero.
0: Io lavoravo in ufficio all'epoca e su uno schermo di un collega che non c'era quel giorno lì avevamo messo il video e l'abbiamo guardato tutta l'arco della giornata lavorativa. E durava 24 ore.
1: Ma non mi ricordo se era la canzone in loop.
2: No.
0: Era la canzone in loop. Sì, e beh, muto, cioè bella,
1: a certo
0: bellissima,
1: muto,
0: però a un certo punto muto, ma bellissimo il video. Ogni scena c'erano ballerini, cose che succedevano. Pharrell Williams sta sempre bene, eh.
1: Beh, certo.
0: Dove lo metti sta, un bravissimo artista, un bravissimo producer, un applauso a Pharrell Williams.
1: Bravo.
0: Bravo Pharrell. Ma non bravo come chi sta mandando i messaggi, un sacco di domande. Ma Pagax, se qualcuno sta viaggiando allontanandosi dal mittente del messaggio, ci mette di più?
3: No, dipende da da dove parte.
0: Ah, ok, calcola il punto di partenza.
1: Avrebbe fatto ridere però questa
0: niente,
1: cosa
0: qua stanno...
1: Io che scappo dal piccione.
0: Nel frattempo qua stanno andando avanti a... Praticamente siamo in una voliera perché
1: sì.
0: Cioè, e devo anche stare attenta a dove cammino perché c'è in giro anche la lumaca.
1: Mi è appena arrivata la Marisa a me.
0: Chi è Marisa?
1: La Marisa
0: oltre che è una nostra collega.
3: L'ho chiamata così apposta.
1: No. È un uccello di Pagax. Non mi fa vedere che uccello sia.
0: Ah, perché potete anche dare un nome. Beh, giù mi sembra, sì, mi sembra scema io che voglio dire. Ho fatto questa domanda. Ragazzi, che dire? È volata questa mattina. Ci sentiamo anche domani dalle 7 alle 10, sempre qui su Radio DJ, sempre con Yenny. Grazie Pagax. Grazie Ila.
1: A te.
0: Ma soprattutto grazie a voi pazzi più di noi che ci seguite e ci appoggiate dalle merendine alle farfalline fino ai volatili che mandano i messaggi. Buona giornata, ci sentiamo domani. Ciao!
4: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su Skoda.

0: platinoauto.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Mancano pochi secondi alle 10. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. Nuovi attacchi russi in Ucraina, almeno due vittime tra Kiev e Zaporizhia. Ieri il pesantissimo raid contro la città del presidente Zelensky, Kryvyi Rih, 15 morti, 130 i feriti, tra cui diversi bambini. Intanto è previsto per lunedì a Parigi un vertice dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi, al quale prenderà parte in videocollegamento anche la premier Meloni. Meloni, che ieri in un'intervista concessa al New York Times ha parlato tra le altre cose anche del suo rapporto con Donald Trump, spiegando che pensava fosse più semplice, e sulla possibilità di una telefonata con il presidente americano dopo le ultime tensioni ha risposto: vedremo. Trump, che invece in occasione di un comizio in South Carolina per sostenere la candidatura al Senato di Darlene Graham, nelle scorse ore ha parlato di Iran, sottolineando che non è ancora pronto ad un accordo. Inoltre il capo della Casa Bianca ha ribadito che Teheran non può avere l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz in questo momento è sotto il controllo americano. Il Canada ha respinto l'accordo con gli Stati Uniti sui dazi. Scattano dunque oggi le tariffe al 50% volute dall'amministrazione Trump. Saranno colpite merci per 20 miliardi di dollari. Le modifiche proposte dagli Stati Uniti erano ingiuste e antieconomiche. Risponderemo dunque dollaro per dollaro, ha detto il premier canadese Mark Carney. Ora in Italia con la cronaca. Ha confessato dopo un lungo interrogatorio il 31enne che ieri a Tito in provincia di Potenza ha ucciso la madre di 57 anni con una serie di colpi al volto al culmine di una violenta lite. Per l'uomo, seguito da tempo da un centro di igiene mentale, l'accusa è omicidio. La donna era in visita a casa del figlio in un appartamento adiacente a quello del padre ed ex marito. Voltiamo pagina. Inaugurata a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, ovazione per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Premier Meloni dice: una straordinaria opportunità per tutto il sud e l'Italia intera. Abbiamo lavorato, conclude, senza sosta per gli impianti. Oggi riparte la Serie A con 4 partite. L'Inter esordirà a San Siro contro il Monza alle 18.30, mentre il Como farà visita all'Udinese allo stesso orario. Alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari domani. In campo Milan e Juventus, entrambe fuori casa contro Torino e Frosinone. E poi la Formula 1, perché oggi a mezzogiorno ci sarà la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, mentre alle 16 si terranno le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. E poi il tennis, nonostante l'assenza di Jannik Sinner, che ieri ha annunciato il suo forfait anche per lo US Open per il problema al ginocchio, a Cincinnati l'Italia porta almeno un suo rappresentante in semifinale grazie a Flavio Cobolli, che stasera sfiderà il francese Arthur Fils. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, sconfitto ai quarti dall'americano Francis Tiafo.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: È tutto in redazione questa mattina. Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
9: Radio DJ, One Nation, One
10: Station. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
12: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le

0: tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
1: Sì. Scarica l'app.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ. Keep listening.

0: Pausa su Radio DJ, sono le 10 e 6 minuti, buongiorno e benvenuto a Pagaz, buongiorno e benvenuta a Sabrina, fai sentire la tua bella voce, Sabri che
1: buongiorno.
0: manchi alla famiglia Laura e Rudy moltissimo, bene, oggi
1: ma
0: è sabato.
1: Ci riuniremo.
0: Ci riuniremo tra molto poco, sta per cominciare l'ultima settimana di palinsesto estivo, quindi insomma fra una settimana tutto tornerà normale, torneranno i vostri programmi preferiti. Nel frattempo ci siamo noi, i supplenti, felici di essere in diretta con voi. Oggi è sabato e nonostante siamo in diretta, diciamo così, forse parleremo un po' meno di quello che c'è sui giornali, perché il format, sai che abbiamo un format, Sabrina, no? Il sabato mattina dalle 10 alle 12
1: dedicato a me proprio.
0: No, il programma, sì, esatto, il programma lo fanno gli ascoltatori. Cioè, cosa succede? Succede che noi mettiamo un disco e sentiamo uno di voi. Mettiamo un disco, raccontiamo una cosina e sentiamo qualcuno di voi. Per commentare, per parlare, per chiacchierare insieme, per raccontarci un sacco di cose. Quindi, se avete voglia di parlare con Rudino vostro nelle prossime due ore, il numero è quello che vi ho appena detto, 347 342 5220. Non si può chiamarlo il numero, cioè voi mandate un messaggio, Sabrina lo legge, vi chiama e facciamo una chiacchierata insieme su temi vari, argomenti, attualità. Scegliete voi un po' il formaggino del trivial, scegliete. Sì, è un po' il formaggino del trivial. Io vorrei parlare del campionato che ricomincia oggi, e quindi formaggino sport, hobby e sport, ti ricordi Pagaz, che è il formaggino quello?
2: Oddio, arancione, no, arancione è storia,
0: no, blu, no, secondo me, allora verde è natura e natura,
2: bravo, scienza,
0: scienza e natura, rosa è spettacolo. E non mi ricordo sport, il formaggino dello sport, però adesso qualcuno ce lo scrive sicuro. Intanto abbiamo pensato, nonostante sia sabato, anche una sigla.

0: be.
1: Si può parlare di un sacco di cose, si può parlare di voi che state rientrando. Vi sentivo con Annie chiacchierare per 3 ore di quello che vi succede nella vita. Sentivo parlare, quando, devo dire una cosa, quando ho collegato, ho messo le cuffie, ho sentito parlare del volatile di Pagaz, un po' mi sono preoccupato. Sì, poi ho capito che era un'altra
2: tema
1: cosa
2: caldo.
1: Ho avuto un attimo di brivido lungo la schiena. Possiamo parlare di voi che rientrate, possiamo parlare di questo esodo, controesodo che comincia probabilmente oggi, per tanti è già cominciato. Possiamo parlare per esempio anche di cose un po' analogiche che stanno scomparendo e che però un po' ci mancano. Notizia di questa mattina su Repubblica, me la faceva vedere Sabrina prima fuori dalla diretta, così come è successo a Milano, stanno per scomparire i biglietti della metropolitana, giusto, a Roma. Roma si allinea a tanti capitali europee, quindi tra poco non avrete più i biglietti cartacei. Posso essere sincero, a me un po' spiace, perché c'è una cosa nella quale ancora tutti noi vogliamo essere un po' vintage. La settimana prima di partire Pagaz, so che tocco un argomento che a te piace molto. Ho deciso di rifarmi un impianto stereo per ascoltare la musica, tutto completamente vintage, e mi sono reso conto, rimontando un amplificatore, una piastra che è quella delle cassette, la chiamavamo così una volta, il piatto che è il giradischi, le casse non Bluetooth ma col cavo, mi sono reso conto di quante cose sono già scomparse dai nostri salotti, dalle nostre case, che da una parte forse è anche comodo, ma dall'altra perdi un po' quel fascino meraviglioso. Un po' lo stesso discorso della notizia di oggi. Sabrina, so che tu sei figlia di un'altra generazione, ma per noi quel biglietto della metropolitana, del tram, del treno, una volta era anche un ricordo.
3: Ma a me viene in mente, sì, quando da bambino, che magari vai sui mezzi perché stai andando al museo, al centro, i genitori ti fanno appunto timbrare il biglietto, era molto bello. In realtà anche proprio,
1: sì,
3: il gesto, il rumore.
1: Ma poi adesso lo dico io che da cinquantenne, boomer, le ho fatte tutte queste cose. Tu e Pagaz siete troppo giovani, però quei biglietti una volta li tenevi, li mettevi dentro la smemo, dentro il diario, e ci scrivevi: oggi è treno per Rapallo, vado a incontrare Massimiliano col cuoricino. Era il treno con cui andavi a trovare la nuova crush del momento, capito? Oppure tram, oggi vado fuori da scuola a vedere se lei mi guarda, se lei mi parla. Ma cosa vuoi tenere fuori di queste cose qua? Con i testi delle canzoni scritte con le penne a biro colorate e profumate. Ma cosa volete saperne? Bravo, esatto. Ed era anche il tempo delle mele. Pensa, era proprio quel momento lì. Va bene, troppa vecchiaia. 347-342-5220. Pagaz, è arrivata la risposta per noi. Claudia dice: se state parlando di Trivial Pursuit, la fetta arancione, sì, il formaggino, io lo chiamo il formaggino, è arancione per lo sport. Ok, quindi intanto le stiamo mettendo lì un po' tutte vicine. Ma della tristezza che ci pervade quando finiscono le vacanze estive, ne vogliamo parlare? No, non ne vogliamo parlare, perché in questo programma, nelle prossime 2 ore, la tristezza è bandita.

0: Bandita, ma la vedo anche dai messaggi. Siete talmente contenti e felici di parlare che non riuscite a farvi coinvolgere dalla tristezza. Sono molto contento. Claudia dice: la chiamavo fetta di torta, ma il triangolino del trivial. Ma in crociera mi è capitato di leggere le istruzioni in francese e loro lo chiamano proprio il camembert. Quindi è giusto il formaggino. Avevo ragione io, Pagaz. Strano, che avessi ragione
1: così,
0: io.
1: Sempre.
0: Succede quasi mai. Ernesto è completamente contrario all'idea di togliere i biglietti cartacei. Dice ancora una canzonata che va a discapito di anziani che non hanno smartphone, quindi non hanno app o dimestichezza. Ernesto, bello il tuo punto, sensibile il tuo punto, lo capisco, ma sull'idea che gli anziani ormai non abbiano lo smartphone, adesso faccio un po' un sorriso, una battuta per stemperare, avrei dei dubbi, perché io ho visto degli ottantenni che mi danno proprio la birra, come si dice, sull'utilizzo degli smartphone. Ormai sono tutti molto molto molto veloci e capaci di usare. Allora, abbiamo detto che il format è una chiacchiera, una telefonata, una chiacchiera, una telefonata. Al telefono con noi ci dovrebbe essere Valentina. Buongiorno Valentina.
2: Buongiorno.
0: Eccola.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Valentina, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: allora,
2: ciao Rudy.
0: Tu camperista, giusto?
2: Io non camperista.
0: Ah, non camperista. Ah, non camperista.
2: Non
0: ho letto...
2: camperista, okay. Non camperisti.
0: Io per
2: la
0: ho
2: prima
0: letto
2: volta...
0: l'inizio. Ok, ho letto l'inizio del messaggio e diceva una bella vacanza in camper. Ho detto camperista, invece non camperista. Dai, racconta.
2: Non camperista,
0: racconta.
2: Ci lanciamo quest'anno per la prima volta e decidiamo di farci l'Ovest della Sardegna in camper, sì. Perché è il mio sogno.
0: Certo,
2: però forse
0: certo.
2: Avrei dovuto farlo a 20 anni.
0: Ma
2: adesso
0: no,
2: ho 55.
0: No, allora intanto Valentina, scusami, che differenza sì. C'è tra un ventenne e un 55enne?
2: No, nessuna, nessuna, tranne le caldane, ecco, quello
0: forse
2: magari.
0: Vabbè, se ti viene la caldana, esci dal camper e ti prendi il fresco del mare della Sardegna.
2: Penso mi attrezzerò con materassini vari e dormirò ovunque tranne che dentro il camper.
0: Va bene. Comunque guarda, però, Valentina, sì. Ti dico una cosa. Io da grande sostenitore del camper e dei camperisti, perché io sono veramente un fan del camper e anche di un'altra cosa della quale parlo sempre, che è la houseboat, cioè queste chiattone vaganti sui canali in Irlanda, in Inghilterra soprattutto, ma

0: anche in Francia, bellissime. Ti dico, sarà una vacanza indimenticabile, piena di libertà e di aneddoti divertenti. Le tematiche sono sempre due, la cucina e il bagno, ecco. Per il resto è tutto a posto.
1: Esatto, il bagno è sarà anche quello il mio incubo, perché da cosa ho visto, io ho visto per ora solo delle foto del camper, quindi
0: sì,
1: il bagno
0: sì.
1: Mi pare che non abbia nemmeno la finestra, quindi
0: sì. Sei alta o sei alta o sei normale o bassina, come sei?
1: Sono normale.
0: Allora,
1: come
0: forse
1: statura sono normale, l'unica sì, normalità sì. Che ho questa.
0: Io che sono, diciamo, un po' a squadra altini, alti, mi ricordo quando ero piccolo che andavo con papà e mamma in camper, dovevo tenere aperta la porta del bagno e non era sempre piacevole,
1: ecco.
0: Con le ginocchia che uscivano dalla porta del bagno, seduto sul water, cioè voglio dire, no, ma il tuo sarà più grande, stai tranquilla Valentina, ci fai sapere quando torni?
1: Ho dei grossi dubbi, sì, certo, molto volentieri. Certo.
0: Ti ho messo un po' di ansietta,
1: Un pochino, volevo. Ma quella c'era già.
0: Non volevo, ma tanto tu non sei altissima e quindi non avrai questo problema.
1: No,
0: ti abbraccio, infatti. Valentina.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Un bacio.
1: Ciao, grazie. Ciao.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango su DJ 10 e 22, una delle canzoni più belle di quest'estate 2026, elegante, precisa, non tormentonata nel senso negativo del termine, molto molto bella, abbiamo imparato ad amarla giorno dopo giorno. Abbiamo scatenato, cari Sabrina e caro Pagaz, un mondo intero di analogici, un mondo intero di persone che usano la carta invece del telefono, dello smartphone, del palmare per segnare.

0: Cose per tenere ricordi. Un saluto per esempio a mamma Gabri, che dice: stiamo facendo il diarietto delle vacanze per la seconda elementare. Abbiamo appiccicato biglietti di musei, bus, scontrini bellissimi. Abbiamo anche incollato degli elastici per realizzare braccialettini colorati, che è un altro classico dei bambini di una volta, che io sono felice che i genitori continuino a portare avanti, cioè il mercatino in spiaggia con le cose ritrovate. Ti vedo carica, Sabrina. Posso fare un appello?
1: Io ho scoperto che i bambini di adesso non sanno più fare gli Scooby-Doo.
0: Sì, hai toccato un punto molto delicato.
1: Perché non sanno più evidentemente usare le mani per intrecciare.
0: Sì,
1: io vorrei
0: che
1: tornassero di moda, perché era bellissimo fare tutti gli Scooby-Doo insieme agli amici e poi, come dicevi tu, fare il mercatino.
0: 347-342-5220, se siete degli esperti di Scooby-Doo, faremo un esperimento mai fatto prima alla radio, cioè spiegheremo parlando come si fa il nodo, insomma lo Scooby-Doo alla radio, quindi una cosa
1: quello tondo
0: praticamente
1: è più semplice secondo me.
0: Sì, Sabrina, non ci proviamo per cortesia, perché sarebbe un intervento imbarazzante. Mi aspetto una chiamata di Linus nei prossimi 2 o 3 minuti. Ciao Rudy, ricordi belli bellissimi, li tenevo anche io, i biglietti dei concerti, gli scontrini, i biglietti del treno, degli autobus e addirittura gli scontrini del gelato, con tutti i racconti e tutte le cose segnate. Sì, perché una volta i biglietti dei concerti erano di carta, ma non di carta stampata col computer, che poi si cancella con le settimane, diventa grigino e poi sparisce. C'erano proprio le foto dei cantanti. Io ho dei biglietti di Michael Jackson a Torino la prima volta che è venuto, ho il biglietto di Madonna la prima volta che è venuta in Italia, sono ancora lì belli con queste foto stampate. Il primo a farli belli bellissimi, me lo ricordo molto bene, fu il mitico David Zard, che è sempre stato uno dei king degli impresari in Italia, che portò appunto queste superstar in concerto in Italia. Quindi insomma, quei biglietti sono delle piccole chicche che trovate addirittura su eBay, quindi insomma pezzi veramente da collezione. Allora io farei una cosa, metterei un disco nel frattempo. Tutti i vostri messaggi che stanno arrivando sono di persone che vogliono parlare con noi, per cui Sabrina, cominciamo a sentire un po' di ascoltatori, perché ricordiamo il format è quello: un disco, una chiacchiera, un disco, un ascoltatore, così via, tutto questo fino alle 12. Ebbene, sì, e poi c'è la musica, che poi in una radio è in assoluto la cosa più importante, lo voglio dire, quindi e musica sia.

0: Stromae su Radio DJ, sono le 10:29. Quanta soddisfazione ci date. Io tutte le volte mi stupisco di quanto riusciate a partecipare a tutte le cose che raccontiamo, cose serie, cose stupide, cose interessanti, cose meno interessanti. Adesso è il momento dello Scooby-Doo. Sabrina, hai preso uno sfondone, come si dice forse.
1: Allora no, perché quando passavo io al centro estivo e provavo a insegnarlo ai bambini, non riuscivano a farlo, ma allora, in più centri estivi. E invece mi dicono adesso che è tornato di moda e sono felicissima.
0: Ma non è vero, dice Lorena, gli Scooby-Doo li sanno fare tutti i bambini della nostra scuola. E poi facciamo i banchetti con i braccialetti ed elastici, da Matilde di 9 anni, Adele 6 anni. Cioè questo messaggio ti arriva non da un adulto puntiglioso, ma da due bimbe meravigliose di 9-6 anni che ti vogliono contraddire. Io sono molto felice di questa cosa, perché tanti messaggi stanno arrivando. Anche Valeria, che con sua sorella fa braccialetti e portachiavi, Paola, braccialetto fatto a trecce, Rosy, esperta di Scooby-Doo, Anita, 10 anni di Voghera, Marta. Se vuoi vado avanti un'ora a leggerti messaggi di gente che fa Scooby-Doo.
1: Quindi, però in realtà c'è un'ascoltatrice, Anna, che mi dice in realtà che sono tornati di moda recentemente. Quindi.
0: Sì, e quindi non eri aggiornata. Farei una cosa, metterei un po' di pubblicità, anche perché devo parlarvi di una cosa buonissima e bellissima che sta per succedere, quindi tra poco, così vi cancelliamo la memoria da questo sfondone di Sabrina, poi parliamo di altro, perché dobbiamo anche parlare del campionato che inizia, del nuovo numero di Repubblica in edicola proprio questa mattina, insomma tante tante cose. Quello che volevo dirvi è che quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato, un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento oggi e domani con Fargetta a San Vito Lo Capo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Chi è?
11: La duchessa!
10: La duchessa?
11: Sì.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
13: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro.

0: sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!

0: Mertur, cerca il Ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
1: Have fun with
0: Chantecler, il gallo del pulito.

esatto, io sono Rudy e sì, Simone, sono ancora in diretta dalla Sicilia, sono ancora qui, visto che tu sei in zona, se vuoi venirci a trovare, siamo al Mangias Costa Ragusa Borgo, che è un posto meraviglioso dove Pagaz e Sabrina, forse voi ancora non lo sapete, ma da ieri sono arrivati anche Andrea e Michele, cioè allora, a rovinare la serenità del nostro resort. Resort che è talmente bello da farti dimenticare tutte le abitudini di casa, cioè non rimpiangi nulla. Sai che quando sei in vacanza molto spesso rimpiangi il letto, che ne so, il letto qui è più bello, no, dammi. Il bagno qui è più bello, come mangi? Qui mangi meglio, cioè è tutto meglio e qui

0: Io, sinceramente parlando, sono già un po' dispiaciuto del tornare da sabato prossimo alla vita normale. Una però delle cose che mi rendono felice del ritorno alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni, alle abitudini, è il ritorno in edicola di Didi Repubblica il sabato e soprattutto la nostra chiamata con il direttore Emanuele Farnetti. Buongiorno Emanuele.
1: Ciao Rudy, buongiorno a tutti, ben ritrovato.
0: Ben ritrovato anche a te, sono felice di sentirti. Siete in edicola oggi con un numero dedicato alla nostra voglia di altrove. E visto che è un titolo che sembra è più un titolo da romanzo che da magazine in edicola, no, davvero è molto molto bello. Vorrei che tu ci spiegassi di cosa parla il numero e cos'è questa voglia di altrove.
1: Ma guarda, ha un angolo particolare. Noi, come tutte le estati, dedichiamo un numero, e lo abbiamo fatto all'inizio del mese, alla scrittura con una serie di racconti dedicati al mese di agosto, e poi ne dedichiamo uno alla fotografia. E qui ci pensavo proprio sentendoti prima parlare di analogico, no? Siamo in un mondo in cui siamo sommersi dalle le immagini non sono la fotografia. La fotografia è qualcosa che ha un suo elemento tattile, che ha una consistenza, una materia, persino un profumo, no? Le immagini che vediamo su uno schermo non sono fotografie, la fotografia è proprio qualcosa di fisico e di analogico, quindi insomma si sposa con quello che
0: di
1: stavi parlando tu questa mattina. E quindi quest'anno il nostro numero di fotografia è dedicato alla voglia di altrove. A noi piace moltissimo la fotografia che parla della realtà, insomma è importante il reportage, anche questi giorni anche Repubblica ha fatto un lavoro molto importante andando a testimoniare quello che succede in Cisgiordania, per esempio. Però invece questo numero di si parla di evasione, e quindi lo fa attraverso una serie di progetti fotografici che ci fanno pensare a delle fughe in un altrove. Fuga non vuol dire necessariamente, come dire, scappare dalle proprie responsabilità, vuol dire anche chiudere gli occhi e immaginare un posto in cui le cose possono essere diverse e forse migliori del mondo che ci circonda in questo momento. Questo è un pochino il taglio di questo numero di
0: è vero. Sottoscrivo tutto quello che hai detto. C'è un articolo molto interessante, prima di salutarci, ma ci tengo tanto, anche perché credo che il prossimo nostro intervento sarà, non ancora, perché dicevo la prossima settimana torniamo con Laura, quindi insieme come sempre noi tre, tutte e tre insieme, ma c'è ancora una settimana di attesa. Dicevo, c'è un articolo che parla di un catamarano di legno degli anni 50, quindi un fascino incredibile, tre donne in navigazione in pieno Atlantico, una missione ecologica iniziata per seguire le rotte della plastica, ahimè, che però è diventata una storia proprio, parlavi di libertà, di fuga, anche di quello.
1: Eh sì, è la storia di un'amicizia nata appunto con un progetto che doveva testimoniare purtroppo appunto una quantità impressionante di plastica che si incontra navigando nell'Atlantico, e poi diventa una storia di amicizia, quindi è una delle cinque storie di fuga, di evasione, di escapismo, come abbiamo scritto nell'editoriale di questo numero. Forse la più emozionante, vedere questa barca effettivamente fa sognare, ecco. Per cui per chi si avvicina al ritorno in città e in ufficio è un bel modo per continuare a pensare all'estate.
0: Sì, e a, come dici tu, allo scappare. Tanto guarda, per come sono la maggior parte dei nostri ascoltatori, che sono bravissimi in questo, io ti dico che sono certo che ci sia già chi addirittura in vacanza o appena tornato a casa sta pianificando non il Natale, non la Pasqua 2027, ma già l'estate 2027, quindi in qualche modo la voglia di scappare è sempre pronta.
1: Citando De Gregori, alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare.
0: Posso dire, direttore, lei è perfetto, non posso dire altro che lei è perfetto. Allora, le dedico un disco che a quest'ora della mattina ti mette in pace, quindi prendete Voglia di Altrove di Repubblica, questo disco meraviglioso di Marvin Gaye, e godetevi questo weekend che è uno degli ultimi di agosto. Grazie direttore.
1: Grazie a voi, a presto. Ciao Rudy.
0: Buona giornata, grazie Emanuele Farnetti. Grazie, grazie, grazie. Che disco, ragazzi. Che disco meraviglioso. Potete anche fare i sensualoni, se siete in spiaggia e volete conquistare il vostro lui o la vostra lei, cominciate dinoccolati a camminare verso l'ombrellone.

0: Che disco, ragazzi, che disco. Voi siete tutti, diciamo, più recenti come età. Sabrina e Pagaz, l'ho già detto un paio di volte oggi sono messo così nel grande cassettone dei ricordi. Ma questa canzone, Sexual Healing, fu utilizzata per uno spot di una marca di crackers che è rimasta molto molto molto famosa. Lo so, guardatemi così. C'è chi ricorderà. Sicuramente non ricorda Joy. Buongiorno Joy.
1: Buongiorno Rudy.
0: Ciao Joy, buongiorno a te. Allora, tu ci hai scritto perché sei in un momento di quasi disperazione, giusto? Perché stai per ricevere una visita, è corretto? Vuoi raccontarci tu?
1: Giusto. Allora, sì, io ho praticamente mio fratello che pochissimi giorni fa, all'improvviso, per questioni burocratiche, deve tornare in Italia. Sì. E quindi ci ha detto che viene a trovarci anche per stare un po' con noi, appunto, con la scusa dei documenti.
0: Sì. Però non hai proprio una voce serenissima e felice, hai una voce un po' tesa. Cosa succede? Sì, cosa succede?
1: Allora, praticamente lui è tornato con un piccolo elenco dicendoci che purtroppo non può più mangiare determinate cose.
0: Sì, ok.
1: Partiamo dalla base che io ho mio marito celiaco, quindi già noi, non dico cintura nera, ma siamo abbastanza ferrati su intolleranze, sì, allergie, sì, contaminazione, cose. Quindi già partiamo col senza glutine.
0: Diciamo che in famiglia siete abbastanza pronti, ma lui sta, diciamo, il fratello sta peggiorando la situazione.
1: Sì, perché? Perché lui insieme alla sua ragazza non è che non mangiano senza lattosio, abbiamo scoperto che non mangiano le proteine del latte, cosa che io comunque ero un po' all'oscuro, perché senza lattosio, diciamo, vabbè, al supermercato c'è tanta scelta, ci sono i cartellini, non è un problema.
0: Sì.
1: Però ci ha spiegato che l'allergia alla proteina del latte è ancora più complessa, perché ci sono diver-

0: questi conservanti, un po' come il glutine, che è ovunque. Quindi non è solamente senza lattosio, ma è più complessa la situazione. E io mi sono impuntata sul far assaggiare loro la lasagna.
1: Certo.
0: Quindi mi sono praticamente fregata un po' da sola.
1: Sì, ti sei fregata.
0: Stamattina sono andata a cercare il formaggio comunque vegano, che già quello comunque si può trovare. Sì. Il mio problema essenziale è la besciamella. Quindi devo riuscire a farlo senza glutine e un po' vegano, perché comunque appunto senza lattosio non basta.
1: Joy, ho la soluzione. Sì. Ho la soluzione per te, se vuoi ti aiuto io. Dammi il numero di tuo fratello, che gli dico di stare a casa, cioè di non venire altro. che è un piacere, magari vi incontrate al ristorante, vi incontrate fuori, però se vuoi io gli parlo in modo educato, carino, e lo convinco a stare a casina sua. Vuoi che faccia io?
0: Mannaggia. Purtroppo siamo testoli. Noi siamo poi d'origine peruviana, quindi per noi il cibo è anche un modo per comunicare.
1: Sai Joy, mi hai detto una cosa molto bella prima di salutarci, però ti voglio dire, io in ritardo rispetto a tanti, perché la moda della cucina, parlo di moda perché negli ultimi anni è stato molto di moda, soprattutto all'estero, i ristoranti peruviani, che sono sempre stati eccezionali, finalmente la gente li sta scoprendo. La sto scoprendo anch'io, la cucina peruviana, e porca miseria, noi continuiamo a dire che la cucina italiana, la cucina italiana, però la cucina peruviana è veramente tanta roba, Joy. Quindi
0: da poco c'è stato qua a Torino la gara internazionale della cucina e il Perù ha vinto il primo premio, d'altronde.
1: Quello che voglio dire. Allora Joy, fai una cosa. Di così a tuo fratello: io sono Joy, sono di origini peruviane, cucino bene, cucino come dico io, o mangi quello che dico io o te ne stai a casa. Chiudiamola così, Joy, non ti preoccupare, ti aiuto io, va bene?
0: Va bene, grazie Rudy.
1: Ciao Super Joy, un abbraccio.
0: Ciao, grazie a voi, buona giornata. Ciao.
1: Io la amo questa donna. Capisci quando ti arriva l'ospite, che magari sei anche felice che venga a trovarti, ma così è dura, eh.

0: Napoleone Cucumari su DJ 10:54. Bello, bello questo disco. È bello il fatto che dica tra pirati e marinai. Continua il sogno del viaggio che abbiamo iniziato col direttore DD Emanuele Farnetti, parlando di questo catamarano degli anni 50 meraviglioso, dove è in giro per i mari con tre donne che sono diventate amiche e seguono le purtroppo le rotte della plastica, cercando di denunciarle. La trovo una cosa molto molto bella. Tanti messaggi che stanno arrivando per la nostra Joy, 347 342 5220. Anche nella prossima ora il format è quello, Sabrina, una chiacchiera, una telefonata, il programma siete voi a condurlo, e quindi scriveteci se avete voglia di parlare con Rudino vostro. Il tema lo potete decidere anche voi, lo lanciate, ci raccontate come Joy ho un problema, Rudy, mi aiuti a risolverlo, poi lo risolvono gli ascoltatori, a dire la verità. Tanti messaggi che stanno arrivando per Joy, che aveva il problema di fare la lasagna senza lattosio, ok, e anche senza, adesso non ricordo, Sabrina, cioè aveva due problemi in uno,
1: senza glutine e senza proteine del latte.
0: Però ragazza, insomma, vabbè, comunque noi ce la faremo ad aiutarti. Senti,
2: fai la lasagna come quella del sud, dove non ci va la besciamella, fai un bel ragù con le polpettine, ci metti anche dei pezzettini di uova sode e tanto formaggio vegano. Secondo me potrebbe andare bene.
0: Secondo me potrebbe andare bene, comunque mi ha fatto venire tanta fame che c'è la pubblicità, io vado a sbranarmi una lasagna vegana. Torniamo tra pochissimo.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
4: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
5: Vuoi che ti spari?
0: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
6: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
7: È stato bello finché è durato.
0: La vendetta perfetta. Bear Country. Nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
10: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
9: Tanta roba!
10: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22 e 23 agosto a San Vito Lo Capo.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
14: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
13: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
14: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
0: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico.

0: tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
2: Pochi secondi alle 11.

0: Baby Step su DJ, sono le 11:02, io sono Rudy in diretta dalla Sicilia, ci fermiamo ancora qualche secondo, torniamo tra pochissimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
0: Siamo tornati, siamo in diretta 11:03

Sì, questa è Radio DJ, la radio più bella del mondo. A Roma c'è Sabrina, a Milano c'è Pagaz, in Sicilia ci sono io. Sabato mattina facciamo un programma un po' diverso dal resto dei giorni, cioè chiacchieriamo con voi, siamo in diretta sempre, messaggi, si discute, ognuno porta un po' il proprio tema del giorno, dalle lasagne vegane al calcio, all'inizio del campionato, ai viaggi. Se avete voglia di parlare con me, basta che scriviate un messaggio proprio al nostro numero. Sabrina legge e vi chiama. Naturalmente fatevi trovare, quando vedete un numero che non conoscete siamo noi. Tra le tante cose che abbiamo provato ad anticipare, lo sapete, c'è il ritorno del campionato di calcio, sì, che ritorna oggi. Lo so che sembra presto, ma è il 22 di agosto e si ricomincia con tante partite. Sarà il primo weekend amato da tanti, weekend odiato da tanti altri, gente che secondo me torna a casa in tempo anche per vedere la partita. Tra le tante c'è alle 18:30 già un Inter Monza con un San Siro completamente esaurito, sold out, l'Inter favorita, però insomma ricordiamo che poi quando uno parte per favorito, come favorito, insomma, comincia ad avere dei grandi problemi. Io ad esempio, un po' da anche scaramantico interista, vedo molto favorito il Milan quest'anno. Lo so che milanisti, fate tutti gli scongiuri che volete, ma lo continuo a dire qui in vacanza nei nostri discorsi da ombrellone. Tutti mi danno contro, invece io vedo il Milan favoritissimo. Il tema è libero, lo sapete, però sarei curioso di sapere se c'è qualche moglie o marito, per esempio, o figlio o figlia disperato perché il viaggio del ritorno alla vita di tutti i giorni, quindi insomma quel controesodo tanto raccontato proprio nella giornata di oggi, è anche influenzato dagli orari delle partite e quindi dalla voglia di qualche familiare che vuole tornare in tempo per vedersi quelle partite. Raccontatecelo, questo è tutto il resto, tutto quello che vi va. Nel frattempo, se volete ancora un attimo così vivere quel brivido del momento acqua gym in piscina dell'estate,

0: milanisti, persone che sognano un campionato della propria squadra di un certo livello, e anche persone che puntano molto molto più in alto con Champions League, coppe europee, tutto. Bello è questo, il sognare. Tra l'altro domanda che volevo fare agli esperti del fantacalcio, perché sento anche parlare tra gli ombrelloni di fantacalcio: ma il fantacalcio comincia un po' quando ci pare o deve cominciare per forza con la prima giornata del campionato? Perché sento pareri discordanti. Tu, Pagaz, sei esperto di
1: fantacalcio? Io l'ho
0: fatto
1: tanti anni. Per i ritardatari funziona che, allora, puoi saltare le prime giornate,
0: sì,
1: facendo l'asta alla fine del mercato, che è più comodo, così non, sì, hai più cambiamenti, e saltando due, tre partite, tre giornate.
0: Si può fare, cioè...
1: Sì. Perché se no parti col mercato iniziato e è un po' un casino se ti cambia squadra o se se ne va dal campionato.
0: Va, io che non ne so niente, voglio dire che l'anno scorso ho vinto la Lega del, no, la nostra Lega del Fantacalcio. Sono arrivato prima senza saperne nulla, semplicemente usando la formazione consigliata dal Fantacalcio in ogni partita, e ho vinto anche di gran lunga, con gente che ne sa oltretutto. Quindi vi do anche questo piccolo consiglio, questo piccolo tip. Se volete, non ne sapete nulla, c'è sempre la modalità formazione consigliata, e con quella diciamo che più o meno, dai, te la cavi, come minimo te la cavi. Tanti messaggi che stanno arrivando, avevamo detto tema libero, e c'è anche chi ci vuol far sapere qualcosa.
2: Buongiorno Rudy, mi aspettano 7 giorni molto molto difficili. Domani rientra dagli Stati Uniti mia figlia, per poi ripartire sabato prossimo per la Danimarca, e l'organizzazione sarà da panico. E domani abbiamo anche una festa. Baci, Laura,
0: bene,
2: la festa.
0: Laura, si ritorna alle vecchie attività. Altro tema molto delicato, voglio ricordare ai gentili clienti che tra pochi giorni ricominciano le scuole, ok? Chi il 7, chi il 15, più o meno in Italia succede anche questo. I giornali oggi parlano anche di caro libri, di caro uniformi, chi va in scuole che usano insomma la divisa, di rientro del burnout dei professori. Vorrei ricordare proprio questo, che tra poco ricomincia la scuola, quindi tra le tante cose che dobbiamo fare quando torniamo a casa, chi ha figli si deve anche preparare. A proposito, i compiti li avete finiti? Li avete fatti? Io quest'anno sono fortunatissimo, perché Leo Zerbi, l'ultimo rimasto da controllare coi compiti, è nel passaggio tra la quinta elementare e la prima media. E quindi...
3: Che bello, ciao, quell'anno! Ah. Io aspettavo solo quello in cui non devi fare i compiti.
0: E quindi ciao compiti, ragazzi! Ciao ciao! E così ci sono anche quelle fortune, quelle gioie che capitano, mi sa, solo forse anche nel passaggio tra la terza media e la prima liceo, no? Sono due momenti della vita fortunati.
4: Ti ho sentita comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Sarà una stagione, diciamo, autunnale molto molto piena per Luciano Ligabue. Questo è il suo nuovo singolo appena uscito. Dal 4 settembre debutta su Sky Documentaries un film a lui dedicato, Luciano prima di tutto, e poi dal 12 di settembre da Jesolo altre 15 tappe di questo tour con un Ligabue che giustamente dice: il tempo passa, ma io quella roba lì, stare sul palco, ho proprio bisogno di godermela, e quindi giù dal palco proprio non ci so stare, e lo capisco, perché insomma chi nasce per stare in mezzo alla gente, di artisti che vogliono stare proprio a comunicare alle persone, alla gente il più possibile, non mollano mai. Questo lo sappiamo, perché al di là del denaro, al di là del successo, al di là di tutto, quel calore della gente lo vuoi sempre avere addosso. Tanti messaggi che stanno arrivando. Intanto una precisazione sulle uniformi a scuola, sentiamo.
1: Ciao Rudy, allora specifico, precisetti, la divisa divide, l'uniforme uniforme. Ciao.
0: Ah, vedi, un punto. Quindi non usiamo lo stesso termine per parlare di tutte e due le cose. Quindi la divisa divide, l'uniforme unisce. Quindi direi chiamiamola uniforme, se vogliamo essere virtuosi.
2: Ciao Rudy, sono Leo, ho 12 anni e quest'anno farò il mio primo fantacalcio.
0: Oh, in bocca al lupo Leo, mi raccomando. Curioso anche di sapere come si chiamano le vostre squadre, perché quella è un'altra delle cose meravigliose. La mia si chiama Zerbini, ma era facile da indovinare. E poi...
3: Ciao Rudy, mi chiamo Calogero, sono un interista sfegatato e il mio motto è: luglio col bene che ti voglio, ma agosto mi piace di più perché c'è il campionato. Oggi mi perderò la partita del mio figlio di calcio perché alle 18:30 gioca la beneamata.
0: Lo so, però posso darti un consiglio, amico mio, fidati, vai a vedere la partita di calcio di tuo figlio, perché sono momenti che poi non tornano, mentre le partite di calcio, vabbè, una più o meno uguale all'altra, più importante è il figlio.

0: Self Control su DJ 1984. Questa canzone vince anche il Festival Bar, quindi quello che mi fa piacere ricordare di questo pezzo, che sentite cantato da Raff in inglese, che è stato anche un successo mondiale anche grazie alla versione di Laura Branigan, è stato completamente scritto in Italia da italiani. E oltre a Raff e a Steve Piccolo, voglio ricordare Bigazzi, che è stato un grandissimo autore di canzoni, tutte italiane di grandissimo successo. Quindi purtroppo è scomparso, però Giancarlo Bigazzi è una persona che veramente merita di essere ricordato ogni volta, ogni volta. Allora, avremo al telefono un'ascoltatrice, mi segnala Sabrina. Abbiamo il tempo di sentirla adesso?
1: Direi di sì.
0: Sì, ce la dobbiamo fare. Mara, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Rudy, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Allora Mara, intanto Self Control è la canzone giusta per te,
2: sì,
0: rilassati,
2: esatto.
0: Stai tranquilla, esatto. Perché stai vivendo quel periodo pre-scuola, che hai due figli, quegli ultimi giorni, non so se di passione perché li hai tenuti con te 3 mesi, quindi non ne puoi più, non vedi che inizi la scuola, oppure invece di stress da scuola, quale dei due stai vivendo?
2: Ma diciamo stress da scuola, più che altro per il piccolino che inizia il nido, quindi
0: sì.
2: Il primo distacco,
0: sì.
2: Mentre l'altra, vabbè dai, è già un po' più navigata, per cui l'ultimo anno di scuola dell'infanzia dovrebbe essere un pochettino più soft, diciamo, questo passaggio.
0: Ok, quindi non hai però, per il piccolino che inizia il nido, sei già temprata la vita, non hai quella cosa dell'oddio piange, lo lascio lì, oddio cosa succederà e tutto, lo lasci, perché i secondi sono sempre più facili,
2: sì,
0: da
2: sì,
0: gestire.
2: Sì, esatto,
0: no?
2: Esatto, diciamo che su quello sono già un pochettino più tranquilla, perché poi vabbè la scuola la conosco, perché è già nata anche la grande, per cui su quello siamo un po' più tranquilli.
0: Sì,
2: la cosa più angosciante, diciamo, è il rientro.

0: dal lavoro dopo un anno che sono a casa dalla maternità, quindi quello forse è un pochettino più pesante, ecco, il pensiero
1: mamma mia.
0: È un po' più su quello.
1: Mamma mia, che stagione ti aspetta, quante cose, non ti annoierai di sicuro.
0: Bello carico.
1: Beh, senti, posso dirti una cosa? Meglio così ti arriva tutto insieme e entro Natale hai preso le misure un po' con tutto, dai, facciamo così.
0: Quello sicuramente, speriamo di viverla bene perché ultimamente non la sto iniziando ad avere
1: l'ansia,
0: problemi di dormire, esatto, un po' di ansia.
1: Mara, tutto va a posto, stai tranquilla, tutto va bene, tutto è tranquillo, non ti preoccupare, vedrai che ce la farai perché... A parte che, diciamoci la verità, siamo noi uomini il problema, noi siamo molto più deboli. Tu sei donna e quindi ti caricherai tutta questa cosa e te la porterai avanti.
0: Un bel fardellone.
1: Ti abbraccio forte, Mara.
0: Grazie anche a voi.
1: Buon inizio stagione allora, con tanto affetto. Ciao.

0: I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: 9 anni fa il mondo è finito.
11: A me manca la musica.
12: Cantare mentre vado all'alimentari.
10: Dal leggendario regista Ridley Scott.
13: Il mondo di prima non esiste più.
10: Che cosa ti aspetti di trovare?
13: Sopravvissuti.
10: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue con TAN 0,

0: anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio DJ consiglia
2: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

Somber su DJ, My Body Isn't Ready. A proposito di corpi pronti e non pronti, è arrivato il momento di farvi un bel regalo. Il nostro premio fedeltà sono due pettorali per la DJ 10 di Milano, quella del 4 di ottobre. Iscrivetevi su dj.it, perché poi i pettorali non ci sono più, quindi cercate di essere veloci. Potete iscrivervi per la 10, potete iscrivervi per la 5, potete anche iscrivervi se non potete venire a Milano facendola direttamente a casa vostra. Ma comunque, essendo parte di questa grande famiglia di DJ, che come dice sempre Linus, è una famiglia che viene a godersi una giornata, un'esperienza, è una non competitività che io amo molto, e che è quella che poi ha dato il vero successo a questa DJ 10 che tanto tanto amiamo. Quindi per

0: Per vincere i due pettorali, quelli che vi regaliamo oggi, basta mandarci una foto di gente tranquilla, cioè di gente non competitiva, che però ha la voglia, la sicurezza di fare la 10 o la 5 come gli pare. Quindi, Sabrina, come le vogliamo definire? Facce tranquille ma sicure? Facce, sì, direi così, giusto.
1: Facce da ce la faccio. Ci
0: ce
1: sto,
0: la faccio.
1: Dai, yeah.
0: Ce la faccio.

si dice deluso e triste, e lo capiamo tutti, siamo dispiaciuti anche noi. Però Yannick, posso dirti una cosa? Infortunio, ginocchio, serve tempo, serve tempo, noi ti aspettiamo tutti. Credo che per uno sportivo di questo genere, oltre al tempo per stare meglio fisicamente, serva anche una cosa molto importante, cioè non sentire la pressione del ritorno. Questo credo che sia importante tanto quanto stare bene fisicamente. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Liso su DJ 11:38. Ebbene sì, Sabrina ha già scelto, nonostante tante immagini stiano ancora arrivando al nostro numero di WhatsApp. Abbiamo un vincitore, quindi è il momento del nostro premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Sono molto felice di premiare l'ascoltatrice che fra pochissimi secondi sentirete in diretta con noi per tanti motivi. Buongiorno Noemi.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao, allora intanto Noemi, sono felice di premiarti perché ti chiami come la cantante che quest'estate ci ha regalato la sigla più bella del mondo. Quindi questo è un caso, ti chiami uguale però
2: intanto
0: c'eri già simpatica per il nome, primo. Poi secondo, sei di Reggio Emilia e a Reggio Emilia se chiudi gli occhi ci sono talmente tante cose che ci fanno stare bene che uno già è portato ad avere empatia. Vuoi ricordare tu quali sono i must di Reggio Emilia? Buttali lì due o tre così, quelli che ti pare.
2: Ma tanto... per esempio l'erbazzone.
0: Sì, brava.
2: Lo conoscete, sono... gnocco fritto.
0: Sì, sì. E poi vogliamo metterci anche i cappelletti o i tortellini.
2: Tutto.
0: O... Tutto. Combinazione, hai detto tre cose, sono tre cose di cibo. E quindi che già sei mia migliore amica anche per questo. Poi voglio dire, sempre facendo uno speciale a Reggio Emilia, scusami se mi...

0: permetto, avete, per il mio gusto personale, la stazione ferroviaria dell'alta velocità più bella d'Italia.
1: Vero?
0: È bellissima. Super moderna.
1: Super moderna.
0: Forse c'è chi piace e chi non piace. A me quella stazione lì e i ponti fatti dallo stesso architetto, sì, esattamente, che sono intorno, ti devo dire che proprio mi piacciono. Quando arrivo e li trovo magari dall'autostrada, dico che bello qua. Come
1: sì,
0: sono?
1: Sì, sì,
0: sono
1: sì.
0: Amati a Reggio Emilia o sono
1: stati? Sì,
0: sono...
1: credo proprio di sì, credo che sia uno dei simboli della città, quindi sì, sì, sì, sì.
0: Ok, non c'è stata polemica quando ai tempi furono svelati, no?
1: No, okay. Che io ricordi no.
0: Meno male, sono felice, quindi Reggio Emilia città avanti. Poi felice di premiarti perché sei nata il giorno in cui farai la DJ Ten, il 4 di ottobre.
1: Sì, esattamente.
0: Ok, ok, quindi ti riconosceremo perché correrai col cappellino con le candeline sopra, non lo so, qualcosa di...
1: ci sta, magari.
0: Sarebbe
1: correrò,
0: carino.
1: Non lo so, però camminata veloce, ecco.
0: Basta anche camminare, lo diciamo sempre,
1: esatto,
0: ci mancherebbe
1: sì,
0: altro.
1: Sì, sì.
0: Ultima cosa e poi ti saluto, ma sei proprio l'ascoltatrice perfetta, quindi brava Sabrina che ha scelto te. Stai lavorando mentre tutti gli altri scrivi sono in ferie, giusto?
1: Sì. Sì, la maggior parte, sì, io ho già fatto le mie ferie, però sì, sono a lavoro, faccio l'infermiera domiciliare.
0: Ok.
1: E saluto anche tutte le mie colleghe che in questo momento stanno lavorando e quindi sì, ho detto perché no.
0: Hai fatto bene e hai vinto tu, quindi hai fatto benissimo a scriverci. Adesso lo chiedo io per te al 347-342-5220, ti faccio arrivare una svalangata di messaggi di persone che come te stanno lavorando in questo momento, così ti senti meno sola, va bene?
1: Certo, grazie.
0: Noemi, hai vinto tu, ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ci vediamo con Noemi e con tutti voi che vi state iscrivendo su DJ.it il 4 di ottobre. Quest'anno, cara Sabrina, caro Paga, te lo faccio anche io e voglio arrivare ultimo.

0: Paradiso su DJ 11.45, siamo quasi alla fine, Sabrina, ma non molliamo mai, come non mollano i nostri ascoltatori, tutti al lavoro, tantissimi al lavoro, per tirare su Noemi, che anche lei era al lavoro infermiera, autisti di autobus di linea, ciao Alicia da Venezia, servizi di polizia locale, Alberto e tanti altri che ci parlano di ferie andate. Filippo che sta lavorando fa il liutaio a Cremona e quindi sono felice di, anzi, se Filippo ci dici come si chiama la tua bottega artigiana, noi siamo molto felici di sostenerle, anche perché è tutta l'estate che vi parlo del commercio di prossimità, delle piccole botteghe, dei piccoli artigiani, di sostenere quelle attività che ci piacciono tanto quando andiamo in vacanza nei paesini, nei borghi, però dobbiamo sapere che questi paesini, questi borghi purtroppo si stanno spopolando e il commercio di prossimità sta scomparendo, quindi tutti questi negozianti, soprattutto perché i giovani non scappino da quei posti, vanno supportati, vanno aiutati. Vi chiedo la cortesia, se avete voglia e tempo, è gratis, non costa niente, nessuno vi chiede nulla, niente, semplicemente una firma digitale, io l'ho fatto, ci vuole veramente un secondo, di andare su confesercenti.it, dove c'è la proposta di un'iniziativa per chiedere alle istituzioni di aiutare queste piccole attività che abbiamo magari sotto casa, che veniamo dal paesino, a non chiudere. Quindi se avete tempo, intanto magari siete in vacanza, i più fortunati, confesercenti.it, firmetta digitale velocissima, nessuno vi chiede niente e in un attimo spero riusciremo a raggiungere anche con questi nostri appelli il numero giusto perché le istituzioni possano prendere in considerazione l'idea di aiutare tutta questa gente. Sabrina, noi abbiamo prima di chiudere una notizia che questa mattina ci ha inteneriti tutte e due moltissimo, perché è la storia del più anziano speed cuber, che uno dice cos'è lo speed cuber, sono quelli che fanno il cubo di Rubik, quindi diciamo, non posso dire un cubista veloce, un cubista è un'altra cosa. Come lo vogliamo chiamare, Sabrina?
1: Vabbè, però le mani ballano in un modo o in un altro.
0: Certo, sì, comunque... però un cubista di 95 anni veloce non sta bene, cioè non l'ho detta
1: una
0: bene,
1: una brutta immagine adesso in mente.
0: Sì, quindi vabbè, diciamo il più veloce risolutore di cubo di Rubik, 95 anni, in quanto tempo è riuscito a farlo?
1: Poco più di 5 minuti.
0: Bravo, mani veloci. Io in 5 minuti non riesco neanche a fare una faccia, che non sono mai riuscito a fare neanche un lato del cubo di Rubik, ma neanche a mettere due gialli uno accanto all'altro. Lo giuro, non sto assolutamente scherzando. Tu l'hai fatto, Sabrina? Risolto il cubo? Ce l'hai fatta?
1: Mai ci ho provato e anche io ho provato a seguire l'algoritmo che dice di fare diversi movimenti, ma comunque poi mi perdo e non sono mai riuscita a risolverlo.
0: Pagaz, tu che sei un precisetti, tutto bravo, tutto preciso, mai neanche una faccia come me.
2: Una più una riga.
0: Ah, una l'hai fatta.
2: Una faccia più una riga di ogni faccia, diciamo.
0: Guarda che fare una faccia non è mica male. Cioè, sei più avanti, per esempio, fra noi tre. Beh, non è mica poco. È vero che noi siamo delle capre, quindi tu al limite sei una capretta, cioè sei meglio di noi, ma sei... Però comunque io non ho mai visto. Pensa che a Tusiche Vales, per esempio, vediamo gente che lo fa in 2 secondi, neanche 3 secondi, 1.

0: Everybody's Changing su DJ 11 e 52 minuti in questo istante preciso, siamo in diretta e mi piace fare il precisetti dell'orario. Abbiamo finito però proprio sul filo di lana, visto che è da due ore che ci state accompagnando con i vostri messaggi, c'è chi ci scrive e quindi mandiamo un saluto alle maestre che sono in ansia da ripresa. Ci vogliamo pensare, mi scrivete. Certo che ne abbiamo anche parlato a lungo con Andrea Prevignano qualche giorno fa del burnout degli insegnanti, e come tutte le volte in cui si parla di questo tema c'è la grande guerra dei genitori che dicono basta, vacanze troppo lunghe, non ne possiamo più, quando ricominciano le scuole, e dall'altra parte gli insegnanti che ricordano agli stessi genitori che la scuola non è un Kinderheim, che non è che gli insegnanti sono i babysitter dei figli che noi non sappiamo dove lasciare. Questa cosa è un tema talmente delicato, Sabrina e Pagaz, che sono felice che sia arrivato il momento di salutarci. Non ci crederete? Non ci crederete, ma sono felice perché ogni volta, poi io prendo sempre le difese degli insegnanti, perché dico sempre, ricordiamoci noi genitori che gli insegnanti passano molto più tempo con i nostri figli che che noi stessi, quindi l'educazione, la crescita ha tanto, dobbiamo tanto agli insegnanti, quindi cerchiamo di aiutarli, ok? Perché se ci arrivano poi stressati a settembre, non è che i nostri figli ne tragano giovamento. Insomma, mi sono spiegato, Sabrina? Sì. Tutto chiaro?
1: Perfettamente, in realtà sì.
0: Ecco, quindi rispetto per gli insegnanti.
1: Ma poi spesso il lavoro degli insegnanti non finisce con l'orario scolastico.
0: No, spesso sempre.
1: A casa, praticamente sempre.
0: E anche durante l'estate lavorano. E poi appena tornano ci sono anche i compiti da controllare. Non quelli di mio figlio, che quest'anno non li fa, finendo la quinta elementare. Vabbè, un abbraccio a tutti gli insegnanti, davvero con il cuore, anche perché le condizioni nelle quali lavorano, diciamoci la verità, 99% delle volte non sono proprio le migliori, in tutti i sensi, non parlo solo di economie, parlo proprio in generale. Abbiamo finito, noi torniamo, io torno lunedì dalle 9.30 alle 12 insieme a Prevignano e a Stefania Saccinto, che entra nel team da lunedì per l'ultima settimana insieme. Grazie a Pagaz in regia, grazie a Sabrina in redazione, ci sentiamo lunedì, un abbraccio, buona estate, buona giornata, ciao!

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Mille, mille e ancora mille.
7: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
6: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Manca un minuto a mezzogiorno. Ancora buongiorno dalla redazione. La procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale della madre e del padre della bambina di 4 anni morta giovedì per sospetta difterite. La piccola, come gli altri 4 fratelli, non era mai stata vaccinata. Intanto anche il cugino è risultato positivo, sta migliorando clinicamente, dice il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico. Lo teniamo in osservazione e in isolamento e controlliamo ogni funzionalità clinica, ha concluso. A Perugia questa mattina una forte esplosione ha interessato una palazzina di 4 piani. 2 persone sono rimaste ferite in maniera grave. Il tetto dell'immobile sarebbe crollato. Il botto, ha spiegato un testimone, è stato molto forte, come se fosse scoppiata una bomba. Parliamo ora della visita di Papa Leone a San Marino. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Queste le parole del pontefice, che dice no a progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà, continua, sono schiavi degli idoli e del potere. Leone XIV è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Dopo è prevista una visita alla città.

0: Nuovi raid russi contro Kiev e Zaporizhzhia, almeno 2 le vittime. Droni ucraini hanno colpito in risposta a un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara. Proseguono intanto a Kyiv le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale. Lunedì è previsto a Parigi il vertice dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi. Lo stretto di Hormuz è sotto il controllo americano e l'Iran non è pronto ad un accordo, a dirlo Donald Trump dalla South Carolina in occasione del comizio di Darlene Graham, la sorella di Lindsey Graham, storico senatore americano scomparso di recente. Il capo della Casa Bianca ha inoltre aggiunto che non ci si può permettere che Teheran possegga l'arma nucleare. È scontro aperto tra Turchia e Israele dopo le accuse rivolte dall'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu al presidente turco Erdogan. Ankara ha respinto le dichiarazioni israeliane, definendole deliranti e sconsiderate, emettendo poi un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, questa è la replica del premier dello Stato ebraico. Siamo allo sport calcio, alle 18.30 si apre la prima giornata di Serie A con l'Inter, campione d'Italia, che ospita a San Siro il Monza, alla stessa ora Udinese Como. Poi alle 20.45 sarà la volta del Napoli, che a Ferraris sfida il Genoa, a Parma invece c'è il Cagliari. Poi la Formula 1, perché al via in questo momento la sprint del Gran Premio d'Olanda, alle 16 ci saranno le qualifiche, alle 15 domani scatta invece la gara. Chiudiamo con il tennis, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati in Ohio. Il 24enne numero 15 della classifica ATP è stato superato in 2 set dall'americano Francis Tiafoe. Stasera invece Flavio Cobolli contro il francese Arthur Fils cerca un posto in finale.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Alessandro Lettieri, una buona giornata su DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Benvenuti a Ciao Estate, un mix travolgente di serie e ospiti internazionali che potrete ascoltare comodamente anche on demand. Ad aprire la puntata di oggi, la voce inconfondibile di Olga Chiabotti, supportata

0: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3, ci occuperemo della simpatica iniziativa di un imprenditore che sta cambiando il mondo degli incontri galanti. E allora saliamo in barca per incontrare il signor Agostino.
1: Non sai dove nasconderti con la tua amante? Vieni su una delle mie barche. Passerai una nottata indimenticabile. Sotto le stelle potrai anche cenare. Sicuramente il mare non ti canterà. E io non voglio sapere niente, eh. Io vi faccio trovare anche la colazione dello scialecino alla mattina alle 8. La sera quando venite troverete una bottiglia di bollicine e tante stuzzicherie. Se mi volete passa per Megellina via Francesco Caracciolo. Chiedete di Agostino e io sto sempre qua a vi aspettare.
2: Amico Massimo Gilettone, vai!
3: Cioè, prendi la barca, sì, pronto, via. Il signor Agostino? Io sono Massimo Giletti di Rai 3. La trasmissione,
4: salve,
3: lo stato delle cose. Senta,
4: sono un vostro tifoso.
3: Grazie, bene, grazie mille.
4: Ma no, da adesso, da tanti anni.
3: Grazie, bene, gentilissimo. Senta, i miei redattori mi hanno mostrato un contenuto molto simpatico.
5: Molto simpatico.
3: Nel quale lei offre le sue barche agli amanti, no? Che vogliono trovare un posto originale per incontrarsi.
4: Le spiego. Sì. Allora. Il video che sono fatto era un'ironia,
3: certo.
4: È andato virale, certo. Perché io lo faccio questo video, lo faccio da tanti anni, abbiamo un ormetto a Mercedina dove facevamo Globa Pesca con Pasquale Bicidome da 15-16 anni e niente, ho fatto questo video ironico, è andato forte, però io lavoro con ovviamente, se viene un signore con l'amante, mica dice che è l'amante, lo faccio accomodare, viene con la fidanzata, viene con la moglie e diciamo questo. Il video è stato quell'ironia che è piaciuta,
3: è piaciuta. Però questa cosa a me soprattutto, poi anche i miei redattori, ci mancherebbe, diverte molto
5: come no?
3: E mi piacerebbe parlarne in una trasmissione, cioè ci spiega come è venuta l'idea di fare questo video.
4: No, perché molte volte vi spiego, ci sono degli amici miei, no? Sì. Che hanno le mogli e hanno la compagna che si vanno a fare la pariata.
3: Si dice allora, pariata.
4: La pariata nel senso che escono, si portano la mano, scusi, della moglie.
3: Ho capito, non sapevo questo termine, mi fa ridere, la pariata.
4: Allora, la pariata nel senso, e allora ovviamente automaticamente ho detto, ragazzi, volete nascondere la vostra amante? Prendi sulle mie barche, che ci sono io.
3: Io le chiedo, le andrebbe di intervenire in trasmissione allo stato delle cose su Rai 3 per spiegare la sua promozione?
4: Mi farebbe tanto piacere.
3: Allora guardi, noi siamo in registrazione della puntata e tra gli ospiti abbiamo, vabbè, il cantante Federico Zampaglione, conosce Tiro Mancino, no? Poi Federica Pellegrini, Roscio Munoz, poi ci sarà Risa, Paola Perego, Roberto, Fabio Rovazzi e anche il rap.
4: Sono emozionato per sentire lei, perché gli ho detto, io la seguivo da tanti anni, la seguo pure adesso, lei è gamba in gamba.
3: Grazie.
4: Sarà sempre una persona umile, mi piace da morire nel modo come spiega la cosa, come fa le trasmissioni.
3: Grazie.
4: E sono emozionato lei mi ha chiamato. Quindi quello che devo fare, sto a vostra disposizione.
3: Grazie. Se il cantante rap Malanga lo conosce?
4: Sì e no.
3: Allora guardi, qui a provare le canzoni. Aspetti un attimo che Malanga, cosa ne pensi dell'idea del signor Agostino che noleggia le barche agli amanti che vogliono,
5: non
3: no?
5: Solo hai
3: sentito
5: gli amanti,
3: che si incontrano in segreto.
6: Ma Giletti, penso che è una cosa molto tuga, anche perché io potrei anche raccontare. Ho me l'ha detto che la barca è mia, mentre che c'è la mostrazione.
3: Ah, beh, certo.
6: E questa è la cosa che Peppe...
4: Possiamo fare un diretto, poi mi dite cosa ne dobbiamo fare, io sto facendo.
3: Va bene. Allora, guardi, c'è qui il rapper Malanga, che le vorrebbe dedicare una canzone su questa cosa qua. La senta un attimo, che se va bene poi la teniamo anche per quando andiamo in onda. Vai.
6: Va bene, faccio cantare Brolfredo, perché lui è un paroliere. Vai tu, Brolfredo. 1, 2, 3.
7: Ho noleggiato una barca d'Agostino, siamo andati al porto più vicino, con la mia

0: Vacca.
1: Dai, no, no.
2: Scherzo,
1: adesso
2: no. Potrebbe andare, ha fondato un po'
1: questa andare. Cosa qua, ma Langa, no, io lo dico.
2: Sono sincero, in realtà, fine d'oggi, tutte le io poi le posso documentare con
3: tutti i soggettivi,
2: le persone che sono fatte, sono sempre soddisfatti. Ti ho detto, ti faccio sapere io quando vuole che io posso
3: documentare.
2: Cioè, come funziona poi dovrei venire da voi?
1: Sì, allora guardi, noi guardi, al limite la faccio chiamare da una mia redattrice così vi mettete d'accordo sugli spostamenti e tutto quanto, va bene?
2: Va bene, io aspetto la vostra chiamata a vostra disposizione, grazie.
1: Agostino, lei la saluto, è stato molto gentile a comunicarci anche la sua idea e la faccio chiamare dalla redazione.
2: Emozionatissimo, grazie.
1: Grazie. E come si dice, no? In gergo, vento in poppa? Si dice?
2: Bravissimo.
1: Nelle poppe, che è ancora meglio. Dai, grazie mille.
2: Grazie a lei.

0: estate, buone vacanze e non perdere l'appuntamento live di lunedì 31 agosto alla Pericena delle 8.
1: L'avvocato Massimiliano Dona e la Friendflation. Da in onda Italo Bocchino contro Marianna Aprile. Da Mortacci Show il doping. Dalla terza lente l'altruismo dei piccioni. Da Pulsar il contattista Marco Marsili e la Disclosure.
2: L'avvocato Massimiliano Dona e la Friendflation.
3: E poi c'è la Friendflation, cioè l'inflazione che ci portano gli amici. Un neologismo inventato dal Financial Times che ci parla di quanto ci costano gli amici. E come sarebbe a dire?
4: Costano gli amici.
3: Perché soprattutto d'estate, battesimi, cresime, comunioni, matrimoni. Vedi. Insomma, siamo costretti a spendere qualcosa perché qualcuno ci invita da qualche parte. Ecco, certo. E questa cosa ha un impatto sui bilanci familiari perché magari non abbiamo lo stesso reddito di chi ci invita, non abbiamo lo stesso tenore di vita e facciamo fatica a partecipare a tutte queste cose, a fare regali o a raggiungere l'amico che ha deciso di fare un compleanno, un addio al celibato, chissà dove. Per non dire poi delle occasioni più comuni, insomma, quella per

0: aggiuntivo che magari mi sarei risparmiato, certo, perché sto un po' in bolletta, sì, oppure ce l'avete anche voi, quell'amico che se si fa alla romana mangia come un pazzo, io devo pagare anche quello che mangia lui.
1: Italo Bocchino contro Marianna Aprile.
2: Io non ho detto che è colpa dei giudici,
3: parla di sensibilità personale,
2: posso
3: di legge sbagliata. No, ma
2: no, io posso anche andare via, mi avete chiamato voi, vi sto facendo pure una cortesia. Vi sto facendo cortesia.
3: No, prego.
2: No, perché so, io me ne vado, io sto a posto. C'ho una cena. Posso andare? Posso parlare?
3: È la terza volta che dico sì,
2: è la quinta volta che mi interrompe.
3: Ma si dialoga, se poi lei deve fare la vittima perché la interrompo.
2: Io non devo fare la vittima, io sto chiamando
3: andiamo
2: qui
3: avanti,
2: per parlare,
3: non voglio litigare,
2: faccio
3: avanti.
2: L'opinionista, se non mi fate esprimere l'opinione, è inutile che chiamate l'opinionista, mi avete cercato voi, mi avete invitato, mi fate parlare, oppure mi dite che non mi interessa, io me ne vado a cena.
4: A 18 anni, quando arrivi all'età adulta, capisci che pippano tutti la cocaina, uguale nel mondo fitness a una certa, capisci, se dopano.
5: Maggior parte dopano. Guarda, io pure a Rimini Wellness ho visto ragazzi 16 anni ho, sì, più grossi di me, 16 anni ho, alti bestioni, cioè bei fisici. Dice no, io faccio bodybuilding da 2 anni. Scusa, 2 anni quanto? Pesavano 115 kg sto ragazzo. Dice no, io tutto naturale, ho fatto, ma che cazzo stai lì naturale, c'ha anche il nome, io ho
1: l'altruismo dei piccioni.
6: Sentiamo, gli angeli sono volatili.
5: Ma
6: infatti, scusa, io ho sempre pensato a questa cosa, perché non so, io voglio spezzare una lancia a favore dei piccioni, poverini.
5: Ah, certo.
6: No, perché? No, cioè, le colombe bianche sono sempre, sì, ma le colombe sono dei piccioni bianchi.
7: Sì.
6: Invece il piccione lo bistrattiamo. Sì, sì, cioè, non è un'ingiustizia,
5: assolutamente.
6: Una, poi il un'angheria aviaria. Non so,
5: sì, sì, ma poi il piccione ha avuto anche questa, da un punto di vista evoluzionistico, questa cosa di imitare l'asfalto, quindi il piccione si è mimetizzato, quindi
7: il colore,
5: diciamo, con i colori delle nostre strade, per non darci fastidio, insomma, per impedire, per esempio, tu immagina se fossero coloratissimi, eccetera, la gente, diciamo, che guida si distrarrebbe, quindi il piccione con questi suoi colori
6: ci fa anche un favore,
5: certo.
1: Il contattista Marco Marsili e la disclosure.
8: Al di là della disclosure operata dai governi, la grande speranza è quella che siano gli extraterrestri stessi a dare una manifestazione importante della loro presenza, perché quella sì potrebbe veramente far cambiare la storia del mondo in modo definitivo.
7: Sì.
8: La disclosure come la stanno portando avanti adesso, certamente è una presa di coscienza, pian piano, ripeto, avvelenata, perché ti dicono che sono cattivi, brutti e sporchi e cattivi, però piano piano certamente la mente collettiva dell'umanità si abitua all'idea e accoglie questa cosa. Ok, però non lo so se questo riuscirà a cambiare le sorti del mondo. Quello che invece potrebbe, ma le cambierebbe sicuramente, sicuramente cambierebbe le sorti del mondo e dell'umanità.
7: Sentiamo.
8: È l'intervento diretto degli extraterrestri che arrivano, si manifestano, si fanno vedere che sono potenti e indistruttibili e inattaccabili, danno un segno di pace e poi si ritirano.
7: Ah, ok, va bene, questo è buono.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta

0: Formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì, scarica l'app.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.

0: Sto andando giù alla parrocchia con la mia Tesla.
1: Portiamo la Tesla?
0: Sì, certo, ho comprato la Tesla. Sì. Non l'ho mica presa col finanziamento, né.
1: L'ha presa in contanti.
0: Col cash. Solo cash. Sono andate bene le feste quest'anno, né. Ci auguriamo un prosperoso 2025, sì. Sì. Perché stavo pensando, no? Per l'estate, anche di prendere il T-Max.
1: Caspita, e poi
0: lo voglio nero opaco con i rilievi oro.
1: Ma deve far beneficenza, scusi, non a se stesso.
0: Cari ragazzi, però io sono un po' arrabbiato.
1: Perché?
0: Perché non mi vedo mai giù alla parrocchia. Come mai?
1: È un po' scomoda venire lì.
0: Sì, fai lo spiritoso, Roberto, che hai già ricevuto la grazia e ti sei già giocato il jolly. No.
1: Tocco ferro.
0: Dovresti essere più presente alla comunità, ferro. Roberto, non scherzare. Con i jolly non si scherza.
1: No.
0: Lo sai, nei jolly ce ne sono solo quattro nel mazzo.
1: Mi sa che li ho finiti.
0: Ride il DJ Ander. Cosa ridi, cretino di un cretino di un gandula? Ti sei anche un remagit. Ti sei un remagit. Al portavio i rob senza lavorare. Come ti fai da una vita,
2: Certo.
0: Ah, Roberto, sì, già che sei qui, ti volevo chiedere una cosa.
1: Certo, se posso.
0: Ma tu hai avuto la macchina elettrica per tanto
2: avuto,
0: tempo.
2: Certo, 3 anni, certo.
1: Sì.
0: Ma ti parlava la macchina?
2: No.
0: No, perché la mia è il modello nuovo con l'intelligenza artificiale, c'è dentro il chat GPT.
1: No, quella non c'era.
0: Wow.
1: Non c'era ancora.
0: Ehi, macchina!
3: Figosa. Salve Don Biagio, dove andiamo?
0: No, stiamo fermi, aspetta. Ma volevo sapere i programmi di oggi, cosa c'è alla televisione sul 2.
3: Sul 2 c'è il film Pompei del 2014.
1: Bello.
3: Le ricordo anche che oggi pomeriggio alle 4 c'è la riunione con il prevosto e i catechisti. C'è da risolvere il problema della mia alimentazione.
0: Sì, è vero.
1: Si sta scaricando.
0: Sì, poi dovrei avere anche qualche appuntamento che mi stavo dimenticando.
3: Certo, Don. La metto in contatto con un abitante del comune di Cesano Maderno.
1: Mandami gli appuntamenti. La voglio anch'io la macchina.
0: Sì.
4: Chi parla?
0: Buongiorno, sono il Don Biagio della parrocchia.
4: Sì, buongiorno.
0: Stiamo avvisando tutti i parrocchiani.
1: Buongiorno.
4: Sì?
0: Che domenica facciamo le calde arroste sul piazzale della chiesa.
4: Ah, d'accordo.
0: Esatto. Poi c'è la pesca di beneficenza, che il primo pegno c'è il prosciutto da 25 kg del salumificio Rocchi che ha regalato.
1: 25 kg?
4: Generosi, bene.
0: Bene, signora. È solo un avviso, non è obbligatorio venire.
4: Certo. La ringrazio comunque, grazie, molto gentile.
0: Ma si figuri, perché, come lei sa, il pastore nel suo vagare non ferma il viandante.
1: Certo.
0: E lo porta a sé, ma è il viandante che lo segue per via della luce.
1: Va bene.
4: Certo, speriamo che ci sia sempre la luce.
0: Ma certo, signora, la speranza è l'ultima a morire.
4: D'accordo.
0: E poi le dico anche che sto rendendo partecipi tutti i parrocchiani che ho preso la macchina nuova, no?
1: Sì.
0: Ho preso la Tesla, quella elettrica. E siccome la ricarico con la corrente della parrocchia, volevo avvisare tutti, perché diciamo che per la corrente vado, tra virgolette, un po' a scrocco. Quindi meglio dirlo subito, ecco.
4: Sì, che dopo uno magari si trova una bolletta molto, cioè, come mai.
0: Esatto.
4: Va bene.
0: Esatto. Senta, per caso lei, signora, ha il garage? Dove posso tenere la macchina ogni tanto? Perché ogni tanto non va la corrente della piazza?
4: No, ma abbiamo anche noi la macchina ne abbiamo solo uno che è proprio
1: stretto.
0: Ho capito. Vabbè, non fa niente, tanto c'è già la Vergani, la Sergia.
2: Signora.
0: Mi dà il posto per tutta la settimana.
4: Perfetto.
1: Bene.
0: Io allora la saluto con il coro delle signore di Cesano che sono qua con me. Ecco.
4: Sì?
0: Dai, partiamo che salutiamo la signora con alleluia. Sulle mani,
1: perché in discoteca?
4: Grazie, buongiorno.
0: Alleluia, alleluia.
4: Grazie mille.
0: Grazie, signora, salve, che c'è un terzo con noi. Sulle mani, fuori fumogeni.

0: Sì?
1: Sì, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset, buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna e stiamo dando la possibilità anche da casa di partecipare, semplicemente bisogna dare il comando di far girare la ruota. Possiamo portarli via solo un paio di minuti, io la passerò in studio, in questo momento c'è Jerry, così le spiega di che cosa si tratta in realtà, ma gliel'ho già anticipato.
0: Sì.
1: Ah, mi può dire solo il suo nome, per favore?
0: Maria.
1: Un attimo,
2: sono bella carica, dai.
3: E allora, signori, eccoci qui dopo la breve pausa pubblicitaria e apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica direttamente da casa. Al telefono, ciao, chi abbiamo in linea?
0: Maria.
3: Ciao Maria.
0: Ciao,
3: che bella voce squillante. Senti, da dove ci chiami?
0: Da Trieste.
3: Salutiamo Trieste, tutti gli amici triestini, una città meravigliosa dove c'è il famoso vento, la Bora, giusto?
4: Sì, sì.
3: È già arrivata quest'anno?
0: Diciamo qualche giorno, poi è passata.
4: Oggi anche qua a Milano.
3: È passata, addirittura mettono i cordoni nelle strade per aggrapparsi. Ovviamente non è il caso mio perché con quello che peso a me non mi porta via neanche il ciclone. Va bene. Senti Maria, questo punto del regolamento del nostro gioco dice che dobbiamo azionare la ruota della fortuna. I nostri concorrenti hanno la fortuna di farlo meccanicamente con il loro possente braccio qui in studio, invece tu devi dare il comando vocale. Quindi devi dire giro la ruota della fortuna. Vai Maria.
4: Vai.
0: Giro la ruota della fortuna.
3: E allora signori, è partita la prima manche della nostra amica Maria da Trieste e vediamo dove si è fermata la ruota. Si è fermata sulla Smart TV Polentini da 56 pollici. Vi ricordo che la Polentini è un'azienda completamente italiana che si è immessa sul mercato da soli 3 mesi. Noi le facciamo un grande in bocca al lupo, un applausone. Ovviamente, carissima Maria, per aggiudicarti la Smart TV Polentini Super Wide a 56 pollici, dovrai superare la prova della risata contagiosa. Tu ne hai mai sentito parlare? Ci hai mai visto?
4: Ma
3: mi sa
4: di no.
0: Allora,
3: questa ti porterebbe anche a vincere anche un forziere misterioso. Ora ti spiego come funziona il nostro gioco che fa impazzire grandi e piccini. Io ho mia nipote che mi dice sempre: nonno, mi fa tanto ridere questa prova qua. Allora, la regia adesso contatterà un utente telefonico ignaro che non sa nulla. Quando lui risponderà, tu cara Maria, devi provare a farlo ridere. E come? Bene. Facendo tu stessa una risata. Ce la fai Maria? Come sei messa con le risate a comando?
0: Non tanto bene, però.
3: Però dai, vedo che già tu hai di sottofondo una tua piccola risatina, già in naturale.
0: Va bene.
3: Okay.
5: Alla ruota della fortuna c'è la prova della risata contagiosa.
3: Suona Maria, suona.
4: Vai, vai.
3: Due squilli.
6: Pronto.
0: Pronto.
6: Pronto.
0: Io già ti faccio una bella risata. Una giornata. Sono una concorrente della ruota della fortuna.
6: Ma vedi dove cazzo sei? Ma va a fangolo che stava lavorando qua, non c'era un buon cazzo per me.
3: Pronto.
0: Io faccio dito del personaggio gentile.
3: Mamma mia. L'abbiamo trovato, si vede in un momento che era un po' girato. Ma proviamo di nuovo a metterci in contatto. Voglio parlargli a questo signore qua. Vediamo un po'. Aspetta Maria, vediamo cosa dice a me. Vediamo cosa dice.
6: Ma che cazzo vuoi?
3: Caro signore, sono Jerry.

0: Scotti di Canale 5, questa è la ruota della fortuna.
1: Ma vaffanculo tu, Gianni Scotti, non rompo un
0: cazzo. Vabbè, ma non essere così arrabbiato. Noi ti abbiamo chiamato per rallegrarti la giornata. Dove ti trovi?
1: Ma va, senti, andiamo a fare un gol, voi e quando
0: io direi che per oggi ne ho

0: Concordo con lei.
1: Benvenuti a Italian Influencer.
2: Buongiorno.
1: Nella puntata di oggi conosciamo meglio Ciccio il Vibbonese,
2: sì,
1: un
2: ciao,
1: giovane
2: Ciccio,
1: che in questo periodo è alle prese con i suoi followers che lo criticano per alcuni suoi reel che lo mostrano
2: succede,
1: spesso a cena nei locali.
2: Ah, ok, va.
3: Allora, rispondiamo a quest'altra domanda, sì, e facciamo chiarezza.
2: Ciao,
3: una volta per sempre. Vi faccio un bello reel così capiscete tutto quanti.
2: Capisci.
3: Tutte ste storie, sti reel di bar, pizzerie, ristoranti,
2: sì,
3: pub. Io faccio dei reel e questi locali mi invitano e
2: no,
3: sono loro ospite. Io non pago
2: non
3: niente.
2: Paga, non
3: o mangiare, no, pago.
2: Sì.
3: Che sia io pago, tutto sto

0: mangiare, tipo vedete, vi ripeto, panini, pizzi, pasta, gelati, tartufe, che vi dia, non mi bastava manco se pigliava 1000 euro messi. Quale ricco, ne ho lasciato cammino io. Bravo, questo bravo. Volevo precisare.
1: Sì, vedi,
0: vi auguro una buona giornata a tutti e saluto tutte le attività che mi hanno invitato. Vi auguro che non scasciate. Sì. Castate, cominciamo.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

Ciao a tutti da Bruno, sono qui per ricordarti che Ciao Belli Estate va in onda al sabato e alla domenica dalle 12 alle 14 e dal 31 agosto in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ. E siccome siamo i tuoi migliori amici, ci trovi anche in podcast a soli 300 euro al minuto, perché Ciao Belli is your best friend. Ciao.

Track to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online.

0: Un salutone a tutti e benvenuti al volo del mattino.
1: Buongiorno.
0: Oggi voglio parlarvi di nutrizione ayurveda. Sì, lo so che te ne frega
1: Fabio,
0: un cazzo, ma non puoi neanche continuare a vivere mangiando cibi processati e bere birrette come se non ci fosse un domani.
1: Sì, sì.
0: Poi naturalmente parleremo di bella gnocca e di bei mangi, perché so che altrimenti cambiate canale. E poi il nostro Maurizio in regia ci racconta un episodio che gli è accaduto ieri sera, giusto?
2: Sì, Fabio, ieri sera mi sono accappottato con la macchina mentre ero in fila al Putin Tour ed è stato incredibile come la macchina si sia accappottata da fermo. Secondo me questo è un messaggio di qualcuno molto al di sopra di noi che vuole che io cambi stile di vita.
0: Bene, e noi siamo qui proprio per seguire anche questo segnale, ma soprattutto siamo qui per crescere. Oggi ad esempio vi insegniamo

0: Andremo a dire addio definitivamente ai capelli bianchi, utilizzando due tuorli d'uovo, del tè nero e dei pugnetti di cardamomo. Giusto, Viola?
1: Certo, Fabio. Ma tutto a suo tempo, perché prima dobbiamo salutare il nostro sponsor, la tabaccheria Platone di Inveruno. L'unica tabaccheria in Italia che non ha le slot machine taroccate.

0: E dopo questa pubblicità del manga dobbiamo alzare il livello.
1: Ora è il momento di continuare quel percorso che abbiamo iniziato qualche giorno fa e che ci porta a crescere a livello di subconscio per accedere ad un livello superiore, quello a cui non tutti possono accedere.
2: L'importante è stare nel presente e non pensare a tutte quelle cose che ci infilano in testa tutti i giorni. È per questo che in nostro aiuto arriva il percorso di Ermal Jacob.
0: Bravo Maurizio, questa per noi è una vera e propria missione. E allora fatemi parlare al telefono con qualcuno da casa.
1: Oggi abbiamo due richieste. Una da parte di Luana da Livorno, che ci chiede di fare un percorso con sua sorella Franca, e poi Tony da Barletta, che ci chiede di parlare con suo zio Tino, che ultimamente è un pochino agitato.
0: Bene, e allora mettiamoci in azione.
3: Vai. Bella Fabio!
4: Vamos, caraco! Vamos!
3: Ciao Fabio!
5: Pronto?
0: Ciao, sono Fabio. No, Fabio Volo, un tuo amico mi ha detto che in questo periodo non sei centrato.
5: Che, cioè?
0: Tu devi smetterla di pensare troppo al passato e al futuro, ma devi stare nel presente. Il presente è quello che accade ora, ed è l'unica cosa che conta, mi capisci?
5: Okay.
0: Sono Fabio e sono qui per mettere in pratica la filosofia di Ermal Jacob, il pensatore che ha cambiato il modo di pensare di milioni di persone. E tu sarai una di queste, perché sei stato colpito dal raggio di luce, la luce della ragione che prima non avevi perché eri ignorante.
3: Ma poverino, ma no!
0: Se non riesci a seguirmi ci sono due motivi: o non sei centrato o sei scimunito.
3: No,
0: ma io
3: no,
0: voglio sperare per la prima ipotesi, giusto?
5: Va bene, grazie.
3: Bravo,
5: arrivederci.
3: Bravo.
5: Pronto?
0: Ciao, sono Fabio. No, Fabio Volo. Un tuo amico mi ha detto che in questo periodo non sei centrato.
5: Pronto?
0: Forse hai troppe preoccupazioni. E io ti voglio spiegare che questo accade perché non stai nel presente.
5: Lo sai che stai cagando proprio qua, lo sai.
0: Tu devi smetterla di pensare troppo al passato.
5: Quando andai. Quando
0: ascoltami e proviamo a fare.

0: La Johnny and Mary Production di Minneapolis presenta Indagini, i più noti casi di cronaca nera italiana sviscerati e raccontati da Stefano Nazzi.
1: In questo episodio tutto sull'omicidio di Orazio Strozzapreti.
2: Chi è?
3: Abbiate grasso, 11 marzo 2016. Un uomo di 28 anni, sì, Orazio Strozzapreti, sì, viene ritrovato senza vita nell'androne di un palazzo. Povero. La vittima è a petto nudo, indossa un pantalone nero e ha un papillon al collo. Non presenta segni evidenti di traumi. No? Il prefetto di Abbiategrasso, il dottor Harry, che te la pongo, vuole vederci chiaro e affida il caso al suo miglior uomo al momento disponibile, Ramon Giambiasi.
4: Che sfiga! I miei colleghi erano tutti in manifestazione per riavere Cristina alla mensa, sì, che ce li avevano tolti. Certo. Quindi, oltre a beccarmi del grumiro, sì, mi è stato anche affidato un caso che adesso mi tocca sbattermi per risolvere. Prima cosa devo capire perché la vittima era pietonudo con il mio papillon. Io non ho mai messo un papillon in vita mia, sì, perché al mio paese, sì, chi lo mette è un coglione.
3: L'ispettore Ramon Giambiasi ci mette 15 giorni a capire che la vittima nel tempo libero faceva lo spogliarellista e ha la brillante idea di passare al setaccio il suo telefono per capire chi avesse contattato nelle sue ultime ore di vita.
4: Ho portato il cellulare dal riparatutto cinese, sì, che però non ha capito che volevo la cronologia e mi ha sostituito il vetro dello schermo e pure la batteria per un totale di 180 euro. Poi ho dovuto dare 1000 euro in più per farmi sbloccare il cellulare della vittima e finalmente ho scoperto che l'ultima persona contattata è stata Patrizia Fettina. In effetti le chat tra due sono bollenti. Patrizia Fettina scrive delle cose molto piccheanti
5: che non si possono,
4: e allora il mio istinto investigativo mi dice che qui c'è pelo.
3: Il detective Ramon Giambiasi decide di presentarsi a casa di Patrizia Fettina, fingendosi un collega della vittima e provando a sedurla per estorcere informazioni sul caso. Ma quando suona il campanello di casa della sospettata, la realtà si presenta ben diversa.
4: Come ho suonato il campanello, la signora Patrizia Fettina mi ha tirato dentro e ha chiuso la porta a tripla mandata.
6: Senti un po', io non so che agenzia ti ha mandato, ma sicuramente è di serie B perché tu fai schifo. Ma siccome vedo che il tuo pantalone è bello gonfio, adesso io mi siedo in poltrona e tu mi fai lo spettacolino sexy con la canzone di Salda Vinci.
3: Il detective Ramon Giambiasi esegue senza fiatare, accende l'impianto stereo, fa partire la canzone Per sempre sì di Salda Vinci e si mette a ballare muovendo il bacino e toccandosi il pacco come un vero gigolò.
7: Saremo io e te.

0: Basta ballare, vieni qui e adorami le ciabatte, signora. E fai alla svelta.
1: Grande tecnica.
2: Mentre Ramon Giambiasi si concentra sulle ciabatte della signora Patrizia Fettina, questa lo colpisce sulla testa.

0: testa con un mestolo di ghisa facendogli perdere i sensi. Un'ora dopo il detective Giambiasi si risveglia in una vasca da bagno piena d'acqua e ricoperta da una grata metallica.
1: È imprigionato.
2: Caro mio, ho rovistato nel tuo portafoglio e ho scoperto che sei un investigatore. Peggio per te, ora farai la stessa fine di quello spogliarellista da quattro soldi. Ma se farai il tuo dovere come si deve e io sarò appagata, ti lascerò vivere.
3: Signora, non mi rimane altra scelta che concedermi a lei, però le devo chiedere di non tirarmi i capelli, che ho appena fatto un rinfortimento a Istanbul e ho pagato 100 euro a capello.
0: La signora Fettina spegne la luce e salta addosso alla vittima cavalcandolo selvaggiamente, ma quando sta per raggiungere il piacere, il detective Ramon Giambiasi la abbraccia e si immerge nella vasca fino a quando Patrizia Fettina sviene e rimane a galla sopra di lui.
4: Ottima mossa, ragazzi.
0: Avete ascoltato Indagini, io sono Stefano Nazzi e vi do appuntamento al prossimo episodio nel quale vi racconteremo le gesta di Giusy Guzzetti, detta la Poiana di Giussano, la famosa serial killer senza scrupoli che uccideva le sue vittime offrendo loro un piatto di pasta e fagioli contenente però della candeggina.
3: Signora Giusy, ma lo sa che la sua pasta è veramente uno sballo? E poi è leggera, non fa neanche aria nello stomaco. Io di solito quando mangio i legumi mi sento scoppiare la pancia. Aia!
4: Sentirai tra un po'.
3: Che male! Ecco qua, come l'ho detto, non mi sento bene. Pronto, agente Giambiasi, a centrale. Credo di essere stato avvelenato con un piatto di pasta e fagioli. Mandate subito una macchina, per favore.
5: Giambiasi, guarda che questo è il modus operandi della serial killer Giusy Guzzetti. Dimmi quanta pasta hai mangiato che avvisi i paramedici.
3: Ne ho mangiato un piattone pieno poi ho fatto anche il bissi e il trissi. Insomma, ho fatto il cosiddetto trissi di prima.
6: Non perdere il prossimo episodio di Indagini dal titolo Il detective Giambiasi al policlinico.
3: Mi scusi, dottore, ma sono 3 settimane che mangio solo carote e pure di patate.
4: Vedi tu.
3: Mo se non arriva subito una bistecca e maiala, cape peronata, vi sparo un testa a tutti. Eh sì, mo basta. Mo si pensa un capire un po' culo a mia, si sbaglierei grosso. Mo se non si ha come di cueo, vi ha su ora a tutti. E chi ca non sanno con quale.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?

0: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
0: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito.

0: belli!
1: Pronto!
0: Ciao bro, ciao bro!
1: Beppe,
0: sono Beppe lo Ialo. Oh ragazzi, non so se vi ricordate di me,
2: sì,
0: sono Beppe, Beppe no? Quello che lavorava a Bacca Sempione da Maurizio.
2: Sì, anche nei negozi di scarpe. Poi
0: bravo, bravo, sì, io lo ascolto spesso quando vado a prendere mio figlio Pigi a scuola.
2: Grande Pigi.
1: Ci fa piacere,
0: perché
1: grazie.
0: Adesso, cioè, mio figlio Pigi è diventato grande,
1: sì.
0: Io faccio un lavoro un po' particolare,
1: sì,
0: perché
1: con la stampante.
0: Stampo, ho la stampante 3D a casa,
2: sì,
0: Robby.
2: Ma non va bene.
0: Ma devi... Perché non va bene? Va benissimo.
2: Le cose che stampi non vanno bene.
0: Noi, cioè, stampiamo le pistole 3D con Pigi. Adesso stiamo allargando e stampo anche i divani a tre posti, vero Pigi?
3: Certo papà, ieri con stampavo un divano qua.

0: che slonge. E a settimana slonge. Prossima lo presentiamo al Salone del Mobile di Milano.
1: Questa settimana.
0: Gocciapà, o stand a fianco a quello della Polyform da Cassina.
2: Sì.
0: E della Flash Formenaia.
3: Ah, bravo, Figi. Bravo. Oh, bro, questo è mio figlio. Niente, io ho avuto un'avventura con una veneta.
2: Ma e la mamma di Pigi c'è, scusa?
3: No, minchia, purtroppo Pigi la sua mamma non l'ha mai conosciuta.
1: Ah, veramente?
3: Niente, praticamente.

0: Cioè, è rimasto proprio all'imprinting, praticamente. Sì. Io per trovare mio figlio Pigi, minchia, ho passato una vita d'inferno. L'ho cercato in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i fiumi, dappertutto. Sì. Sono andato 3 anni negli Stati Uniti, c'è stata la pista americana. Ha fatto la puntata, chi l'ha visto? A 4 grado, figa.
1: Anche a 4 grado.
0: Poi un giorno, quando avevo perso le speranze, l'ho incontrato per caso al bingo di Sesto San Giovanni.
2: E certo, papà, perché da bambino su chiesa che c'era scritto Pigi Loialo.
1: Pigi Loialo.
2: E lo straio che me l'ha trovato, me l'ha mantenuto fino a 18 anni.
1: Caspita.
2: A patto che mia lavorava a montare e a desmontare e caccio il culo. Il mio sogno è quello un giorno di catarmi un calcio in culo tutto mio e girare per il mondo.
0: Bello, lascia perdere il calcio in culo, Gigi. Te le giostre te le devi dimenticare. Te ha un talento con la stampante 3D, minchia, sei bravissimo a stampare le pistole.
1: No, le pistole
0: cioè,
1: no.
0: Sapete che mio figlio sta facendo, Robby, che a te ti interessa, che minchia in Svizzera una bistecca costa 80 euro.
1: Magari,
0: lui stampa anche la carne con la stampante 3D.
2: Subito. Eh sì, perché la carne del 3D è il futuro.
1: Insomma.
2: Perché, sì, perché si mangia direttamente della stampante.
1: Certo.
0: Minchia, abbiamo il business in mano, facciamo il botto. Ma ci vuole uno che la vende, perché, cioè... Dai, ti faccio parlare col macellaio qua sotto casa, magari facciamo una joint venture, dai.
1: Con la casa in 3D.
2: Sì, che penso mi papà, so devo aprire una collaboration col produttore di carne speciale. Che sono drio a fare e contrattazione.
1: Va bene, sentiamo, che manager proprio.
2: Sì, mi so quello so.
1: No.
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sei macelleria?
1: Qua, il manager.
2: Sì, buongiorno, sono Pigi Loialo, buongiorno.
3: Sì?
2: Non me conosce?
3: Risponde sì.
2: Perché ascolti, mi ho prodotto una carne con la stampante in 3D.
3: Allora,
2: e sono Drio a fare bistecche. Volevo sapere se ha voglia di assaggiare le mie bistecche in 3D.
3: Se vuoi assaggiare le bistecche?
2: Sì, quelle in 3D che fa su me con la stampante.
3: No, no, per adesso no, da casomai da che parlerò i fiori.
2: Perché, che spiego, così magari facciamo un scambio. Magari mi che porta bistecche in 3D o mi dai bistecche di carne di Vizzeo?
3: No, le bistecche queste qua, no, meglio come tagna quelle mie ora.
2: Certo. Perché senta, la carne in 3D, se mia è buona come il Vizzeo è buono porca vacca. È proprio buona.
3: Sì, non so, non posso giudicare.
2: Capito. Vabbè, allora arricchiamo quando che ho stampato il primo chilo di carne, così magari avvengo che faccio assaggiare, va bene?
3: Va bene, va bene.
2: Va bene. Come si chiama io?
3: Gozzo,
2: vabbè, ti saluto, buona giornata.
1: Grandissimo,
2: ciao.
0: Hai sentito che forza mio figlio Pigi?
1: Bravissimo, numero uno.
0: La prossima volta che ci sentiamo vi presento mio figlio Andreino Loialo.
1: Andreino
0: Loialo? Sì, fa il cantante, Andreino. Minchia, vi faccio un aperitivo di quanto è bravo. Continuamente ha partecipato al Cantabaranzate. Ha vinto con una canzone di Vasco.
1: Una cover.
0: Lo faccio sentire, Andreino.
4: Vai. Attiri piano per non far rumore, spirci la tapparella non per vedere il sole, mi fai venire l'ansia,
1: direi, ragazzi,
4: è colpa della bamba.
0: La bamba è brutta.

0: National Geographic presenta Explorer, il nuovo capolavoro dei documentaristi Chris Geffer, Luke Mickey e Tania Robertson.
1: Chi sono questi?
2: Nelle regioni più remote dell'altopiano di Mir, sì, dove le nebbie si alzano ogni mattina come un velo d'argento, vive una creatura che pochi hanno avuto il privilegio di vedere. Lo zurfranel. Lo zurfranel è un animale notturno e sorprendentemente sociale. Le famiglie di zurfranel vivono in piccoli gruppi e comunicano attraverso brevi canti flautati, udibili solo nelle ore più fredde. Secondo gli studiosi, queste melodie servono per mantenere il gruppo unito all'interno della foschia, dove la visibilità è quasi nulla. È quasi mezzogiorno quando un camper bianco avanza lentamente lungo la pista sterrata che taglia l'altopiano. A bordo ci sono una mamma, un papà, il piccolo Luca e il nonno, che stringe il suo binocolo come un vecchio amico fidato. La nebbia è così densa che sembra di navigare nel latte. Il vento è fermo, il mondo silenzioso.
3: Sì. Bestia, che nebbia! Meglio che ci fermiamo un attimo.
4: Papà, papà, guarda che bestia! Cos'è? Sembra un tricheco?
5: Luca, sta quieto sul camper che quel lì le minga un tricheco. Mettes già sul divanet che ti fa un bel panicolo a cutuleta.
6: Uè, figa, quello lì è un zufranel. L'ho visto in un documentario una sera che la nonna non voleva addormentarsi.
4: Perché, nonno? Cosa guardavi quando la nonna dormiva?
6: Guardavo il film del cowboy che era vietato ai 18 perché c'erano cose che solo i grandi possono vedere.
4: Ah, okay. Nonno! Non vedo l'ora di compiere 18 anni per guardare i film dei cowboys.
5: Uè, Mario, diga al tuo padre, racconta minghe storie dei film dei cowboy al bagai. Che dopo, Alma, fai domande.
3: Papà, scusa, ma preferirei che tu non affrontassi certi temi con Luca, ok?
6: Ma rompano i bar. Io a mio nipote ci dico tutto, perché non voglio mica che da grande diventa pirla come suo padre.
5: Uè, Mario, te senti il tuo pa? A ta di che te sei tu un pirla. Mi te l'avevi di de portal noi in vacanza, adesso che è una vacanza ruinata.
2: Mentre la famiglia Kairagi lo studia, lo zufranel scompare dietro le colline.
1: È scappato.
2: Avvolto dalla foschia del tardo pomeriggio, lo zufranel si è allontanato velocemente, forse perché ha visto arrivare un trabattone.
4: Papà, papà, cos'è quello?
3: Luca, stai fermo. Quello è un trabattone, è un animale molto velenoso.
5: Oh, figa, che dubal che la gita chi! Sei venuto qui a far divertire il bagaglio e che ne è sempre vina.
6: Uè, zitti tutti, scendo io con la canna da pesca e mando via il trabattone. Dai, Luca, che poi il nonno ti racconta di quando ho perso 20 milioni di lire al tuo tip e tua nonna mi ha dato una pugnalata mentre dormivo.
4: Evviva, nonno! Mi piacciono i tuoi racconti. Mamma, è pronto il panino con la cotoletta?
5: Sta quieto, Luca. Adesso le minga il momento di mangiare, che se trovo un davanti a un trabattone.
6: Dai che lo faccio andare via io. Uè, sciolare, bussa via.
2: Il trabattone sta per colpire a morte il nonno, quando dal cielo sopraggiunge un rattone volante. Una creatura che ha un'apertura alare di quasi 2 metri, fatta di membrane lucide. Così, con un urlo acuto e un potente colpo d'ali, il rattone volante piomba addosso al trabattone, pronto a difendere nonno Achille dal colpo mortale. Ma una volta ucciso il nemico, il rattone volante si prepara all'attacco di nonno Achille.
4: Papà, papà, ti prego, vai a aiutare il nonno che è in difficoltà.
3: Giusto, Luca. Papà, togliti di lì che ci penso io.
5: Mario, stacca attento, ven dentro alla roulotte, ormai il tuo pale spaccia. Tuo padre non può farcela contro il rattone volante.
6: Va bene, allora vado dentro.
3: Corri dentro, papà, ci penso io al rattone.
2: Vai. Il signor Mario viene catturato dal rattone volante, che si alza in volo afferrandolo con i suoi artigli. Intanto nel camper, per fortuna, l'uomo riesce a sganciarsi e a mettersi in salvo in una caverna. Il signor Mario è ferito e dovrà stare in ospedale per alcuni mesi. Intanto la famiglia Kairagi fa rientro verso casa. Alla guida del camper c'è nonno Achille.
6: Uè, Giovanna, di la verità che guido meglio di tuo marito, o no?
5: Sì, le vera Sciurachille, a guidare più sei bravo del suo figlio. E adesso che la guardi ben, ma sa che lei è proprio un bel uomo?
6: Grazie, Giovanna. Mi stai facendo venire un'idea un po' piccante.

0: pesante. Mi sta venendo un durello.
1: Bravo Achille, allora specie che mandi il bagaglio a dormire e poi femi robo svunce. Ma svunce svunce.
2: Mamma, ma papà starà bene?
3: Sì,
2: io sono un po' preoccupato.
1: Luca, il papà sta bene, sì. Adesso ti va a dormire e quante si sveglia te il papà le chi.
0: Bravo Luchino, vai a dormire che la mamma mi fa compagnia mentre guido.
1: Bravo Achille, gira lì del buschetto che quando il bagaglio si indurbenta e femi robo svunce.
4: Non perdere il prossimo episodio di Explorer, nel quale la signora Sabrina dovrà comunicare al marito di avere avuto un'avventura con nonno Achille.
5: No, no, è bruttissima.
4: E per la parentesi Esoteric Wild, saremo con la professoressa Lorella Tipitani per una puntata dedicata agli amuleti.
6: Agli amuleti?
7: Mai raccogliere un oggetto per strada.
6: Sì.
7: Sabato mattina il mio fidanzato ha trovato questo amuleto, perché di amuleto si tratta, per terra. Ogni oggetto, in particolare gli amuleti, emettono una certa radianza che può essere di influenza positiva oppure di influenza negativa. La prima cosa che ho fatto è stata prendere questo amuleto e metterlo in un pentolino di acqua con del sale grosso e l'ho fatto letteralmente bollire come quando si bolle l'acqua della pasta.
5: Va bene, va bene.

0: L'appuntamento di oggi è giunto al termine, ma tu puoi continuare ad ascoltarci in podcast. La versione live di Ciao Estate torna il 31 agosto alle 8 in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: 9 anni fa il mondo è finito.
10: A me manca la musica.
11: Cantare mentre vado all'alimentari.
9: Dal leggendario regista Ridley Scott.
12: Il mondo di prima non esiste più.
13: Che cosa ti aspetti di trovare?
14: Sopravvissuti.
9: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
15: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
17: Radio DJ, una nazione, una stagione.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: 2015 su Radio DJ Major Lazer, Mo e DJ Snake con Linon. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Dopo oltre 50 anni di tensioni, Stati Uniti e Cuba ristabiliscono ufficialmente le relazioni diplomatiche e riaprono le rispettive ambasciate a L'Avana e a Washington. Nell'estate del 2015 le immagini delle bandiere che tornano a sventolare fanno il giro del mondo e diventano il simbolo di una nuova fase nei rapporti tra i due paesi. Un momento storico che riaccende la speranza di un dialogo dopo decenni di contrapposizioni.
1: La riapertura dell'ambasciata statunitense a Cuba suggella il nuovo corso tra i due paesi. La bandiera a stelle e strisce è tornata a sventolare a L'Avana dopo 54 anni, portata dagli stessi tre Marine che l'ammainarono allora.
0: 2015. Un'estate che riavvicina due mondi.

0: Roxette con The Look su Radio DJ 1988. A Roma, nell'estate del 1988, circa 200.000 donne partecipano a una grande manifestazione nazionale per chiedere pari opportunità e maggiore uguaglianza nel mondo del lavoro. È una delle mobilitazioni femminili più importanti dell'epoca e porta al centro del dibattito temi come la carriera, la retribuzione e il riconoscimento professionale. Una giornata che dà voce a richieste condivise da molte donne e che contribuisce a mantenere alta l'attenzione su un percorso ancora tutto da costruire. Una giornata che dà voce a richieste condivise da molte donne e che contribuisce a mantenere alta l'attenzione su un percorso ancora tutto da costruire.
1: Un lavoro per tutte, un lavoro diverso, una società senza violenza. Questo è lo slogan sotto il quale in questo pomeriggio qui a Roma si stanno radunando le donne di ogni parte d'Italia per la manifestazione organizzata dai coordinamenti femminili di CGIL, CISL e UIL. Il corteo si sta ora formando qui a Piazza Esedra e non se ne vede l'inizio e non se ne vede veramente la fine, cioè veramente un'affluenza notevolissima.
0: 1988, un'estate che fa sentire la propria voce.

0: Nugenea con Mare Chia su Radio DJ 2021. Quell'estate il caldo non dà tregua. L'11 agosto a Siracusa viene registrata una temperatura di 48,8 gradi, un valore che viene poi riconosciuto come il nuovo record europeo. In quei giorni ventilatori, condizionatori e tuffi in mare diventano alleati indispensabili per milioni di persone. Un'ondata di calore eccezionale che fa parlare tutta l'Europa e che resta uno dei simboli di quell'estate.
1: Sì, qui si sono sfiorati i 50 gradi alle 13:14 in questa cittadina della

0: siracusano il termometro è arrivato a 48,8, record europeo del caldo, un record che in questa cittadina si sarebbero certamente risparmiati.
1: 2021, un'estate da bollino rosso.

0: Bluegrass con All Right su Radio DJ 1995. C'è un passatempo che mette d'accordo grandi e piccoli: il karaoke. Basta una base musicale e un microfono per trasformare una serata qualunque in una festa. Merito anche del successo delle trasmissioni televisive dedicate e delle basi musicali che cominciano a circolare ovunque. Nei villaggi turistici, nelle feste di piazza e nelle serate tra amici c'è sempre qualcuno pronto a impugnare un microfono e a lanciarsi nella sua canzone preferita. Non importa essere intonati, quello che conta è divertirsi e cantare insieme.
1: Il karaoke è nato in Giappone, in un bar della città di Kobe, quando una sera una band non si è presentata. Il proprietario, per risollevare la serata, ha messo della musica e ha invitato i clienti a cantare, e da qui il significato della parola karaoke. Anche se è scritta completamente in katakana, questa parola è composta da due parti. Kara, che scritto in kanji significa vuoto, e oke, che deriva dalla parola orchestra, che in giapponese viene pronunciato okestora. Quindi tutto insieme, orchestra vuota.
0: 1995, un'estate da cantare a squarciagola. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Eccolo il vostro disco preferito.
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22, 23 agosto a San Vito Lo Capo.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: The Weeknd di Michael Gray su Radio DJ 2004. C'è un documentario che nell'estate del 2004 divide l'opinione pubblica come pochi altri. È Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, dedicato agli attentati dell'11 settembre e alle scelte dell'amministrazione Bush. Il film divide l'opinione pubblica, accende dibattiti e diventa uno degli argomenti più commentati della stagione. C'è chi lo considera un'inchiesta coraggiosa e chi invece lo accusa di essere troppo schierato. In ogni caso, riesce nell'impresa di portare milioni di persone al cinema per vedere un documentario.
1: Mi ha sempre stupito che siano proprio le persone costrette a vivere nei quartieri peggiori, che frequentano le scuole peggiori e che hanno un peggior tenore di vita, a trovarsi regolarmente in prima fila quando c'è da difendere il sistema.
0: 2004, un'estate che accende il dibattito.

0: 1999 su Radio DJ Fatboy Slim con Presio. Nell'estate del 1999 c'è un capo che sembra essere ovunque, i pantaloni cargo. Con le loro tasche laterali, il taglio comodo e l'ispirazione militare conquistano ragazzi e ragazze, diventando uno dei simboli della moda di fine anni 90. Si indossano con t-shirt larghe, sneakers e occhiali da sole, sia in città che in vacanza. Pratici e informali finiscono per accompagnare intere giornate tra spiagge, concerti e serate all'aperto.
1: Questi pantaloni sono nati come pantaloni dell'esercito inglese verso la fine degli anni 30 e alla fine degli anni 90, che sono saliti alla ribalta tra le tendenze moda dei giovani, per esplodere poi negli anni 2000, complici il fatto che uniscono un'estetica militare al look streetwear. 1990.

Noemi Car Brave con Macumba su Radio DJ 2021. Per scoprire il tormentone dell'estate non basta più accendere la radio, bisogna aprire TikTok. Bastano pochi secondi, una coreografia azzeccata o un video diventato virale per trasformare un brano in un tormentone. Canzoni nuove e vecchi successi tornano improvvisamente sotto i riflettori, mentre milioni di utenti utilizzano gli stessi estratti musicali nei loro contenuti. Un fenomeno che cambia il modo di scoprire e vivere la musica. 2021, un'estate che va a tempo di TikTok.

1986, su Radio DJ i Queen con I Want to Break Free. La musica per la prima volta può seguire le vacanze ovunque. Nell'estate del 1986 arriva il Walkman impermeabile. Si può finalmente ascoltare la propria cassetta preferita in spiaggia, in piscina e senza troppa paura di schizzi e sabbia. È un piccolo passo tecnologico, ma per molti ragazzi significa portare la musica davvero ovunque. E così le colonne sonore dell'estate escono dalle camere da letto e arrivano direttamente sotto l'ombrellone. 1986,

DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte

0: le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!

Ad agosto con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: nights to get lucky.
1: Get Lucky nel 2013, Daft Punk con Pharrell Williams e Nile Rodgers su Radio DJ. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. All'improvviso tutti iniziano a chiedersi quanto siano davvero private le proprie conversazioni online. Nell'estate del 2013 le rivelazioni di Edward Snowden scuotono il mondo. L'ex collaboratore della National Security Agency americana svela l'esistenza di programmi di sorveglianza capaci di raccogliere enormi quantità di dati e comunicazioni. Le sue rivelazioni aprono un dibattito mondiale sulla privacy e sulla sicurezza online. Per molti è la prima volta che ci si interroga davvero su quante informazioni personali possano circolare in rete e su chi possa avervi accesso.
2: Il suo ruolo da gola profonda è durato un batter d'occhio. Edward Snowden, 29 anni, ex tecnico della CIA, è la fonte delle informazioni pubblicate da Glenn Greenwald sul Guardian e che hanno fatto luce sull'enorme Grande Fratello messo in atto dal governo americano sin dal 2006. È lo stesso Snowden, che ora si trova ad Hong Kong, ad avere

0: Era Tupac con California Love su Radio DJ 1996. Ad Atlanta c'è un uomo che sembra correre più veloce di tutti gli altri. Alle Olimpiadi del 1996, Michael Johnson domina i 200 metri e stabilisce un nuovo record del mondo con un tempo di 19 secondi e 32 centesimi. Con le sue inconfondibili scarpe dorate lascia pubblico avversari a bocca aperta, diventando uno dei protagonisti assoluti di quell'estate olimpica. Per giorni le sue immagini vengono riproposte ovunque e il velocista americano diventa uno dei protagonisti assoluti di quelle Olimpiadi.
1: Michael Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile. Attenzione, il primato del mondo, straordinario, 19.32, già i 120-130 metri c'era idea che sarebbe venuto fuori un tempo favoloso, fantastico.
0: 1996, un'estate da record.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce nel 2019, Achille Lauro su Radio DJ. 50 anni dopo, quel primo passo continua a far sognare il mondo. Il 20 luglio ricorrono i 50 anni dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11, la missione che nel 1969 portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul suolo lunare. Documentari, mostre e speciali televisivi ripercorrono una delle imprese più straordinarie della storia. Anche chi non aveva vissuto quell'epoca si ritrova a guardare le immagini in bianco e nero del primo passo sulla Luna, immaginando l'emozione di quel momento.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Chi non ha mai sentito pronunciare questa frase, la prima mai detta da un uomo sulla Luna? Era il 20 luglio del 1969, 50 anni fa. Una data scolpita nella memoria di chi c'era, ma anche di chi negli anni ha riguardato più e più volte quelle immagini.
1: 2019, un'estate con gli occhi puntati sulla Luna.

1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, su Radio DJ. Nell'estate del 1987 prende ufficialmente il via il programma Erasmus, destinato a cambiare l'esperienza universitaria di milioni di studenti europei. L'idea è semplice: permettere ai ragazzi di studiare per alcuni mesi in un altro paese, imparando una lingua e vivendo una nuova cultura. All'inizio partecipano poche migliaia di studenti, ma il progetto è destinato a crescere anno dopo anno, fino a diventare una vera istituzione. Per molti giovani europei si apre la possibilità di vivere un'avventura oltre confine, senza allontanarsi troppo da casa.

0: L'Unione Europea non esiste ancora, il muro di Berlino è ancora in piedi, la moneta unica ancora un sogno. Ma gli studenti europei sono liberi di frequentare le università di altri paesi. Il progetto di Sofia ha un nome un po' complicato. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.
1: 1987, un'estate che apre le porte dell'Europa. DJ Stories. Just a little bit of
2: history repeating. Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Have fun with
12: Chantecler, il gallo del pulito.
13: Radio DJ consiglia
14: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: su Radio DJ Ultranate con Free 1997. Basta un piccolo beep per interrompere qualsiasi partita in spiaggia o passeggiata sul lungomare. Nell'estate del 1997 il Tamagotchi finisce nelle tasche di milioni di ragazzi. Grande poco più di un portachiavi, ospita un animaletto virtuale da nutrire, far dormire e accudire durante tutta la giornata. Per molti diventa una vera ossessione e uno dei simboli più riconoscibili di quell'estate.
1: Bene, allora la scuola sta per finire, è tempo di vacanze, di divertimenti e l'ultimo divertimento dell'anno arriva dal Giappone. Ha fatto impazzire i bambini proprio in quel paese, poi anche negli Stati Uniti, adesso è arrivato qui da noi, in Europa e in Svizzera. Si chiama Tamagotchi. È un pulcino elettronico che va accudito, va coccolato, cresce, diventa sempre più grande e poi muore se non viene curato a dovere, quindi in maniera adeguata.
0: 1997, un'estate a misura di animaletti.

0: 1983 su Radio DJ Michael Jackson con Wanna Be Starting Something. Mentre sulla Terra si pensa alle vacanze e alle giornate di sole, una piccola sonda continua il suo viaggio verso l'ignoto, più lontano di qualsiasi altra creazione umana. Il 13 giugno la sonda Pioneer 10, lanciata dalla NASA 11 anni prima, raggiunge un traguardo storico. Diventa il primo progetto costruito dall'uomo a spingersi oltre i confini del Sistema Solare. Un viaggio incredibile, iniziato nel 1972 e destinato a continuare nel silenzio dello spazio profondo.
1: E nel 1983 diviene il primo veicolo terrestre a lasciare il Sistema Solare e imboccare la via verso lo spazio interstellare.
0: 1983, un'estate che va più lontano che mai.

0: Melody con Baglia Mezzanotte su Radio DJ 2022. Svegliarsi ogni mattina con un panorama diverso diventa il sogno di molti. Si vede infatti sempre più spesso un modo diverso di viaggiare, la van life. Furgoni trasformati in piccole case su ruote, tramonti vista mare e notti passate a pochi metri dalla spiaggia riempiono Instagram, TikTok e YouTube. C'è chi parte per qualche giorno e chi decide di attraversare interi paesi inseguendo il bel tempo e la libertà di cambiare panorama ogni mattina. Un fenomeno che conquista soprattutto i più giovani e che trasforma il viaggio in uno stile di vita.
1: La cosa più bella è rinunciare alle cose, è staccarsi dal possesso, anche se in realtà sono attaccatissima al possesso di questo camper.
0: 2022, un'estate senza un indirizzo fisso.

0: Pink dei Gorillaz su Radio DJ 2005. Loghi storici che per anni hanno accompagnato gare automobilistiche ed eventi sportivi iniziano improvvisamente a scomparire. Nell'estate del 2005 entra in vigore in tutta l'Unione Europea il divieto di pubblicità per sigarette e prodotti del tabacco su giornali, radio, internet ed eventi sportivi internazionali. Un segnale di una crescente attenzione ai temi della salute e della prevenzione che segna anche il mondo della comunicazione.
1: E rimaniamo a Berna: in futuro la pubblicità del tabacco sarà quasi del tutto vietata per proteggere i bambini. Questa mattina il Consiglio degli Stati si è infatti allineato al nazionale per approvare la modifica di legge chiamata ad applicare l'iniziativa Giovani Senza Tabacco.
0: 2005, un'estate che volta pagina.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
12: Eccolo il vostro disco preferito!

0: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato? Lasciatemene uno!
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22, 23 agosto a San Vito Lo Capo.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: Passion Fruit di Drake su Radio DJ 2017. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. L'ultima vasca sembra infinita. Ai mondiali di nuoto di Budapest, Federica Pellegrini conquista la medaglia d'oro nei 200 metri stile libero, la gara che l'ha resa famosa in tutto il mondo. A quasi 30 anni, contro avversarie più giovani e dopo una stagione non semplice, la campionessa veneta riesce ancora una volta a sorprendere tutti. Una vittoria che arriva all'ultima vasca e regala all'Italia uno dei momenti sportivi più emozionanti di quell'estate.
1: Adesso comincia ad aumentare però la progressione dell'azzurra, arriva a grandissima velocità, Federica Pellegrini riesce a mettersi intorno alla seconda, terza, adesso addirittura in prima posizione, si sta per realizzare qualcosa di assurdo, qualcosa di incredibile, qualcosa di impensabile, 1,54,73 è medaglia d'oro per Federica Pellegrini.
0: 2017, un'estate da ultima

1991 su Radio DJ Crystal Waters con Gypsy Woman She's Homeless. Il mondo che tutti conoscono sta cambiando sotto gli occhi di milioni di persone. Nell'estate del 1991, l'Unione Sovietica, una delle due grandi superpotenze del Novecento, è ormai vicina al suo scioglimento definitivo, che arriverà pochi mesi dopo. Repubbliche che per decenni

0: hanno fatto parte dello stesso Stato iniziano a reclamare la propria indipendenza, mentre milioni di persone si interrogano su quello che sarà il futuro.
1: La Santa Madre Russia ha un appuntamento con la storia il 19 agosto 1991. È l'alba di un lunedì che si preannuncia piovoso. Per le strade di Mosca si aggira l'incubo del colpo di Stato. Decine di carri armati sferragliano minacciosi, mentre radio e televisione ripetono una monotona litania. Il comunicato numero uno della giunta golpista. La promessa è quella di restaurare la legge e l'ordine, di prevenire caos, anarchia e guerra civile.
0: 1991, un'estate in cui la storia cambia direzione.

0: e Giuliano Palma con PES su Radio DJ 2012. A milioni di chilometri dalla Terra, una piccola ruota lascia il segno sulla superficie di Marte. Il 6 agosto, il rover Curiosity della NASA atterra con successo sulla superficie di Marte dopo un viaggio di oltre 8 mesi. Il suo compito è studiare il pianeta rosso e cercare tracce che possano aiutare a capire se in passato abbia ospitato forme di vita. Le prime immagini inviate sulla Terra fanno subito il giro del mondo e riaccendono la fantasia di chi sogna l'esplorazione dello spazio.
1: Una scoperta straordinaria. Il rover Curiosity ha identificato le più grandi molecole organiche mai rilevate su Marte. Si tratta di strutture costituite da lunghe catene di atomi di carbonio, molto simili agli acidi grassi prodotti sulla Terra dagli organismi viventi. Antiche di 37 miliardi di anni, sono state individuate nelle rocce sedimentarie in uno dei crateri più grandi, che misura 154 chilometri.
0: 2012, un'estate con una ruota su Marte.

0: 1984 su Radio DJ Shade con Smooth Operator. Al confine tra Brasile e Paraguay entra in funzione una delle opere ingegneristiche più impressionanti del mondo, la diga di Itaipu. Dopo anni di lavori inizia a produrre energia elettrica e diventa la più grande centrale idroelettrica del pianeta. Un progetto gigantesco, simbolo di una fase in cui molti paesi investono nelle grandi infrastrutture per sostenere la crescita economica e la domanda di energia.
1: Maggio 1984. Itaipu sta per cominciare a svolgere il suo compito, produrre energia. È il momento che tutti stanno aspettando da 9 anni. Il coronamento di un durissimo lavoro.
0: 1984, un'estate che accende milioni di case.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Radio DJ.
1: One Nation, One Station. I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
5: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
6: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
6: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
9: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.

0: Scarica l'app.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Wire 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
3: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: 1997 su Radio DJ White Town con Your Woman. Tra gli scaffali delle librerie britanniche compare un romanzo destinato a diventare un fenomeno mondiale. Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling. All'inizio è un libro per ragazzi come tanti, ma la storia del giovane mago e della scuola di Hogwarts comincia subito a conquistare lettori di tutte le età. Nessuno può ancora immaginare che da quelle pagine nascerà una delle saghe più amate e vendute della storia.
1: Chiudi gli occhi. Concentrati. Esplora il tuo passato. Hai fissato un ricordo? Lascia che ti invada. Abbandonati adesso. Poi pronuncia l'incantesimo Expecto Patronum.
2: Expecto Patronum.
1: Molto bene.
0: 1997, un'estate che apre le porte di Hogwarts.

0: con Sugar su Radio DJ 2015. Nell'estate del 2015 spiagge, piscine e giardini si riempiono di gonfiabili giganti. Fenicotteri rosa, unicorni, fette di pizza e ciambelle colorate diventano protagonisti delle vacanze e invadono i social network. Quello che fino a pochi anni prima era un semplice materassino si trasforma in un vero accessorio di tendenza. Tra foto, tuffi e pomeriggi in acqua, i gonfiabili oversize diventano una delle immagini più riconoscibili di quell'estate.
1: Questo qua è un unicorno gigante gonfiabile di 5 metri per 4 per 2.
2: Secondo me Bubi dovresti iniziare a gonfiarlo, perché non vorrei fare tipo mezzanotte.
1: Ma da 4 litri per volta è impossibile.
0: 2015, un'estate formato XXL.

su Radio DJ 1983. Sui lungomari e nelle piazze torna un grande classico delle vacanze, i pattini a rotelle. Colorati e divertenti, diventano uno dei passatempi più amati della stagione. Per molti sono il simbolo di un'estate spensierata da vivere fino all'ultimo raggio di sole. 1983, un'estate che scivola via veloce.

0: 1996 su Radio DJ Blackstreet con No Diggery. Nell'estate del 1996, negli Stati Uniti, una scoperta attira l'attenzione di archeologi e studiosi. Il 28 luglio, lungo le rive del fiume Columbia, nello stato di Washington, vengono ritrovati i resti di un uomo vissuto migliaia di anni fa, passato alla storia come l'uomo di Kennewick. Il ritrovamento apre un lungo dibattito sulle origini delle prime popolazioni che hanno abitato il continente americano e dà il via a ricerche che dureranno per anni. Un ritrovamento che dimostra come il passato possa ancora riservare sorprese inattese.
1: 18 years ago, two young men made news when they found a skull on the bank of the Columbia River near Kennewick, Washington. Suspecting foul play, they called the police, who thought the skull looked very old.
0: 1996, un'estate che riporta alla luce una storia antichissima. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
0: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
7: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
8: Vuoi che ti spari?
0: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
9: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
10: È stato bello finché è durato.
0: La vendetta perfetta. Bear Country. Nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
11: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour

0: entrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 TB a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
4: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al

0: Jamiroquai con Cosmic Girl su Radio DJ 1996. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Nell'estate del 1996 si parla molto anche di quello che arriva in tavola. In tutta Europa cresce la preoccupazione per il cosiddetto scandalo della mucca pazza, dopo gli allarmi legati a una malattia che colpisce i bovini e che solleva dubbi sulla sicurezza alimentare. Per molti consumatori è la prima volta che si presta così tanta attenzione all'origine dei prodotti e ai controlli lungo la filiera. Un tema che entra nelle conversazioni quotidiane e che segna profondamente il rapporto degli europei con l'alimentazione.
1: Accelerare tutti i procedimenti che vanno a certificare non solo la carne ma tutta l'agricoltura. L'agricoltura può trovare un serio futuro e un patto con i consumatori se certifica tutto quello che fa.
0: 1996, un'estate che cambia le abitudini a tavola.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Katy Perry con Roar su Radio DJ 2013. Colorate, leggere e senza cambio. Nelle grandi città del 2013 le biciclette a scatto fisso diventano molto più di un semplice mezzo di trasporto. Nate come mezzi da lavoro dei corrieri urbani, diventano un vero fenomeno di stile. C'è chi le usa per spostarsi ogni giorno e chi le personalizza nei minimi dettagli, trasformandole quasi in un accessorio di moda. In poco tempo diventano uno dei simboli della cultura urbana di quegli anni.
1: Bici scatto fisso, una riscoperta micidiale. Ti fa allenare benissimo la rotondità della pedalata, ti fa allenare benissimo la forza, la resistenza, quindi alla fatica, ti fa allenare tantissimo lo stare in sella, perché dalla sella non ti schiodi, e deve essere una scatto fisso vera e propria, quindi non una bici ad una singola velocità, ma una scatto fisso, quindi al movimento dei pedali si muove la ruota.
0: 2013, un'estate che corre su due ruote.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: 1999 su Radio DJ i Luna Pop con 50 Special. Nell'estate del 1999 sempre più ragazzi scoprono un nuovo modo per restare in contatto, MSN Messenger. Basta collegarsi a internet, scegliere un nickname e vedere chi è online per iniziare a chattare. Per molti è una piccola rivoluzione. Ci si dà appuntamento davanti al computer dopo cena, si personalizzano gli stati, si scambiano emoticon e si passano ore a parlare con gli amici. È l'inizio di un modo tutto nuovo di comunicare che segnerà gli anni 2000.
1: Quando sei collegato a internet, MSN Messenger è lo strumento di comunicazione istantanea ideale per essere sempre in contatto con le persone cui tieni di più.
2: Più divertente di un SMS, più rapido di un'email, più emozionante di una chat. E soprattutto grazie.
0: 1999, un'estate che aspetta il suono di un nuovo messaggio.

0: The Cure con Close to Me su Radio DJ 1989. A Parigi cade un limite che sembrava irraggiungibile. Il sovietico Sergei Bubka diventa il primo atleta della storia a superare i 6 metri nel salto con l'asta, un traguardo che per anni era stato considerato ineguagliabile. Con il suo stile spettacolare e la capacità di migliorare continuamente i propri record, Bubka diventa uno dei grandi protagonisti dell'atletica mondiale. Un salto che entra subito nella storia dello sport.
1: Attempting the world record height of 6 meters. Oh, and that's tremendous. That's a 6-meter jump. The first man over 6 meters.
0: 1985, un'estate che alza l'asticella. DJ Stories. Just a little bit of history
2: repeating. Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
16: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione.

0: Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Plastic e Dolls e Busta Rhyme con Doncha su Radio DJ 2005. A volte la tecnologia permette di vedere ciò che è rimasto nascosto per secoli. Grazie a speciali analisi ai raggi infrarossi, gli esperti della National Gallery di Londra individuano sotto la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci un disegno diverso da quello che conosciamo oggi. Sembra infatti che il grande artista avesse inizialmente immaginato un'altra composizione prima di cambiare idea durante il lavoro. Una sorta di viaggio nel laboratorio di Leonardo che permette di sbirciare nel processo creativo di uno dei più grandi geni della storia.
1: Grazie alle moderne scansioni a infrarossi, gli studiosi hanno scoperto che sotto una delle due opere si nascondeva un dipinto completamente diverso. Leonardo aveva cambiato più volte la posizione dei personaggi.
0: 2005, un'estate che svela i segreti di Leonardo.

0: 1996 su Radio DJ Gala con Freed From Desire. La fine dell'estate porta con sé una notizia che scuote il mondo della musica. Il 7 settembre a Las Vegas, Tupac Shakur viene ferito in una sparatoria dopo aver assistito a un incontro di Mike Tyson. Il rapper morirà pochi giorni dopo, il 13 settembre, a soli 25 anni. Considerato già allora una delle voci più influenti dell'hip hop, Tupac lascia un segno profondo nella musica e nella cultura pop. La sua scomparsa segna una generazione di fan e contribuisce a trasformarlo in una vera leggenda.
1: Era la notte del 7 settembre del 1996 quando l'auto su cui si trovavano Tupac, Amaru Shakur e il suo discografico Suge Knight fu affiancata da una Cadillac bianca a un semaforo a Las Vegas. Diversi colpi d'arma da poco partirono dal finestrino. Quattro ferirono Tupac, che morì dopo sei giorni di coma.
0: 1996, un'estate che perde una delle sue voci più forti.

0: Lazza con Cenere su Radio DJ 2023. Arriva dai mari americani, ma nell'estate del 2023 finisce al centro delle cronache italiane. Il granchio blu si diffonde rapidamente, mettendo in difficoltà allevamenti e pesca locale, soprattutto nell'Adriatico. Se da una parte preoccupa pescatori e ambientalisti, dall'altra suscita la curiosità di chef e ristoratori, che iniziano a proporlo sempre più spesso nei loro menù. Così, quello che nasce come un problema per l'ecosistema diventa anche uno dei fenomeni gastronomici più chiacchierati dell'estate.
1: Lo vedete? Eccolo, questo è il granchio blu, il famoso granchio blu, una nuova specie, un vero e proprio alieno, lo possiamo definire alieno perché non sia della nostra terra, ma non sappiamo neanche, secondo me non è neanche terrestre, non lo so, perché un granchio così grande e il mare l'ho vissuto, non l'ho mai visto.
0: 2023, un'estate con un ospite inatteso nel piatto.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Warner con The Best su Radio DJ 1989. Nel cielo di Gotham si accende il bat segnale. Nell'estate del 1989 arriva al cinema Batman di Tim Burton e conquista il pubblico con Michael Keaton nei panni dell'uomo pipistrello e Jack Nicholson in quelli del Joker. Magliette, poster, giocattoli e colonne sonore invadono negozi e camerette, mentre il simbolo del pipistrello compare praticamente ovunque. Un successo che segna una generazione e rilancia il mito del supereroe più oscuro dei fumetti.
1: Sta a sentire. Forse ci possiamo mettere d'accordo.
2: Jack. Jack è morto, amico caro. Puoi chiamarmi Joker.
0: 1989, un'estate con il segnale di Batman nel cielo. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Yeah, uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
14: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
15: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Sono le 18. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Iniziamo dalla vicenda della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori sono indagati per omicidio colposo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord della città per accertare se sono presenti ragazzini non vaccinati. Andiamo all'estero. Il presidente francese Macron ha espresso a Zelensky il proprio orrore per gli attacchi russi che hanno colpito un centro commerciale, annunciando l'invio di nuovi missili intercettori per fornire all'Ucraina tutti i mezzi necessari a difendere il proprio cielo. Lunedì intanto si terrà la riunione della coalizione di volontari per l'Ucraina, copresieduta proprio da Macron, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e per la prima volta dal nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. La premier Giorgia Meloni parteciperà da remoto. Il premier canadese Carney non ci sta e replica agli Stati Uniti dopo il fallimento delle trattative commerciali tra Ottawa e Washington sui dazi. Non possiamo accettare quello che ci è stato offerto, ci hanno chiesto troppo e offerto troppo poco, dice. Non siamo pronti a compromettere la sovranità del Canada e da oggi dunque sono scattate le tariffe del 50% su diversi prodotti canadesi. Il Papa lancia un appello al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini affinché si costruisca un nuovo modello di società. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Siamo allo sport. Lando Norris partirà in pole position nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1 al fianco del pilota della McLaren, il connazionale Russell con la Mercedes, seconda fila per Antonelli e Piastri, terza per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, mentre settimo tempo per l'idolo di casa Verstappen. Domani alle 15 l'appuntamento con la gara lunga sul tracciato di Zandvoort. Calcio al via tra circa mezz'ora la prima giornata di Serie A, in campo l'Inter che ospita il Monza San Siro, la stessa ora Udinese-Como, poi alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. E infine l'Atletica, Gianmarco Tamberi, con fermatosi campione europeo la scorsa settimana a Birmingham, ha vinto la gara di salto in alto nel centro di Katowice in Polonia, una delle tappe della Diamond League, con la misura di 2.31 saltata al terzo ed ultimo tentativo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì.
4: Scarica l'app. DJ Stories.
7: Just a little bit of history repeating.
4: Una canzone, una storia d'estate.

0: punto.
1: Juanes con La camisa negra su Radio DJ 2005. Nell'estate del 2005 c'è un oggetto che inizia a comparire sempre più spesso nelle mani di manager, professionisti e appassionati di tecnologia, il BlackBerry. Con la sua tastiera completa e la possibilità di ricevere email ovunque ci si trovi, cambia il modo di comunicare quando si è lontani dall'ufficio. Per molti è il primo vero assaggio di una connessione continua, molto prima dell'arrivo degli smartphone come li conosciamo oggi. E c'è già chi non riesce più a separarsene nemmeno in vacanza.
2: Per tutti c'è un BlackBerry.

Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra viva di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

1980 su Radio DJ Blondie con Rapture. Nelle sale giochi compare una pallina gialla destinata a diventare una leggenda. Nell'estate del 1980 arriva dal

giappone Pac-Man, che con il suo personaggio giallo che corre nei labirinti inseguito dai fantasmi colorati, conquista rapidamente sale giochi e appassionati in tutto il mondo. Le regole sono semplicissime, ma smettere di giocare è tutta un'altra storia. In poco tempo Pac-Man diventa uno dei simboli della cultura pop degli anni 80 e uno dei videogiochi più famosi di sempre. 1980, un'estate a caccia di puntini gialli. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Biagio Antonacci con Non vivo più senza te su Radio DJ 2012. A volte bastano tre parole per cambiare il corso degli eventi. Nell'estate del 2012 l'Europa attraversa uno dei momenti più difficili della crisi del debito. Il 26 luglio il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, pronuncia una frase destinata a entrare nella storia. Whatever it takes. Faremo tutto il necessario per difendere l'euro. Poche parole che rassicurano i mercati e diventano uno dei simboli di quel periodo. Mentre gli italiani sono in vacanza, economia e finanza restano al centro dell'attenzione come raramente era accaduto negli anni precedenti.
1: There's another message that I want to tell you today is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
0: 2012, un'estate appesa a tre parole.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: 1998 su Radio DJ Le Hall con Malibu. Nell'estate del 1998 c'è anche chi entra nei fast food non solo per mangiare. Vanno a ruba le collezioni estive di gadget, dai bicchieri speciali ai pupazzetti, passando per giochi e oggetti da collezione ispirati a film e cartoni animati del momento. Per molti ragazzi completare una serie diventa una vera missione delle vacanze. E spesso il premio più atteso non è il panino, ma è quello che si trova nella confezione.
1: Ritrova gli eroi dell'ultimo capolavoro Disney. La dolce Esmeralda, Frollo, Febo, i Gargoyles e il misterioso Quasimodo. Collezionali tutti!
0: 1998, un'estate a caccia del pezzo mancante. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
2: Radio, DJ. One nation, one
3: station. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: Eccolo il vostro disco preferito.
7: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22 e 23 agosto a San Vito Lo Capo.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto.

0: Giusto, con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
3: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito.
10: DJ Stories. Just a little bit of history
11: repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: 1982 su Radio DJ Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. A Central Park quell'estate si riuniscono centinaia di migliaia di persone con un unico obiettivo: chiedere la pace. Nell'estate del 1982 a New York circa 750.000 persone si ritrovano a Central Park per una delle più grandi manifestazioni pacifiste della storia. L'obiettivo è chiedere una riduzione degli armamenti nucleari in un periodo in cui la guerra fredda continua a far paura. Uomini, donne e famiglie sfilano insieme con un messaggio semplice: evitare che la corsa agli armamenti metta a rischio il futuro del pianeta. Un evento che diventa il simbolo di una crescente mobilitazione internazionale per la pace.
1: We are many, many more who assemble without affiliation, but share our common concern. We shall not suffer silently the threat of nuclear holocaust.
0: 1982, un'estate che chiede un futuro senza paura.

0: 1991 su Radio DJ The Source Candy Station con You Got The Love. Nell'estate del 1991 la scienza compie un passo importante verso la comprensione del nostro patrimonio genetico. In quegli anni prendono sempre più forma i grandi studi sul genoma umano, il progetto internazionale che punta a mappare e comprendere tutti i geni dell'uomo. Per il grande pubblico è ancora un tema lontano, ma gli scienziati sono convinti di trovarsi davanti a una delle sfide più affascinanti del secolo, una ricerca destinata a cambiare profondamente la medicina negli anni a venire.
1: Genomics has fundamentally changed the way we do science. It brought the notion of team science and collaboration to biology.
0: 1991.

0: STEM su Radio DJ 2022. Per molti, quell'estate, la parola più discussa non è una destinazione di viaggio, ma un'espressione arrivata dai social, quiet quitting. Non significa lasciare il lavoro, ma scegliere di fare il proprio dovere senza trasformare l'ufficio nel centro della propria vita. Il fenomeno nasce soprattutto tra i più giovani e accende discussioni su equilibrio tra lavoro e tempo libero, ambizioni e benessere personale. Un tema che trova spazio ovunque, dalle chat tra amici agli articoli di giornale.
1: Aggiungerei anche un'altra traduzione che è faccio l'essenziale. Che non necessariamente è il minimo indispensabile. Nel senso che no, niente di più, ma neanche tempo perso, no. Quindi c'è anche un aspetto che è di valore del tempo e di valore soprattutto dell'esperienza personale.
0: 2022, un'estate che riscopre il valore del tempo libero.

0: Bandit, Sean Paul e Anne-Marie con Rockabye su Radio DJ 2016. Da qualche parte, a 40 anni luce da noi, potrebbero esserci mondi simili al nostro. Nell'estate del 2016, uno studio pubblicato sulla rivista Nature annuncia l'individuazione di 7 pianeti che orbitano attorno alla stella TRAPPIST-1, a circa 40 anni luce dalla Terra. La notizia fa subito parlare, perché 3 di questi mondi potrebbero avere caratteristiche compatibili con la presenza di acqua allo stato liquido. Per molti è l'occasione per tornare a farsi una domanda affascinante. Siamo davvero soli nell'universo?
1: In questi giorni è successo che gli scienziati della NASA hanno svelato una notizia che di fatto qualcuno considera destinata a cambiare, a dare una nuova prospettiva alla vita, almeno così come la conosciamo oggi, perché a 40

0: La Trappist 1.
1: 2016, un'estate che guarda oltre le stelle. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One
1: Station. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Sono le 7. E di nuovo al momento dell'informazione, cominciamo dall'Ucraina. Droni su un centro logistico russo di Ozone, evacuati 500 dipendenti, e questa è la risposta al bombardamento di un centro commerciale nella città natale di Zelensky, che ha fatto 16 morti e 130 feriti, due vittime nei raid russi su Kiev. Intanto lunedì si terrà il summit dei volenterosi a Parigi. Decine di migliaia di ragazze hanno accolto il Papa al meeting di Rimini. La politica non sia schiava degli idoli e del potere, ha detto il pontefice, che lancia inoltre

0: Un appello affinché si costruisca un nuovo modello di società. Liberiamo, dice, la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. La procura di Palermo indaga i genitori della bimba di 4 anni morta per difterite. Disposta all'autopsia della piccola che si terrà mercoledì prossimo, la coppia aveva deciso di non vaccinare. La figlia sta meglio, invece il cuginetto è risultato positivo, che però era vaccinato. Ancora cronaca, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15 sono stati trovati morti ad Allumiere, in provincia di Roma. I due corpi sono stati ritrovati intorno all'ora di pranzo in uno stand gastronomico allestito in occasione del palio. In corso le indagini, la prima ipotesi è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 minori, sono rimasti intossicati in seguito ad un'esplosione che si è verificata all'interno di una palazzina a Carovigno, in provincia di Brindisi. I 6 feriti sono stati portati in ospedale. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni dell'uomo, trasferito in codice rosso. Voltiamo decisamente pagina. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, in vista della scadenza il 25 della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di poco sopra i 2 euro al litro per la benzina. Siamo allo sport, Formula 1, Lando Norris partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 d'Olanda. Il pilota della McLaren avrà al suo fianco in prima fila il connazionale George Russell, vincitore della sprint. Seconda fila invece per Kimi Antonelli, leader del mondiale, Oscar Piastri con la seconda. McLaren terza fila per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, mentre è il settimo tempo quello di Max Verstappen, idolo di casa.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E tutto altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

Purcell con Tainted Love su Radio DJ 1981. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Quattro colori, quattro suoni e una sola regola: ricordare una sequenza sempre più lunga senza sbagliare. Nell'estate del 1981 arriva Simon. Sembra facile, almeno all'inizio. Poi le combinazioni aumentano e la sfida si fa sempre più complicata. Tra una partita e l'altra, Simon conquista case, vacanze e pomeriggi estivi, mettendo alla prova memoria e concentrazione di grandi e piccini.

0: 1993 su Radio DJ Robin S con Show Me Love. Prima degli smartphone e dei messaggi istantanei, c'è un oggetto che molti tengono sempre in tasca, la carta telefonica SIP. Serve per chiamare da una cabina telefonica, magari per avvisare i genitori che va tutto bene o per sentire la voce di qualcuno rimasto a casa. Alcune diventano persino oggetti da collezione, con immagini, edizioni speciali e serie limitate. Per tanti ragazzi degli anni 90 sono un piccolo simbolo di indipendenza e di vacanze lontano da casa.
1: Via c'è la scheda telefonica.
2: La scheda conviene.
1: La scheda non...

Coez con È sempre bello su Radio DJ 2019. Lungo le coste italiane e sui laghi si vede sempre più spesso una tavola diversa dal solito. Nell'estate del 2019 il SUP, acronimo di Stand Up Paddle, conquista sempre più appassionati. È uno sport che consiste nel pagaiare restando in piedi su una tavola. Facile da imparare e adatto a tutte le età, conquista rapidamente chi cerca un modo rilassato

0: rilassante per vivere il mare. C'è chi lo usa per allenarsi, chi per esplorare calette nascoste e chi semplicemente per godersi il tramonto sull'acqua.
1: Il SUP, acronimo di Stand Up Paddle, consiste nello spostarsi sull'acqua remando con una pagaia e stando in piedi su di una tavola.
0: 2019, un'estate in equilibrio sull'acqua.

0: Nell'estate del 2000, internet non è più soltanto una curiosità per appassionati di tecnologia. Sempre più persone si collegano da casa e le grandi aziende iniziano a capire che qualcosa sta cambiando. Tra queste c'è anche Microsoft. Bill Gates ribadisce l'importanza strategica della rete, destinata a trasformare il modo di lavorare, comunicare e fare impresa. All'epoca, molti italiani navigano ancora con il modem 56K e attendono pazientemente il collegamento. Ma è già chiaro che il futuro passerà sempre più da lì.
1: But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that?
2: Sure.
1: What the hell is that exactly?
2: Well, it's become a place where people are publishing information.
1: Right.
2: So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing.
0: 2000, un'estate che si connette al futuro. DJ Stories.
3: Just a little bit of history repeating.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
11: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
11: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: 9 anni fa il mondo è finito.
14: A me manca la musica.
15: Cantare mentre vado all'alimentari.
13: Dal leggendario regista Ridley Scott.
16: Il mondo di prima non esiste più.
13: Che cosa ti aspetti di trovare?
16: Sopravvissuti.
13: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
17: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Radio DJ consiglia
19: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Locato. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
0: DJ Stories. Just

0: 1999, su Radio DJ Cristina Aguilera con Gina in a Bottle. Prima degli smartphone, i ricordi delle vacanze passano da una piccola cassetta digitale. Nell'estate del 1999, sempre più famiglie partono per le vacanze con una videocamera mini DV nello zaino. Più compatte e leggere rispetto ai modelli degli anni precedenti, permettono di riprendere giornate al mare, feste, gite e momenti da conservare. È l'epoca in cui si filma tutto. I tuffi, le grigliate, gli amici che salutano l'obiettivo e le immancabili riprese traballanti delle vacanze.
1: È veramente molto semplice, perché con la sola pressione di un tasto possiamo subito avviare la registrazione di un filmato video. E con la stessa semplicità, ovvero passando dalla modalità videocamera alla modalità fotocamera, possiamo subito fare delle fotografie. Quindi è veramente molto semplice da utilizzare.
0: 1999, un'estate da rivedere mille volte.

0: 1985 su Radio DJ Simple Minds con Don't You Forget About Me. Ci sono accessori che diventano il simbolo di un'epoca. Nell'estate del 1985 gli occhiali Ray-Ban Wayfarer spopolano ovunque, dalle spiagge alle città. Complici il cinema, la musica e le celebrità del momento diventano uno degli oggetti più desiderati dell'anno. Con la loro montatura inconfondibile conquistano ragazzi e adulti, trasformandosi in un simbolo di stile che attraversa le mode e le generazioni. Ancora oggi restano uno dei modelli più riconoscibili di sempre.
1: Oggi, signori, vi parliamo dei Wayfarer, che tradotto significa viandante oppure colui che viaggia lontano.
0: 1985, un'estate vista attraverso i Wayfarer.

Ali con Good Times su Radio DJ 2020. Nell'estate del 2020, dopo mesi di restrizioni e sale chiuse, tornano a farsi vedere i drive-in. In diverse città italiane e non solo, parcheggi e spazi all'aperto vengono trasformati in cinema dove si assiste ai film restando comodamente in auto. Per molti è una novità, per altri un tuffo nel passato che riporta le atmosfere dei film americani. In un'estate diversa da tutte le altre, il drive-in diventa uno dei modi più originali per tornare a condividere una serata insieme. 2020, un'estate da vivere

0: 1996 su Radio DJ Olive con You Are Not Alone. Per molti ragazzi, dopo aver visto Independence Day di Roland Emmerich, il cielo non è più lo stesso. Astronavi gigantesche, città sotto attacco e un'invasione aliena su scala mondiale conquistano il pubblico e riempiono le sale. Gli effetti speciali lasciano tutti a bocca aperta e il film diventa rapidamente uno dei maggiori successi della stagione.
1: Il 4 luglio non sarà più ricordato solo come una festa americana, ma come il giorno in cui il mondo con una sola voce ha dichiarato: noi non ce ne andremo in silenzio nella notte. Noi non ci arrenderemo senza combattere. Noi continueremo a vivere. Noi sopravviveremo. Oggi festeggiamo il nostro giorno dell'indipendenza.
0: 1996, un'estate con gli occhi puntati al cielo. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
0: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
4: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
5: Vuoi che ti spari?
0: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
6: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
7: È stato bello finché è durato.
0: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su dj.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Pochi secondi alle 20. Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione, iniziamo dalla cronaca. Potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido di carbonio l'uomo di 36 anni e il ragazzo di 15 trovati senza vita dal Lumiere in provincia di Roma. I due corpi, che non presentano segni di violenza, si trovavano in uno stand gastronomico allestito in occasione del palio. All'interno della struttura era presente un piccolo generatore di corrente da cui potrebbero essere partite le esalazioni. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva deciso di non vaccinare la figlia. Migliora invece il cuginetto della piccola, risultato positivo, ma lui vaccinato contro la malattia. Ora la guerra in Ucraina. Putin ammette i danni subiti dagli ultimi attacchi di Kiev e quelli economici dovuti al conflitto. Riconosce inoltre l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea, promettendo una risposta distruttiva dopo il raid ai magazzini di e-commerce Ozon, che hanno costretto l'evacuazione di 500 dipendenti. Intanto Macron, che lunedì a Parigi copresiederà il vertice dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi, chiama Zelensky e decide l'invio di più missili intercettori. Dal meeting di Rimini

0: Il Papa lancia un appello per tendere una mano ai migranti perché, dice, prima dei confini ci sono le persone, e condanna inoltre ogni guerra con l'imperativo etico di smascherare i rapporti di potere ingiusti, parole attese da 60.000 persone salutati da cori da stadio. Voltiamo decisamente pagina. Corre più di Bolt e gli scippa il record nei 100 metri. Il robot umanoide sviluppato da un produttore cinese ha corso i 100 metri in 9:32, stracciando il primato mondiale umano del grande velocista giamaicano e abbassandolo di 26 centesimi. Un vero fulmine. Lightning è un nome non casuale che ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino oggi. E poi la Formula 1, sarà Norris a scattare in pole position domani alle 15 nel Gran Premio d'Olanda. Al suo fianco ci sarà Russell, vincitore della sprint, seconda fila per Antonelli, leader del mondiale, Piastri con la seconda McLaren, terza fila invece per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, settimo tempo per Verstappen. Calcio, prima giornata di Serie A, alle 20:45 in campo Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, ancora in corso invece Inter-Monza e Udinese-Como. Tennis, la pioggia ritarda l'inizio della prima semifinale del Master 1000 di Cincinnati, che sarebbe dovuta iniziare alle 19:30. Flavio Cobolli sarà opposto al francese Fitz.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore instabile sul nord-est con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche nubi altrove salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Domani locali addensamenti su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Alessandro Lettieri l'auguro di una buona serata su DJ
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

0: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì.
5: Scarica l'app. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
0: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: senti capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello. Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
9: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
11: Radio DJ, una nazione,
12: una stagione, anche

0: away with me.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: It's a super sound! Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia.

0: Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Have fun with
4: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

erotico, sempre bombastico, romantico, fantastico, lava. Cercando di sta bombastic, bastic, bastic, bastic, bastic, bastic, bastic, bastic.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute

0: ai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: +1.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Mille e ancora mille.
6: Sì, hai sentito bene.
5: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
6: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre.
5: Questo è il nostro impegno.
6: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: you do when I do my love to you? Do I do
1: what you do
0: when I

0: DJs.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Have fun with
11: Chantecler, il gallo del pulito.
12: Radio DJ consiglia
13: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: d'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Super Sound!
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: senti? Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Have fun with
3: Chantecler, il gallo del pulito.

0: DJ. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Radio DJ. Una nazione, una stagione.

0: Dai.
1: Rallenta, se ci provi ti fai male.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Legend con Alex Farolfi.